0: contenuti trattati nella rivista attraverso visioni e motivazioni delle componenti della redazione, attraverso gli editoriali di ogni numero e grazie alla lettura di alcuni articoli, appunto, tratti dalla rivista. Buon ascolto.
1: Com'è nata la rivista? Nel 2023 c'è stato un raduno galattico, come viene chiamato il raduno nazionale, di genuino clandestino, in una cascina fuori Bologna, un centro sociale, e io non c'ero mai stato, ho deciso di visitarlo perché ho tanti amici contadini nell'area fiorentina che ne fanno parte, perché frequento i mercati, perché mi occupo di apicoltura, io sono un editore specializzato in apicoltura, poi mi occupo anche di questioni ambientali e cose vicine alla contadinanza. Allora sono andato e ho partecipato a questa assemblea. Alla fine dell'assemblea mi pare sia stato Mimmo che ha fatto un intervento dicendo: ma noi vorremmo creare una rivista, trovare darci come strumento di dibattito una rivista che non sia semplicemente un'assemblea, ma un luogo anche di confronto su quello che succede. E lì ha raccolto un po' di nominativi, un po' di gente si è iscritta a questa lista, io mi sono messo perché mi piaceva l'idea, poi tutto quello che riguarda la parola scritta mi ha sempre attirato. Tanto più quello che esce dai mercati, perché appunto io sono sempre stato un fautore della cultura orale, della parola parlata e di quello che cresce non nella pagina scritta, ma sulla pagina scritta arriva. Ecco, allora questa lista abbiamo creato erano i tempi in cui si facevano webinar e incontri online, abbiamo iniziato a incontrarci e all'inizio eravamo una decina di persone, credo, tutti dell'area di genuino clandestino, chiaramente, e di campi aperti, e c'erano un paio di piemontesi e poi l'area prevalentemente tosco-romagnola. Fino a che si è chiarito un po' che la rivista sarebbe stata autogestita, che non avremmo avuto ruoli, che ciascuno avrebbe contribuito come riusciva. Io che ho un po' più di esperienza, perché ho fatto tanti anni giornalista, ho cercato di aiutare a capire cosa poteva servire. C'era una ragazza che si è offerta di curare la grafica e quindi ha cominciato a elaborare dei disegni. Mimmo, che ha una grande esperienza come antropologo, ricercatore, anche come articolista, e altri che pure volevano fare, e così abbiamo iniziato il primo numero, a distanza di 3 mesi il secondo e poi via di seguito, e la rivista è nata così, chiedendo alle persone che si conoscevano, che fanno parte di progetti, che hanno qualcosa di particolare da raccontare, di scrivere per noi, perché la rivista si voleva che fosse una rivista di contadini soprattutto. Poi il problema è che il contadino tende a non scrivere molto, e quindi cercare di intervistarli, di portare la loro voce, ecco, quindi non soltanto i ricercatori che studiano il fenomeno del contadino, come ad esempio fanno quelli che seguono i progetti prevalentemente, che sono tanti e sono anche progetti interessanti, ma anche proprio quelli che dentro i progetti ci sono e raccontano. Naturalmente si è cercato di avere anche uno sguardo internazionale, la via Campesina e tutte le cose che ci sono, e in questi contatti non mancavano e non mancano, e chi conosce la rivista lo vede perfettamente, perché il confronto internazionale è fondamentale. E poi è ancora una rivista in via di formazione. Ad esempio, io all'inizio avevo proposto una rubrica di apicoltura, perché è un po' il mio settore, e poi mi sono arenato, ma magari la riprendo. Insomma, siamo ancora alla ricerca di nuove strade. C'è chi ha proposto di fare recensioni di libri, chi recensioni di film, sempre nell'ottica di dare voce al movimento dei contadini.

Ciao, io sono Ingrid e sono in rivista contadina nella redazione da settembre dell'anno scorso.

mi viene in mente uno spazio aperto, attraversato dal bisogno di decentrare lo sguardo. E penso anche a una casa in cui si ritrovano tutte le persone che ancora credono ci sia un altro modo possibile di abitare la realtà e di costruire le relazioni tra i viventi.

Ciao, sono Gervasio. La rivista contadina ci mancava, anzi ci mancava una rivista che parlasse di agricoltura e contadini, di territori e pratiche agricole, di politiche agricole e di pace. Sono contadino e per questo mi è sembrato naturale entrare a far parte della redazione, riappropriarci di spazi assieme ad altri contadini e attivisti e braccianti. Spazi politici che raccontano del sud e di altre aziende, che al sud sono protagonisti, sia quelli nuovi della tornanza che di quelli che non sono mai andati via. Di resistenza contro il furto delle terre che si appropriano di spazi e di nuovi investimenti riverniciati di green. Per questo mancava e per questo serve la rivista contadina.

Mi presento, sono Elisa e sono un membro della redazione di Rivista Contadina. Perché Rivista Contadina? Dunque, prima di tutto per me ce n'era bisogno, almeno io ne avevo bisogno. Faccio parte della rete fiorentina di Genuino Clandestino e mi sono resa conto che all'interno dei nostri circuiti molti dibattiti, riflessioni, ma soprattutto molte pratiche che riguardano l'agroecologia erano avanti rispetto a quello che si sentiva nei canali ufficiali e non ufficiali. Spesso tali riflessioni, pratiche, eccetera, eccetera, rimangono nascoste e visibili solo a chi è interno a certi ambienti. Mentre siamo in un momento storico in cui abbiamo bisogno più che mai che questi dibattiti, ma soprattutto pratiche, siano diffusi più velocemente possibile, visti anche i tempi nefasti di devastazione sia ambientale che umana, di disinformazione, di confusione anche sull'informazione. Insomma, si auspica, Rivista Contadina auspica di essere uno strumento utile al movimento agroecologico e che possa riuscire a fare anche da collegamento. Ci vogliono più che mai adesso strumenti come anche questa radio, per esempio, che facciano un'informazione reale, concreta e senza filtri. Per questo anche su Rivista scrive chi ha partecipato a un progetto, a un dibattito, a un'iniziativa, chi è stato testimone di quel disastro ambientale o di quell'incontro internazionale o nazionale. Chi scrive, chi viene intervistato parla di un suo vissuto, ci mette la faccia, il nome e nero su bianco rimane scritto sulla rivista. Poi far parte della rivista comunque mi ha fatto crescere un sacco e ho acquisito informazioni sia di nazionali che internazionali grazie anche agli altri membri della redazione, alle collaboratrici e ai collaboratori della rivista, e informazioni a cui altrimenti non avrei avuto accesso o cui difficilmente avrei conosciuto. E così spero sia per ognuno di noi che mette un pezzettino di sé nella rivista e riceve tanti pezzettini dagli altri. E questo riguarda anche i lettori perché la fanno girare e riguarda anche chi ha scritto articoli, chi ci ha mandato dei contributi.

contadina per me è un modo di far crescere un movimento. In Italia c'è un movimento per l'agroecologia, per la sovranità alimentare, per l'agricoltura contadina, per il consumo critico. Forse non è un solo movimento, sono tanti movimenti, ci sono tante

persone, tante realtà che fanno cose molto belle, però è anche un movimento molto frammentato, molto diviso, di persone che spesso fanno cose bellissime ma non si parlano tra di loro. Ecco, la rivista contadina per me è un modo per far parlare le persone, far comunicare le persone, per fare informazione, dibattito, discussione, per ospitare pareri diversi quando non si è d'accordo, ma è importante parlarsi, per imparare cose nuove quando invece si è sicuri di sapere già tutto, per arrivare anche a persone che con questo movimento ancora non sono entrate in contatto e che invece magari sono attirate perché magari sono, non so, aziende agricole convenzionali in crisi o quindi diciamo la rivista contadina è un modo per tenere assieme le persone e per farle crescere e se riusciamo ad avere questo ruolo attraverso inchieste, attraverso interviste, ospitando articoli, dando sguardi a quello che si muove a livello internazionale, sulle questioni politiche da un lato, sulle questioni sociali, ma anche quando riusciamo sulle questioni tecniche, sulle questioni di come si fa l'agroecologia, sulla cultura, attraverso le recensioni, insomma avere uno sguardo ampio e che possa arrivare a quante più persone possibile.

Ciao a tutte e a tutti, io sono Gabri e faccio parte della redazione di Rivista Contadina. Per me Rivista Contadina è come un impollinatore, porta storie, lotte, pratiche contadine da un territorio ad un altro, fa sì che esperienze lontane dall'India alla Palestina, dal sud al nord Italia si incontrino, si contaminano e producano nuovi immaginari comuni. Trovo che questo lavoro di impollinazione sia fondamentale per rompere l'isolamento e l'ombra in cui vengono relegate soprattutto le realtà del sud. Da terrona migrata più a nord, per oltre 10 anni mi sono resa conto di quanto nei dibattiti manchino le voci dal sud e di ciò che accade nei territori marginalizzati. È stato solo tornando che ho potuto vedere i tentativi di resistenza, anche quelli che possono sembrare più banali, il fermento, la capacità di reagire che esistono in questi luoghi. Allo stesso tempo mi sono resa conto di quanto qui molti discorsi e molte questioni non arrivino affatto. Siamo sì scollegate da quello che succede nel resto del paese anche per ragioni geografiche, ma soprattutto per precise scelte politiche. E il fatto che in redazione ci siano persone sia dal sud che dal nord Italia ci aiuta a scardinare questo sguardo parziale.

Ciao a tutte, sono Martina e faccio parte della redazione di Rivista Contadina. Per me la rivista è sicuramente qualcosa di bello da sfogliare, ma soprattutto è uno strumento. Nei termini in cui rimettere al centro terra, cibo, ecologia significa offrire un'opportunità. L'opportunità di guardare a qualsiasi processo, che sia individuale o collettivo, che voglia essere trasformativo in modo interdipendente. Vista da sud, dalla Sicilia, la parola interdipendenza è una parola importante perché scardina le gerarchie delle lotte, dei territori e dei corpi. Ed è per questo che la rivista contadina, che esprime spesso principalmente il punto di vista delle lavoratrici e dei lavoratori della terra, mi piace portarla anche fisicamente in giro in qualsiasi contesto. La rivista, infatti, è per me una possibilità di condividere un metodo, che è quello del fare contadino, che ha tanto da insegnare ai percorsi che credono che l'agroecologia e l'agricoltura contadina siano qualcosa di distante o di marginale. La rivista è uno spazio di confronto in cui si rimette al centro la prospettiva dell'autodeterminazione e della necessaria democrazia e coproduzione di conoscenze nei percorsi sul lavoro, sul cibo e sui diritti.

Ciao, sono Roberto. Questa che vi racconto è come una mappa di due sentieri che partono da luoghi diversi, poi si incrociano e poi proseguono in modo indipendente verso una possibile meta comune. La mappa è vista dall'alto, se volete vedere i dettagli andate su rivistacontadina.org e terraliquida.org. Allora, la prima strada è quella di Rivista Contadina. La strada inizia in un contesto vicino al genuino clandestino nella primavera del 2023 da un'idea un po' bizzarra, strampalata, controcorrente. L'idea è quella di fare una rivista stampata, su carta proprio, come non usa più, e la rivista vuole parlare a quel mondo vicino all'agroecologia che è un mondo attento, critico, che non si fa abbindolare dalle ultime tecnologie e che ama ancora leggere, informarsi, ragionare e che oltretutto sembra, speriamo, apprezzare la fisicità della carta stampata. È un mondo al quale Rivista Contadina da una parte vuole raccontare, ma vuole anche dare voce e offrire uno spazio perché possa raccontarsi. La seconda strada è quella di Terra Liquida e inizia in Romagna, sempre nel 2023, quando ci sono le alluvioni, e ci rendiamo conto che tutte le attenzioni, i soccorsi e quando ci sono i risarcimenti sono rivolti quasi esclusivamente alle pianure allagate e alle aree più antropizzate e anche bulimicamente edificate, spesso oltre ogni ragionevolezza. Ci accorgiamo in quel momento che c'è una specie di dimenticanza istituzionale, cioè dopo i primi giorni di emergenza, quando si fermano gli elicotteri e sugli Appennini torna il silenzio, ecco, ci rendiamo conto che sembra che nessuno si ricordi che c'è anche gente che vive in montagna, che ci sono persone, famiglie, comunità che vivono, lavorano, resistono e cercano anche ostinatamente una convivenza con l'ambiente, che si prendono cura dei territori. E quando ci accorgiamo di questo decidiamo di venire via dalla pianura e di voltarci, come dire, verso monte, di guardare a quello che succede là e ci attrezziamo per fare soccorsi autogestiti, fuori dagli schemi, lontani dalle attenzioni principali, per raggiungere queste piccole realtà abbandonate dalle amministrazioni locali, dove evidentemente le organizzazioni più grandi o non riescono o non vogliono arrivare. Oltretutto, in questo momento ci rendiamo anche conto che non vogliamo solo portare supporto pratico, ma ci piacerebbe aiutare a riattivare quelle reti di mutuo soccorso che probabilmente ci sono e sono come addormentate. Sono quelle reti di soccorso spontaneo che probabilmente hanno sempre consentito la sopravvivenza anche nelle zone più difficili. E decidiamo che queste situazioni un po' remote e dimenticate vorremmo anche raccontarle ad altre persone per poter ragionare insieme sulle politiche di spopolamento forzato di queste zone marginali, sul dissesto climatico e idrogeologico provocato e mal gestito, tra l'altro, sulle politiche prefigurative e su tante altre cose. Per dar voce però a questi temi servono forze che non abbiamo e che vanno oltre gli entusiasmi dei primi giorni. Quindi ci rendiamo conto che non basta saper rimuovere alberi sradicati o riparare tubazioni o aspirare fango, consolare famiglie, manovrare ruspe e scavatori. Bisogna avere la capacità di strutturare la narrazione, di organizzare la denuncia anche quando serve, di sollecitare il dibattito politico. Ecco, a questo punto le due strade si incrociano, nel senso che Rivista Contadina cercava un editore per realizzare completamente il progetto. Terra Liquida cercava una voce. Qualcuno di noi aveva un piede da una parte e un piede dall'altra. Decidiamo che Terra Liquida diventa editore di Rivista Contadina. E qui siamo arrivati. Tutto questo anche per dimostrare una volta di più che quando una comunità in qualche modo si organizza per vivere diversamente,
apre una specie di breccia nell'ordine dominante e crea quelle condizioni necessarie per una connessione più ampia. E in realtà quello che noi stiamo provando a fare è unire le forze per costruire questa connessione.

0: Madonna, quante scale! Che fatica! Eccoci arrivati finalmente!
1: Buongiorno!
2: Ecco la sua copia di Rivista Contadina.
1: Ah, grazie, la stavo aspettando.
2: Rivista Contadina, Terra, Cibo, Ecologia è un progetto interamente finanziato da abbonamenti e vendita diretta. Abbonati quindi o acquista come privato o come distributore per contribuire alla crescita del progetto. Accedi al nostro sito www.rivistacontadina.org oppure ai nostri indirizzi mail redazione@rivistacontadina.org o abbonamenti@rivistacontadina.org. Il numero zero di Rivista Contadina esce a marzo 2024. Ve ne leggo l'editoriale. Esistono modi diversi di produrre, distribuire e consumare il cibo. Esistono sistemi alimentari che impoveriscono i suoli, fanno un uso elevato di fertilizzanti, diserbanti e insetticidi chimici, inquinano l'aria e l'acqua. Sistemi alimentari nei quali i produttori e le produttrici sono subalterni e subalterne a grandi corporation multinazionali che controllano i semi, le tecnologie, i capitali, nei quali le condizioni di lavoro e di vita degli e delle braccianti, spesso migranti, sono drammatiche, nei quali il cibo si sposta a grandi distanze e la distribuzione è dominata da poche grandi catene di supermercati. Questi sono i sistemi dominati dalla logica del profitto, dal capitalismo avanzato. Esistono invece sistemi alimentari nei quali i produttori e le produttrici sono attenti alla rigenerazione dei suoli e coltivano piante e allevano animali, cercando un equilibrio rispettoso degli esseri viventi. Sistemi alimentari nei quali produttori e produttrici, assieme a consumatori e consumatrici, costruiscono comunità che, a partire dal cibo, cercano una propria autonomia nella riproduzione dei semi, nella preparazione di tecnologie, nel reperimento dei capitali. Sistemi alimentari che cercano di garantire la dignità di tutte e tutti coloro che lavorano la terra, nei quali il cibo viene consumato il più possibile vicino al luogo di produzione, attraverso una piccola distribuzione fatta di mercati contadini, gruppi di acquisto solidale, comunità di supporto all'agricoltura, empori cooperativi. Pensiamo da un lato ai sistemi alimentari di molti popoli nativi e dall'altro lato ai modi di produrre cibo di chi oggi cerca una via d'uscita alle crisi attuali. Certo, perché il mondo di oggi è attraversato da tante crisi e questioni drammatiche, le guerre anzitutto, le questioni ambientali dovute all'inquinamento, all'esaurimento delle risorse, alla perdita di biodiversità, al cambiamento climatico di origine antropica, le crisi economiche e le crisi energetiche, spesso legate ai conflitti ma anche alle transizioni da fonti fossili a fonti rinnovabili. La questione migratoria, per cui le persone che si spostano dai paesi più poveri ai paesi più ricchi, ma anche viceversa, rischiano la vita e sono costrette ad affrontare patimenti e umiliazioni. L'agricoltura, la terra e il cibo sono legate a molte di queste crisi globali. Il modo con cui il cibo viene prodotto, distribuito e consumato può contribuire ad aggravarle o ad alleviarle. Per questo Terra, Cibo, Ecologia, ovvero il sottotitolo che abbiamo dato a questa rivista contadina, non riguardano solo l'agricoltura e l'alimentazione. Negli ultimi decenni è cresciuto nel mondo e in Italia un vasto movimento di persone che hanno compreso la portata di queste sfide, di queste crisi, di questi rischi e che mettono in pratica modi al contempo antichi e nuovi, ma più consapevoli per coltivare la terra e produrre, distribuire e consumare il cibo. Agricoltori che producono da anni con metodi biologici, spesso insofferenti alle certificazioni, o che convertono le proprie aziende per coltivare in maniera più sostenibile e autonoma. Giovani che cercano nella terra un modo di vivere più sano e sensato. Braccianti che si mobilitano per chiedere salari più dignitosi o per produrre in autogestione. Consumatori e consumatrici che si auto-organizzano per acquistare cibo sano, sostenendo chi produce e chi lavora. Cooperative, comunità, associazioni, gruppi di acquisto solidale. Un movimento consapevole delle proprie ragioni, un movimento che però è ancora frammentato, disperso, non rappresentato da nessuna delle maggiori organizzazioni di categoria degli agricoltori né dalle organizzazioni sindacali. a questo movimento si rivolge in primo luogo questa rivista, come strumento di informazione, elaborazione, divulgazione, ma anche di discussione tra visioni differenti, uno strumento libero e indipendente, profondamente radicato e attento a quello che accade, a livello locale e a livello globale. Nei giorni in cui chiudiamo questo numero zero, in molti paesi europei e in Italia si tengono ampie e complesse proteste di agricoltori. Ci sembra un nuovo importante segnale delle contraddizioni e della crisi del sistema agroindustriale di cui vogliamo occuparci nei prossimi numeri. Proteste che indicano, a nostro parere, ancora più la necessità di costruire alternative. La rivista nasce dalla volontà e dall'incontro di persone che fanno mestieri diversi per vivere, contadine e contadini, che faticosamente sottraggono tempo al lavoro dei campi per leggere, studiare e scrivere, consulenti agronomi e agronome che si sforzano di mettere al servizio delle aziende agricole i propri saperi e di farli crescere nel confronto con chi lavora la terra, ricercatrici e ricercatori in scienze sociali e politiche, animati dalla voglia di mettere alla prova le ipotesi su cui fanno ricerca, persone che, oltre a questo, hanno anche altre occupazioni, insegnanti, educatori, educatrici, operatori e operatrici sociali all'interno di associazioni e organizzazioni non governative, tutte e tutti in vario modo impegnate e impegnati come attiviste e attivisti dentro reti contadine nelle quali si prova a praticare collettivamente, spesso faticosamente ma anche con gioia e convinzione, quei principi che vorremmo fossero alla base dell'agricoltura e del cibo del futuro. Persone che potete incontrare nei mercati contadini, luoghi che sono un punto di incontro, confronto, scambio di cibo e cultura. Per costruire un mondo nuovo e basato sui principi della dignità, della solidarietà, della giustizia sociale e ambientale, dell'agroecologia, senza discriminazioni dovute alla provenienza, al genere e all'orientamento sessuale e religioso, c'è bisogno di un progetto, di impegno, di pratica, di confronto, di studio, di formazione e di discussione, di apprendimento dai propri errori, di organizzazione e di lotta. Con questa rivista intendiamo dare il nostro, certamente modesto, contributo a questa elaborazione, a questo lavoro comune. In questo numero zero cominciamo guardando non solo all'Italia, ma al mondo. Per questo proponiamo un resoconto della conferenza globale della Via Campesina, che si è tenuto in Colombia nel dicembre 2023, ed un racconto di un'esperienza legata al movimento dell'economia popolare in Argentina, che tiene insieme le fabbriche recuperate dagli operai e i movimenti per l'agroecologia. Guardiamo non solo al mondo contadino, ma anche a quello del lavoro in generale, e ci chiediamo come possano i ceti più poveri accedere a cibo sano e prodotto senza sfruttamento, che invece è solitamente più costoso e acquistato per lo più da persone benestanti. E guardiamo anche ai braccianti, soprattutto stranieri, e alla necessità di impegnarci perché possano vivere e lavorare in maniera dignitosa. Guardiamo alla questione delle tecnologie e a come esse debbano essere pensate e costruite per un uso a misura di essere umano, contadino e conviviale. E guardiamo con preoccupazione al pericolo che nei campi italiani ed europei si diffondano invece piante provenienti da semi geneticamente generati attraverso nuove tecnologie genetiche, contro le quali è necessario mobilitarsi. Osserviamo i disastri provocati dalle catene alimentari industriali, che contribuiscono alla circolazione di agenti patogeni potenzialmente catastrofici e sono causa di pesanti crisi idriche. Nel numero zero diamo anche il via ad alcune rubriche che ci accompagneranno nei prossimi numeri e proponiamo letture e visioni di libri e film che crediamo sia utile e importante leggere e guardare. È un numero di prova, non certo perfetto, nella forma e nei contenuti. Speriamo che risponda ad un'esigenza sentita che sollevi l'interesse di molte lettrici e di molti lettori e che possiate sostenerci attraverso acquisti, sottoscrizioni e abbonamenti e inviarci critiche, suggerimenti, proposte per crescere e migliorarci nei prossimi numeri. Speriamo che ci aiutiate a diffonderlo e a discuterlo nei mercati contadini, negli empori cooperativi, nei punti di distribuzione dei gas e delle CSA, nelle aziende agricole. Abbiamo deciso di produrre una rivista di carta e non soltanto digitale, proprio perché diventi uno strumento di comunicazione e diffusione permanente e concreta, materiale da portare nell'azienda vicina e magari da leggere in una pausa del lavoro dei campi, all'ombra di un albero o durante le lunghe serate invernali. Chiudiamo l'editoriale di questo numero zero esprimendo la nostra solidarietà e il nostro supporto alla causa del popolo palestinese per le terribili sofferenze che in questi mesi sta soffrendo a causa dell'attacco dell'esercito israeliano a Gaza. L'immagine di copertina del numero zero di questa rivista ci è stata donata da Simone Massi, che ringraziamo di cuore. È un'immagine tratta da Simoni Road, documentario diretto dal regista Stefano Savona e uscito nel 2018, che ricostruisce la storia di una famiglia di agricoltori di Gaza nella quale 28 persone furono uccise dall'esercito israeliano durante la guerra del 2009, mentre i loro campi venivano in buona parte distrutti. Guardare questo documentario aiuta a intuire, seppur da lontano, cosa sta succedendo oggi in quel luogo, nell'agricoltura particolare, dall'angolatura particolare dell'agricoltura, che ha tempi e modi lenti e faticosi. La rabbia e l'indignazione che suscita sono necessarie e non devono sfociare in un senso di impotenza. Cosa possiamo fare per sostenere le popolazioni e in particolar modo chi coltiva la terra, produce cibo, difende l'ambiente di vita e il proprio diritto all'autosussistenza, che in tutto il mondo sono oggetto di attacco da parte di eserciti e governi? Ricostruire anche in Italia un importante e consapevole movimento sociale di contadine e contadini, lavoratrici e lavoratori, consumatrici e consumatori per l'agroecologia può e deve avere l'obiettivo anche di garantire questa solidarietà con persone e comunità lontane. Per questo traduciamo e pubblichiamo anche una dichiarazione di solidarietà della Via Campesina con il popolo palestinese. Editoriale del numero 1 di Rivista Contadina. I primi mesi del 2024 hanno visto i mondi rurali di tutta Europa in subbuglio e in rivolta. Proteste, manifestazioni, picchetti, presidi, volantinaggi, assemblee, nuove organizzazioni. Come Rivista Contadina vogliamo dare conto di quanto è avvenuto. Cominciamo da Cambiare il Campo, la conferenza contadina per la convergenza agroecologica e sociale, che si è tenuta a Roma in marzo. Un momento di arrivo di un percorso organizzato nato nell'aprile 2023 a Ponticelli di Malalbergo, Bologna. Ma soprattutto un punto di partenza di un dialogo tra realtà rurali, associazioni, esperienze di economia solidale, di movimenti per l'ambiente, per la giustizia sociale e per la difesa della salute, per rafforzare le alternative contadine agroecologiche alla filiera del cibo industriale, per tutelare i territori e la salute, per realizzare una radicale trasformazione del sistema alimentare, come si legge nel testo di lancio della conferenza. A Cambiare il Campo hanno partecipato circa 300 persone. Il collettivo organizzatore ha poi lavorato ad un altro appuntamento che si terrà a metà giugno. In questo numero della rivista proponiamo i tre interventi che hanno aperto la conferenza. Quello di Nora McKeon, che ha analizzato i diversi modelli di produzione e distribuzione del cibo e gli attori, movimenti contadini, corporation, istituzioni internazionali, che si confrontano a livello globale. Quello di Matteo Mancini, che ha ragionato su alcune pratiche di formazione, consulenza, assistenza possibili per la transizione agroecologica. E quello di Chiara Tornaghi, sulla sfida del movimento per l'agroecologia di fronte alla crescita delle metropoli e allo stile di vita urbano. Tre interventi che ci hanno suscitato accesi e appassionati dibattiti a Roma e oltre, sul rapporto tra movimenti e istituzioni, McKeon, sulla sostenibilità della vita nelle città, Tornaghi, sul ruolo e i limiti delle tecnologie, della scienza e della ricerca, Mancini. Un dibattito quest'ultimo continuato con interventi di Massimo De Angelis, di Giovanni Pandolfini, sul sito comuneinfo.net. Si tratta di dibattiti fondamentali che, come rivista, vogliamo continuare a seguire, ospitare, sollecitare. I e le partecipanti della conferenza hanno poi discusso in 5 tavoli di lavoro: agricoltura, ambiente e società, politiche agricole dal locale al globale, costruzione di reti alimentari, contadine e agroecologiche, lavoro, reddito e diritti nei sistemi alimentari, scienza, tecnica ed innovazione nei sistemi alimentari. Da quest'ultimo tavolo è emersa l'esigenza forte e urgente di costruire una prima mobilitazione nazionale unitaria per contrastare le scelte normative europee e italiane relative alla sperimentazione in campo dei nuovi OGM, ovvero varietà create con nuove tecniche di manipolazione genetica, di cui Francesco Panier aveva scritto sul numero zero di questa rivista. Qui proponiamo alcune valutazioni su queste iniziative e su come continuare la mobilitazione. Negli stessi mesi, il movimento più ampio, subito denominato Movimento dei Trattori, composto soprattutto dai medi imprenditori agricoli, cominciato in dicembre in Germania, ha occupato le strade, i caselli autostradali e le pagine dei giornali di tutta Europa e di molte regioni italiane. Un movimento con rivendicazioni in buona parte differenti da quelle espresse da Cambiare il Campo, in particolare in relazione al rapporto tra produzione agricola e ambiente, ma che possiamo considerare espressione del malcontento e delle condizioni penalizzanti in cui si trovano molte aziende agricole convenzionali. Poiché non ci fidiamo di quello che leggiamo e ascoltiamo sui media mainstream, abbiamo cercato di discutere direttamente con alcuni degli animatori di questo movimento. Proponiamo qui il dialogo che Sara Marano e Maria Vasile hanno avuto con Gabriele Ponzano, allevatore piemontese, presidente dell'Associazione Agricoltori Autonomi Italiani, e l'intervista che Marco Fama e Mimmo Perrotta hanno realizzato con Davide Pedrotti, portavoce della Lombardia di Agricoltori Italiani. Si tratta di due delle molte organizzazioni fondate nei mesi dei presidi, che cercano di dare continuità alle mobilitazioni e che esprimono forti critiche per l'operato delle associazioni di categoria, prima tra tutte la Coldiretti. Abbiamo inoltre tradotto un intervento di Natalia Mamonova, che presenta un quadro europeo articolato nel quale, tra l'altro, le organizzazioni contadine legate alla Via Campesina sono intervenute nelle proteste, una capacità di intervento che in Italia è per lo più mancata. Questo mostra quanto sia importante costruire anche qui un movimento contadino e agroecologico forte e capace di far sentire la propria voce. Nel numero troverete poi la seconda parte dell'articolo di Nicolò Giordano sugli usi dell'acqua, le rubriche di Paola Cassano e Gervasio Ungolo, le recensioni di tre documentari di Pamela, che tra l'altro ci porta tra gli agricoltori in rivolta in India, e le interviste realizzate da Martina Locascio con Greta Tomesani, Federico Cecinelli e Totò Galati, su due spettacoli teatrali che in questi mesi girano per la Sicilia e non solo. Infine una novità, un inserto a colori pieghevole e staccabile, un formato che riproporremo anche in futuro. In questo numero l'inserto è dedicato a una ricerca fotografica di Emma Marzi su un tema che ci sta molto a cuore, l'accesso alla terra, su cui Emma ha documentato molte esperienze in vari paesi europei. Per il numero 1 di questa rivista ringraziamo gli amici della rivista Fuori Binario che ci ospitano come supplemento in attesa delle necessarie procedure di registrazione e Francesco Piobbichi per le belle illustrazioni che ci ha donato.
3: Con questo numero 2 la rivista contadina sta trovando una sua forma più compiuta. Anzitutto abbiamo trovato un editore, l'Associazione Terra Liquida ODV, nata nel 2023 per realizzare interventi mutualistici e per contrastare lo spopolamento dell'Appennino romagnolo dopo le alluvioni e le frane di maggio, che ha deciso di sostenere il progetto e la rivista. Il primo articolo di questo numero racconta la storia di Terra Liquida e dell'incontro con la rivista contadina. Mentre andiamo in stampa, nel settembre 2024, purtroppo, l'acqua e la terra sono diventate nuovamente pericolose in Romagna. Tra i compiti che Terra Liquida e Rivista Contadina vogliono darsi, c'è anche quello del sostegno reciproco, per mantenere una relazione costante e produttiva tra il lavoro culturale e quello dell'intervento concreto e attivo nei territori. Oltre all'editore, la Rivista Contadina ha trovato anche un direttore responsabile. Una figura formalmente necessaria per la registrazione della testata in tribunale, obbligatoria per la pubblicazione. A svolgere questo ruolo sarà Francesco Panier, che ha partecipato all'ideazione e alla realizzazione di questa rivista sin dalla prima assemblea, nella primavera 2023, e poi scrivendo di nuovi EGM nel numero 0 e nel numero 1. Francesco, pur continuando a contribuire al lavoro della rivista, non partecipa con costanza alle riunioni della redazione. Se quindi il suo è un importante ruolo di responsabilità formale e per questa disponibilità e fiducia lo ringraziamo di cuore, la responsabilità sostanziale dei contenuti della rivista continuerà ad essere del collettivo redazionale. In questo numero troverete articoli informativi sul nuovo tentativo del governo di vietare la cannabis light su un campeggio contadino in Irpinia, le ormai consuete rubriche, le pagine di cultura contadina con un'intervista all'attore e regista teatrale Caterpillar e contributi su due questioni che ci stanno a cuore, la tecnologia e l'organizzazione contadina. Sulla questione della tecnologia dedichiamo uno spazio importante, una lunga intervista e l'inserto staccabile a colori all'Atelier Paysan, cooperativa francese la cui esperienza ci pare esemplare e necessaria da replicare anche in Italia. Sulle tecnologie contadine ragiona anche l'articolo di Giovanni Pandolfini, a partire da varie esperienze di acquisti collettivi di macchine agricole in Toscana. Sulla questione dell'organizzazione proponiamo un dialogo intervista tra due attivisti, Carlo Farneti e Roberto Roveri, che stanno seguendo la costruzione di Cambiare il campo per la convergenza agroecologica e sociale, di cui discutono potenzialità, aspetti innovativi, difficoltà e criticità. Quello di Cambiare il campo è un percorso a cui, come rivista, vogliamo contribuire. Ad esempio, raccontando esperienze che reputiamo utili e interessanti di movimenti e organizzazioni contadine di altri paesi, di altre terre. A questo lavoro di inchiesta e informazione del via in questo numero Cristina Brovia, con un'intervista ad Anuka da Silva, attivista di un'organizzazione contadina dello Sri Lanka. Anche in questo numero vogliamo esprimere la nostra solidarietà al popolo palestinese. Lo facciamo traducendo e rilanciando un appello alla difesa degli agricoltori palestinesi dagli attacchi dei coloni e dell'esercito israeliani durante la raccolta delle olive. Un appello per la pace, per una pace giusta contro la guerra. Pubblichiamo infine notizie dell'Assemblea per continuare a rafforzare la necessaria lotta contro i nuovi IGM che si terrà a Roma il 27 ottobre 2024. Le immagini di questo numero ci sono state donate da Antonella Selva, che ringraziamo di cuore, la redazione.
1: Allora, perché ho scelto proprio l'articolo che parla dell'Atelier Paysan, dell'intervista a Ugo Persillier che abbiamo pubblicato nel numero 2 della rivista? Beh, intanto, secondo me, l'Atelier Paysan ha una visione molto lucida della situazione attuale che riguarda l'agricoltura sia in Europa che nel mondo e propone soluzioni reali sia al modo, al sistema di produrre cibo, ma anche soluzioni che possono aiutare le aziende a affrontare le difficoltà economiche. E poi è molto interessante il contributo che dà al dibattito che anima il movimento agroecologico sulla questione delle tecnologie, che adesso è molto acceso. Poi anche perché, affettivamente parlando, è stato un articolo in cui quasi tutta la redazione, o praticamente tutta la redazione, ha partecipato, anche nella traduzione dal francese ha contribuito anche Diego, mio compagno. È stato un bel lavoro di gruppo. Buon ascolto. L'esperienza di Atelier Paysan, incontro con Ugo Persillet a cura di Rivista Contadina. L'Atelier Paysan è una società cooperativa a interesse collettivo a maggioranza contadina. Nata come associazione nel 2011 in Francia, con l'obiettivo di accompagnare agricoltori e agricoltrici all'ideazione e alla fabbricazione di macchine e di edifici adattati a un'agroecologia contadina. Per fare questo, realizza corsi, laboratori, materiali, tutorial, con il fine di usare l'agroecologia contadina per un cambiamento radicale e necessario del modello agricolo e alimentare. L'Atelier Paysan opera nella direzione di rimobilitare produttori e produttrici sulle scelte tecniche attorno agli strumenti di lavoro delle aziende agricole, con l'obiettivo di ritrovare collettivamente una sovranità tecnica, un'autonomia attraverso il mutuo aiuto e la riappropriazione dei saperi e del saper fare. Nel 2024, la libreria editrice fiorentina ha pubblicato in italiano il libro di Atelier Paysan, Liberare la terra dalle macchine, manifesto per un'autonomia contadina e alimentare, di cui ha scritto Giovanni Pandolfini sul numero 0 di questa rivista. In occasione della presentazione a Firenze del libro, il 19 maggio 2024, la redazione della rivista Contadina ha incontrato Hugo, uno dei membri dell'Atelier Paysan. Questa è una sintesi della nostra conversazione. Primo paragrafo. Due livelli di lavoro. Il primo livello di Atelier Paysan è accompagnare obiettivi tecnici precisi nelle aziende agricole. Il nostro punto di forza non è solo nel fatto che fabbrichiamo tecnologie, ma nel fatto che queste funzionano. Se non funzionassero, non ci sarebbe un Atelier Paysan. Ci rivolgiamo a persone che hanno bisogno di far funzionare le fattorie e che affrontano debiti significativi. Se fosse solo un gesto etico per contrastare l'industria, ma con funzionalità e prestazioni peggiori rispetto al macchinario industriale, non avremmo mai convinto nessuno. Atelier Paysan ha una diffusione perché mostra che ci sono opzioni migliori rispetto agli attrezzi industriali e questo crea un passaparola efficace. Guarda, questo funziona. Come Questa comunicazione diretta ci dà la forza di interagire con le contadine, i contadini che magari possono non avere una critica sociologica, ideologica o politica al sistema, ma che possono beneficiare del nostro approccio. Secondo livello del nostro lavoro è quello di coinvolgere altre culture, come i movimenti low tech di autocostruzione e altri percorsi critici della tecnologia che già in Francia esistono. Inoltre, siamo riusciti ad attirare l'interesse dei movimenti ecologisti e non solo. La telepaesan non ha la forza di portare avanti questa lotta da solo. Il nostro manifesto ci sorpassa. È troppo grande per noi. Funziona solo costruendo coalizioni e alleanze. Uno dei movimenti con cui collaboriamo fin dai suoi albori è quello dei Soulèvement de la Terre, con l'idea di portare una voce contadina all'interno dei movimenti ecologisti radicali, che sono spesso anche movimenti cittadini. La situazione è aggravata dal clima di guerra civile che c'è nelle campagne. Dal lato, le realtà agricole accusano i movimenti ecologisti radicali di non affrontare direttamente i problemi dei campi. Dall'altro, gli ecologisti pretendono azioni come l'immediato abbandono dei pesticidi, senza conoscere le condizioni e le criticità poi del mondo agricolo. E il rischio è quello di indirizzarsi verso il nemico sbagliato, sia da una parte che da quell'altra. Il vero nemico è il complesso agroindustriale, che ha tutto l'interesse a nascondere le vere problematiche del mondo agricolo e le tematiche ecologiste. Noi cerchiamo di ribaltare questo paradigma e far vedere le cose con altri occhi, sia avvicinando i movimenti ecologisti alle problematiche del mondo agroindustriale, sia avvicinando il mondo agricolo alle tematiche dell'agroecologia, dimostrando che i movimenti ecologisti non sono anti-agricoltura. Abbiamo dei raggruppamenti della Telepaysan ovunque in Francia e cerchiamo di essere presenti sempre e di aiutare i gruppi locali a crescere. Paragrafo 2. Il movimento dei trattori. Quando è scoppiato il movimento dei trattori, abbiamo subito risposto all'appello e raggiunto le manifestazioni. Certo, non sappiamo bene da dove arriva questo movimento, dalla FNSEA, la più grande organizzazione degli agricoltori in Francia. Il 2024 è stato l'anno delle elezioni in Francia per le Camere dell'Agricoltura, che vengono elette ogni 6 anni e i sindacati si presentano per candidarsi. È dunque un momento sindacale importante e la mobilitazione è arrivata in questo contesto. Questa occupazione mediatica sui temi dell'agricoltura era già stata prevista e organizzata da diversi mesi. Non siamo né stupidi né naif. Sappiamo che gran parte delle cose erano state pensate per la borghesia agricola, ma è successo anche qualcos'altro, soprattutto nel sud della Francia. Si è trattato di un movimento spontaneo, non diretto dal sindacato maggioritario. È un movimento che noi consideriamo simile ai Gilets Jaunes. L'industria esercita da 80 anni una violenza sociale sull'intero mondo agricolo, non solamente sui piccoli produttori bio. In Francia abbiamo circa 600 suicidi di contadini all'anno e non di contadini bio, ma di persone che sono indebitate fino alla gola seguendo le logiche industriali, che hanno meno possibilità di uscire dai debiti o che non ne hanno proprio. Per esempio, in questi ultimi 2 anni ci sono state moltissime conversioni dell'allevamento industriale di mucche all'allevamento biologico. Ma visto che il mercato del latte biologico è piccolo, molto velocemente c'è stato un esubero di offerta e il prezzo del latte bio è affondato. Di colpo, tutti quelli che avevano fatto lo sforzo di convertirsi in allevamento bio sono dovuti tornare indietro. Per questo, noi non abbiamo visto il movimento dei trattori unicamente come una strumentalizzazione dell'industria. Sicuramente questa strumentalizzazione c'è, ma c'è anche un movimento spontaneo e sincero in cui la maggior parte degli agricoltori e dei piccoli contadini sono in collera. Una collera legittima perché non hanno più guadagni e in più li si mette forzatamente in una contraddizione che è evita i pesticidi, fai dell'agroecologia, ma non si danno loro i mezzi per farlo, in un momento in cui le fattorie sono già indebitate e incastrate in una logica insostenibile. In questa collera noi cerchiamo di entrare in contatto con quelle persone che non hanno l'abitudine di parlare. Per questo abbiamo chiesto a tutti i nostri soci di andare nelle zone delle manifestazioni e nel momento in cui il sindacato maggioritario ha fischiato la fine della ricreazione e tutto il mondo che si era mobilitato è rientrato a casa, per noi non è finita. È ancora possibile che la base sorpassi i centralismi sindacali. Sono contento della posizione che hanno avuto i movimenti ecologisti durante queste mobilitazioni perché hanno cercato di comprendere da dove veniva la collera, piuttosto che dire sì, ma voi siete i nemici, gli avversari. Nell'ambiente ecologista si è capito che non si può trasformare l'agricoltura senza i contadini. 20 anni fa c'era l'idea che quando tutti gli agricoltori si fossero estinti, allora i rurali, i virtuosi, avrebbero potuto fare altre cose. Invece il gioco è trasformare insieme il modello agricolo e questo vuol dire che bisogna parlarsi. Anche se non si è d'accordo politicamente, bisogna distinguere quello che è vittima di 80 anni di politiche agricole da quello che invece spinge queste politiche, compresi coloro che a loro volta sono all'interno di strutture sindacali. Sono positivo su questa rabbia contadina e contento del risultato politico di ciò che abbiamo vissuto. I giovani e l'agricoltura. Noi non abbiamo l'impressione che il lavoro della terra non interessi i giovani. Al contrario, siamo circondati da giovani che sono pieni di vocazione e che si trovano davanti a ostacoli troppo grandi per riuscire a sistemarsi o a creare senza nessun tipo di garanzie come la pensione. Questa è la vita di un'azienda agricola in Francia da circa 20 anni. Questo non interessa i giovani. D'altra parte, noi stimiamo che sia necessario che decine di migliaia di giovani ogni anno decidano di coltivare la terra. Più o meno 30.000 giovani per anno, che abbiano voglia di disertare quello che gli viene promesso, cioè il lavoro da impiegato, da colletto bianco, per produrre la merda del capitale. Con il collassare del sistema capitalistico urbano ci sarà sempre di più questa volontà di installarsi all'interno di strutture rurali e agricole. Ci sono sempre più giovani che hanno lasciato le proprie scuole di commercio, di economia, per ritornare all'ambiente rurale, agricolo e naturale. Ci sono sempre più giovani che cercano di essere indipendenti da queste superstrutture che portano il pianeta alla catastrofe, per vivere con pochi mezzi, con poche necessità. La questione non è attirare i giovani verso il lavoro in agricoltura, è piuttosto rendere possibile il lavoro in agricoltura. Per questo bisogna anche lavorare con le persone che in agricoltura ci sono già. Per il momento su 10 progetti di insediamento agricolo ce n'è uno solo che riesce ad arrivare in fondo. Come Atelier Paysan possiamo aiutare a far sì che tutti i giovani riescano a installarsi all'interno di un'azienda. La tecnologia non è neutra. Sono necessarie due riflessioni. La prima è che la tecnologia non è mai neutra. Questo non è semplice da spiegare perché ci hanno insegnato il contrario. Ci hanno insegnato che con lo stesso oggetto tu potevi salvare delle vite o uccidere della gente. Per questo troviamo posizioni come un drone utilizzato nel comunismo sarebbe super, ma dentro il capitalismo è niente. Questa è la posizione della sinistra da molto molto tempo sulla questione tecnologica. L'idea che la tecnologia noi potremmo utilizzarla in un mondo non capitalista. Noi non diciamo questo. Per noi una tecnologia non è mai neutra. Viene da un ambiente socio-economico preciso ed è pensata per un utilizzo di un ambiente socio-economico preciso. Il drone è un attrezzo industriale fatto per le industrie. Non lo possiamo utilizzare per fare dell'agroecologia. Non è neutro. Perché da un lato va a utilizzare i macrosistemi, dall'altro lato veicola un modo di pensare il mondo. Il primo sforzo da fare è quindi uno sforzo di educazione popolare, di riflessione critica collettiva sulla questione tecnologica. La seconda riflessione è che la questione della scelta tecnologica non deve essere individuale, ma collettiva. Per questo facciamo lo sforzo di avere un'organizzazione che prenda in carico questo tema. Individualmente la scelta tecnologica sarà esclusivamente pratica. Noi cerchiamo invece di porci una domanda collettiva che diventi un'analisi. Tutte le tecnologie portano ad essere dipendenti, ad avere dei debiti e noi dobbiamo capire assieme che dipendenza accettiamo. L'idea non è l'autarchia, l'autonomia nel senso di non ho bisogno di niente e di nessuno. L'idea è che collettivamente bisogna chiedersi da quali debiti preferiamo essere dipendenti? Dall'artigiano o dal fabbro vicino? Oppure da Google e Microsoft? Questa è una domanda che bisogna porsi costantemente. Ad esempio, noi utilizziamo barre di metallo e di acciaio che non sono fabbricate più in Francia e in Europa e che non possiamo considerare low-tech. I trapani che utilizziamo per fare l'autocostruzione di attrezzi vengono dalla Cina e sono high-tech. In questo momento decidiamo di accettare questa dipendenza. Domani, magari, non avremo più bisogno di quel trapano, ma oggi bisogna che la fattoria funzioni. Un altro esempio, però, è che facciamo dei tagli a laser per facilitare l'autocostruzione di certe macchine. Abbiamo fatto la scelta di non avere una taglierina laser all'Atelier Paysan, ma di lavorare con un artigiano che è a 10 km di distanza da noi e fa i tagli laser. Questo artigiano lo conosciamo, sappiamo che non è una multinazionale, sappiamo che possiamo parlare con lui e dunque cerchiamo di fare comunità con lui e accettiamo questa dipendenza. Questo vuol dire rimettere sempre in discussione la scelta di dire fino a che livello le dipendenze e i debiti sono accettabili. Il robot, però, anche se fosse low tech, lo rifiutiamo, perché sappiamo che rimpiazzerà il lavoro umano nell'azienda, sappiamo che ci impedirà di vedere altre soluzioni. Per esempio, per avere meno erbacce, tu puoi avere un robot oppure utilizzare dei principi di permacultura. Ma se sei partito con l'idea del robot, non ti accorgerai che ci sono altre soluzioni possibili. E questa è la vera ragione per cui non funzionerà. Tecnologia, ricerca e cultura. Come Atelier Paysan cerchiamo di innescare dei processi di ricerca. Abbiamo un animatore scientifico della struttura che è pagato per questo. L'obiettivo è portare delle battaglie dentro il mondo accademico e della ricerca per rilanciare nuove tesi, per fare della macchina agricola un oggetto di ricerca. Oggi siamo vicini al mondo della ricerca sociologica ed è un risultato enorme. Abbiamo iniziato a lavorare con ricercatori e ricercatrici per studiare l'economia della macchina agricola tra la multinazionale, le concessionarie e i contadini. Lavoriamo con dei sociologi sulla questione dell'impatto sociologico delle macchine in agricoltura e nella ruralità in generale. Creiamo anche una critica della ricerca. Formiamo dei contadini sul lavoro dell'inchiesta sociologica e faremo ricerche sul campo presso i contadini, presso i fabbricanti di macchinari, ricerche fatte in coppia da un contadino e un sociologo per produrre un sapere critico per riuscire a rinforzare le nostre riflessioni e il nostro lavoro. Nella battaglia culturale contro l'industria bisogna anche appoggiarsi a un patrimonio che già esiste in Europa, di pensatori e pensatrici che hanno scritto molte cose importanti nel Novecento, che sono sconosciute anche alla sinistra di oggi e non sono parte del discorso politico. Per esempio Simone Weil, Ivan Illich, Günther Anders, Bernard Charbonneau, Jacques Ellul. Noi cerchiamo di utilizzare questo patrimonio nelle nostre pubblicazioni, anche per dimostrare che non stiamo inventando niente di nuovo, che stiamo in continuità storica con i pensatori e le pensatrici che dagli anni 20 e 30 in avanti identificavano un problema comune tra il capitalismo e il comunismo, per esempio. Ci sono dei testi incredibilmente moderni, con un senso complesso, contemporaneo, lucido. Sta a noi dargli valore perché diventino delle parole d'ordine della sinistra nel senso largo e dei pensieri critici in generale.

Con questo numero 3 la rivista contadina chiude il proprio primo anno di pubblicazioni. È troppo presto per fare bilanci, ma siamo felici per aver stampato quattro numeri, raccolto un centinaio di abbonamenti, creato una rete con una ventina di punti di distribuzione, in mercati contadini, empori solidali, spazi sociali, librerie indipendenti. Soprattutto stiamo rafforzando un nucleo di redattrici e redattori e allargando l'area di collaboratrici e collaboratori, perché vogliamo fare di questa rivista uno strumento di discussione e informazione su temi che riteniamo importanti e necessari. Una parte significativa di questo numero è dedicata agli effetti drammatici che pesticidi e altri prodotti chimici usati in agricoltura hanno sull'ambiente, sulla salute di chi lavora la terra, delle comunità e dei consumatori. Apriamo con un articolo che descrive l'esperienza di alcune organizzazioni francesi che sostengono le vittime dei pesticidi, in particolare agricoltori, agricoltrici, braccianti e le loro familiari, che vi si espongono spesso inconsapevolmente. L'esperienza di queste associazioni, come PhytoVictim e il Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest, andrebbe replicata anche qui in Italia, dove le vittime di pesticidi non hanno alcuna protezione. Quello di Camilla De Ambrogi e Valerio Piro, che raccontano la loro ricerca sull'inquinamento da pesticidi nella zona di coltivazione del Prosecco, sui rischi per i lavoratori e per le comunità rurali e sulle attività del comitato Marcia Stop Pesticidi. Quello di Enrico Gabrielli, che da tecnico ci mostra la resistenza del mondo agricolo convenzionale e dei suoi colleghi a una produzione che faccia a meno della chimica e chiede una maggiore presa di responsabilità dei tecnici nel proporre soluzioni agroecologiche. L'articolo ha suscitato un vivace dibattito in redazione. Su questo tema la rivista è aperta a ospitare contributi anche diversi tra loro. Scriveteci per costruire un dialogo aperto. Chiudiamo la prima parte di questo numero con Fiorella Belpoggi, una delle maggiori autorità nella ricerca medica sugli effetti dei pesticidi, che prova ad ampliare lo sguardo per mostrarci il suo punto di vista su come l'agricoltura industriale sia pericolosa tanto per la fertilità dei suoli quanto per la fertilità dell'essere umano. In questa direzione va ad esempio il quaderno Agricoltura Sicura, realizzato nel 2023 dall'Osservatorio Placido Rizzotto e dalla FLAI-CGIL, in collaborazione con Legambiente. Riteniamo importante che il principale sindacato italiano dei braccianti abbia cominciato ad occuparsi dei rischi per la salute dei lavoratori legati all'utilizzo di prodotti chimici e quanto dovrebbero fare anche tutte le organizzazioni di rappresentanza degli agricoltori. Nel quaderno leggiamo tra l'altro che l'Italia è il sesto paese al mondo per utilizzo di pesticidi, con 114.000 tonnellate l'anno di circa 400 sostanze diverse, che nel mondo il 44% di chi lavora in agricoltura soffre di almeno un avvelenamento all'anno, che più di 4 agricoltori su 10 hanno problemi acuti di salute legati all'utilizzo dei pesticidi, che in Europa gli episodi di avvelenamento acuto negli agricoltori sono 1,6 milioni all'anno. Lo scorso 8 novembre alla fotteria del Dono di San Lazzaro, Bologna, si è discusso di questi temi in un dibattito pubblico di cui proponiamo qui alcuni.

0: Federico Pacheco, abbiamo chiesto di descrivere l'esperienza del sindacato dei obreros del campo andaluso. Con il dialogo tra due attivisti, Roberto Roveri e Raffaella Veridiani, torniamo sul tema delle alluvioni in Emilia-Romagna e sulle modalità di intervento concreto e mutualistico con le popolazioni colpite dalle calamità. Il collettivo Terra e Libertà ci propone un'analisi degli investimenti e della ricerca legati all'agricoltura digitale e alle infrastrutture per i dati in Trentino, mettendo in rilievo i pericoli ad essi legati. Francesco Pagnè ci informa sugli esiti tutt'altro che positivi della conferenza delle parti sulla biodiversità tenutasi ai primi di novembre in Colombia. Seguono le consuete rubriche e due recensioni. Chiudiamo il numero ospitando un documento redatto dal gruppo di lavoro Conoscenza, Ricerca e Formazione di Cambiare il Campo per fare il punto sul concetto di agroecologia e su come farlo diventare un terreno di mobilitazione, pratica, iniziativa politica. È un'ideale chiusura del cerchio per questo numero che abbiamo aperto con i danni provocati all'uso dei prodotti chimici in agricoltura. Sulle iniziative di cambiare il campo cercheremo di tenervi informati nei prossimi numeri. La copertina e le illustrazioni di questo numero sono di Mary, in collaborazione con Mina Scondo, a cui dobbiamo anche l'impaginazione della rivista.
1: Con il numero 4, la rivista contadina inaugura il proprio secondo anno di pubblicazioni. Lo facciamo anzitutto dedicando molto spazio a una delle questioni che ci stanno più a cuore in questo momento, la situazione in Palestina. Pubblichiamo un lungo racconto e sofferte riflessioni che riteniamo di grande valore, inviate da alcune attiviste che hanno trascorso il periodo della raccolta delle olive in Cisgiordania, aderendo a una campagna promossa dal Comitato di Coordinamento della Lotta Popolare per difendere i contadini e le contadine palestinesi. Abbiamo poi tradotto dalla rivista inglese Root in Agroecology and Food Sovereignty il contributo di alcune accademiche e di alcuni attivisti che si interrogano su come ricostruire i sistemi alimentari di Gaza in senso agroecologico. Un compito oggi di enorme difficoltà. Questi due articoli ci offrono un quadro della drammatica situazione a Gaza e in Cisgiordania e ci invitano a un'attiva solidarietà con il popolo palestinese. Gli articoli successivi seguono alcune delle linee di riflessione che per la redazione e i collaboratori e le collaboratrici della rivista sono particolarmente importanti. Come nei numeri precedenti, rivolgiamo lo sguardo ai movimenti e alle organizzazioni contadine internazionali, andando questa volta in Paraguay, grazie a Cristina Brovia. E poi i quattro elementi: acqua, fuoco, aria e terra. Sull'uso dell'acqua in agricoltura riflette Lorenzo Costa. Di fuoco e incendi ci parlano Carlotta Ebreo e Renato Greco, e a partire dalla loro esperienza in Sicilia. Due contributi riguardano le lotte in difesa della terra, il primo dalla Sardegna, dove molti comitati si stanno difendendo contro la speculazione legata ai grandi impianti eolici, con un'inchiesta del gruppo Confluenza. Il secondo dal Salento, dove il Comitato Custodi del Bosco d'Arneo si impone alla distruzione di 200 ettari di bosco per realizzare piste di collaudo per la Porsche. Segnaliamo a questo proposito l'incontro promosso proprio da Confluenza il 29 e 30 marzo a Livorno per discutere e rilanciare le lotte in difesa della speculazione sulla terra. Temi per noi fondamentali sono anche lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, in particolare dei migranti, e le necessarie lotte per migliorare le condizioni di lavoro e di vita. Ce ne parlano l'Associazione Diritti a Sud dal Salento, intervistata da Gabriella Patera, e il movimento Right to Be da Palermo. Nelle nostre rubriche, Paola Cassiano, da agronoma, ci informa su tecniche di coltivazione agroecologiche, utili in questi difficili tempi di incertezza climatica. Gervasio Ugolo, da agricoltore, va ancora alla ricerca di esperienze rurali originali e utili, soprattutto di ritorno alla terra nelle regioni del sud. Infine, proponiamo le recensioni di un romanzo e di un film di animazione che ci portano nella storia e nella vita quotidiana dei mondi contadini del Modenese e delle colline marchigiane, mentre Pamela ha intervistato gli attori del teatro contadino libertario per raccontarne l'esperienza ormai più che decennale. Vi ricordiamo che la rivista contadina è un progetto indipendente che si regge grazie al lavoro volontario di redattrici e redattori, ai contributi di collaboratrici e collaboratori e al supporto di una rete di distribuzione in mercati contadini, empori cooperativi, spazi sociali e librerie indipendenti, ma anche di amiche e amici che la portano in giro in visite in aziende, incontri, convegni, momenti di formazione. Una rete di cui siamo sempre più felici. E soprattutto la rivista vive grazie alle persone che decidono di sostenerla con un abbonamento o proponendo.

proponendo contributi sulle proprie esperienze legate al lavoro sulla terra. Grazie per il vostro sostegno. Cerchiamo di farla crescere come una pianta forte e sana. Editoriale numero 5. L'articolo con cui apriamo questo numero contiene un appello ai movimenti di base e ai gruppi locali, sia rurali sia urbani, ad allearsi, a organizzarsi, a rafforzare i legami di fiducia, a cooperare per affrontare le grandi questioni che abbiamo di fronte e quelle che ci aspettano, a cominciare dalla questione dei nuovi OGM e alla manifestazione che su questo tema è stata lanciata a Parma per il 14 giugno 2025. Si tratta di un processo di alleanza e di mobilitazione difficile, ma necessario, a cui, come rivista contadina, vogliamo contribuire. In questo numero diamo conto anzitutto di quanto accade in tre territori del Sud Italia, in relazione ad agricoltura, ambiente, gestione delle risorse, lavoro. Anzitutto, diamo una buona notizia. In Salento non verranno abbattuti 200 ettari del Bosco d'Arnio per farne piste per la Porsche, una vicenda di cui avevamo già dato conto nello scorso numero. Poi Gervasio Ugolo racconta la crisi idrica che ha colpito la Basilicata tra ottobre 2024 e gennaio 2025 e tenta di comprenderne le cause, legate solo in piccola parte al cambiamento climatico e, in misura maggiore, alla cattiva gestione degli impianti e della risorsa idrica. Una questione che minaccia anche un'agricoltura intensiva assetata. Infine, Miriam Corongiu e Giulio Iocco ci hanno inviato un'inchiesta approfondita sulla questione dell'inquinamento in Terra dei Fuochi, legata allo smaltimento illegale di rifiuti tossici e sulle lotte che chiedono ecogiustizia subito. Anche in quel territorio non bisogna dimenticare la necessaria trasformazione dell'agricoltura, che all'inquinamento contribuisce e che è sempre più insostenibile, sia dal punto di vista ambientale che dello sfruttamento del lavoro. Sul piano internazionale, torniamo in Palestina, traducendo il diario di Morgan e Fanny, due contadine della Via Campesina che hanno visitato la Cisgiordania nello scorso autunno. Mentre Cristina Brovia ci informa sul processo che porterà al nuovo forum Mieleni nel settembre 2025 in Sri Lanka. Abbiamo tradotto anche un commento di Laurence Marandola della Confederation Paysanne sulle elezioni per le Camere d'agricoltura, tenutesi nel gennaio 2025 in Francia, anche per capire cos'è questa istituzione pubblica che in Italia non esiste. Abbiamo intervistato Antonio Norati a partire dal suo recente libro In difesa dei contadini, per ragionare sugli effetti che i dazi di Trump e una situazione geopolitica compromessa potranno avere sul commercio internazionale degli alimenti e anche sull'agricoltura italiana ed europea. Affrontiamo nuovamente la questione della gestione dell'acqua con Lorenzo Costa e apriamo poi un nuovo tema, le fermentazioni. Grazie al laboratorio sperimentale Fermenti in Tribolo. In questo numero le nostre consuete rubriche prendono una pausa, ma chiudiamo il numero segnalandovi un documentario, ancora sull'acqua, e due saggi su lotte ambientaliste, popolo e agricoltura che ci arrivano dalla Francia con l'auspicio che queste lotte francesi ci insegnino e ci ispirino. Terra e Resistenza, il luddismo contro la macchina, di Ingrid Pedrazzini. L'11 marzo 1811 i tessitori organizzarono una manifestazione nei pressi di Nottingham per protestare contro l'abbassamento dei salari. L'adesione fu molto alta e le autorità locali, incapaci di gestire una folla tanto numerosa, chiesero l'intervento dell'esercito per reprimere la protesta. Come già accaduto in occasioni simili, i soldati dispersero i manifestanti con metodi violenti, causando diversi feriti tra i tessitori. Questa ennesima sconfitta sarebbe potuta passare inosservata come le precedenti, se non fosse che quella sera stessa i tessitori riuscirono a cambiare il corso degli eventi. Sfruttando il passaparola, si diedero appuntamento nella foresta di Sherwood e tra il tramonto e l'alba misero in atto un imponente assalto, distruggendo ben 60 telai meccanici nel solo villaggio di Arnold. A mattino inoltrato, per sedare la sommossa, dovettero intervenire i dragoni. Stava nascendo il luddismo.
Questo episodio segnò l'inizio di un movimento di rivolta operaia guidato principalmente da tessitori, che avrebbe agitato l'Inghilterra a più riprese, tra il 1811 e il 1817 circa. Spesso frainteso come fenomeno reazionario e conservatore, essenzialmente meccanoclasta, il luddismo fu in realtà la testimonianza di una dolorosa quanto lucida presa di coscienza delle comunità rurali riguardo al futuro incerto che le attendeva a causa dell'avanzata dell'industrializzazione. I tessitori in particolare sperimentarono per primi gli effetti del profondo mutamento antropologico e sociale che stava investendo l'Inghilterra agli albori della rivoluzione industriale e per questo motivo furono tra i primi a reagire. Inizialmente la loro risposta fu piuttosto disorganizzata, ma già verso la fine del 1811 le cose cambiarono e cominciarono a delinearsi i contorni di un movimento di rivolta più coeso, organizzato e complesso. Nel giro di pochi anni, quella che era iniziata come una protesta dettata dal malcontento popolare si trasformò in una forma eccezionale di resistenza operaia. I lavoratori erano riusciti a organizzarsi e avevano moltiplicato le azioni dirette. Al grido di «Ned Ludd ci ordina di farlo!» più di 200 telai vennero messi fuori uso in meno di un anno e pare che solo nel biennio iniziale i danni totali ammontassero già a più di 100.000 sterline, circa 10 milioni di euro attuali. Tuttavia, al di là dei sabotaggi e dei danni materiali provocati dalle sommosse, l'aspetto che maggiormente intriga quando si studiano le proteste luddiste è che i ribelli riuscirono in poco tempo a codificare un'intuizione comune, creando quella che io definisco una vera e propria grammatica luddista. Con questa espressione intendo riferirmi all'insieme multiforme di pratiche che i luddisti usarono per disvelare la loro intuizione ed espandere la lotta. Già la scelta del nome rivela in un certo senso l'intento dei rivoltosi. Si definivano luddisti, ispirandosi a Ned Ludd, il misterioso generale che guidava il suo esercito di lavoratori da un ufficio nella foresta di Sherwood. Niente di speciale, direte, se non fosse che nel piccolo dettaglio un generale, Ned Ludd, non è mai realmente esistito. L'eponimo scelto dai tessitori deriva infatti da una figura mitologica inventata in una manciata di giorni dagli operai stessi e trae origine dalla leggenda di un giovane garzone che, secondo la narrazione popolare, avrebbe per primo distrutto un telaio in segno di ribellione. Attorno a questa figura, continuamente reinventata, si coagulò così una protesta che assunse il carattere di un messaggio collettivo ben preciso: reincantare il mondo per contrastare la barbarie del mito del progresso capitalista. Per quanto riguarda le azioni dei luddisti, poi, esse non erano mai frutto del caso, ma seguivano precise strategie rituali. I ribelli si muovevano in gruppi organizzati, principalmente di notte, con i volti coperti da maschere fatte in tessuto o pelle di animale, quasi carnevalesche, e spesso utilizzavano travestimenti femminili, che simbolicamente codificavano un ribaltamento dei ruoli volto a sovvertire, anche solo per un momento, l'ordine costituito. L'atto di distruzione fisica dei telai, inoltre, veniva sempre preceduto e accompagnato da una sofisticata comunicazione clandestina. Lettere minatorie, spesso firmate con il titolo ironico di General Ludd, manifesti intimidatori affissi per le strade dei villaggi, canti e racconti che si diffondevano oralmente tra le comunità e costruivano una vera e propria mitologia della resistenza. Questi elementi, oltre a rafforzare la solidarietà interna, trasformavano la protesta in una memoria condivisa, capace di opporsi alla durissima repressione dello Stato, che rispondeva con militarizzazione, processi pubblici e impiccagioni. Come dimostrano i recenti studi, il luddismo, lungi dall'esaurirsi nella sola avversità alle macchine, fu in realtà un movimento originato da processi storici ben più complessi. Determinante in questo senso fu il fenomeno delle enclosures, la recinzione e privatizzazione delle terre comuni inglesi che provocò una vera e propria frattura antropologica territoriale. Terre che in Inghilterra avevano garantito per secoli la sussistenza collettiva agli abitanti dei villaggi periferici, attraverso la raccolta della legna, il pascolo libero, la coltivazione condivisa, venivano ora assegnate a pochi grandi proprietari terrieri. Questo fenomeno, cominciato almeno 2 secoli prima, raggiunse il suo apice proprio nei primi decenni dell'Ottocento.
Le recinzioni accelerarono così lo smantellamento delle strutture comunitarie e ruppero i legami di solidarietà che reggevano la vita delle comunità periferiche. In un certo senso, l'enclosure fu una forma di colonizzazione della ruralità. La terra agricola, da spazio vissuto e condiviso, si trasformava in oggetto di appropriazione, fondo sfruttabile, semplice merce da cui estrarre valore secondo la logica della modernità industriale. Inoltre, a causa dell'enclosure, che per usare un'espressione di Thompson furono un furto organizzato di una classe sociale ai danni di un'altra, iniziò anche il declino del domestic system, il modello produttivo preindustriale su cui si reggeva l'economia rurale inglese. In tale sistema i contadini erano anche artigiani e integravano il reddito agricolo con la produzione di manufatti, specialmente tessili, commissionati loro dai mercanti. In questo contesto, analizzato approfonditamente da Engels, nella situazione della classe operaia in Inghilterra, i lavoratori riuscivano a condurre un'esistenza più che dignitosa. Tuttavia, con la perdita delle terre e con il progresso inarrestabile dell'industrializzazione, la situazione per gli abitanti delle zone rurali divenne sempre più allarmante. La disoccupazione aumentò repentinamente e anche coloro che riuscivano a conservare il proprio impiego furono costretti a subire una drastica riduzione salariale. Il risultato fu che, nel giro di qualche decennio, la maggior parte dei lavoratori agricoli lasciò la campagna per migrare in città. Qui i contadini tessitori divennero carne da macello per le nuove fabbriche inglesi e condussero un'esistenza priva di umanità, stipati come bestie in squallidi quartieri operai. L'assalto capitalista alle terre si configura dunque come l'emblema del trionfo di quella che Max Weber definisce razionalità rispetto allo scopo. Ogni realtà non quantificabile, non commerciabile, non sfruttabile veniva scartata, dimenticata, resa invisibile. Sul piano esistenziale, questa trasformazione produsse nell'essere umano un distacco dal senso del limite e dalla consapevolezza della propria finitezza, tali da provocare un vero e proprio rovesciamento valoriale. Con le parole di Lewis Mumford, la preminenza passò bruscamente dai valori della vita a quelli del denaro. Se per secoli, infatti, le società agricole avevano coltivato un rapporto con la natura fondato su reciprocità ed equilibrio, la modernità industriale sceglieva invece di svilupparsi sullo smantellamento della sacralità della natura e sulla decostruzione dell'idea stessa di comunità. Di fronte a questo affronto, a questa ferita mortale inflitta a bruciapelo, il luddismo appare allora come un moto di rifiuto collettivo, partito dal cuore delle realtà rurali. Esso, fattosi rivolta, tentò di conservare l'equilibrio sociale dall'impulso capitalista volto a divorare terra e saperi ancestrali. Lo stesso che inghiottì la figura dell'artigiano contadino per risputarla come operaio alienato dell'industria. In altri termini, i ribelli luddisti, intuendo il rovesciamento valoriale in atto all'epoca, si batterono pur sapendosi destinati a perdere, non contro le macchine, ma bensì contro la macchina, intesa come sistema caratterizzato da intenzionalità bulimica, altrimenti detto capitalismo. Oggi, a distanza di 2 secoli, il luddismo non solo rappresenta un fenomeno storico, ma si fa monito filosofico, domanda aperta. Nella sua sconfitta e nei resti della sua memoria sopravvive la traccia di una resistenza che non si è mai arresa, perché l'umano è sempre chiamato a scegliere tra bulimia del possesso e la delicatezza dell'abitare, tra l'onnipotenza dell'estrazione e la cura del limite, tra il dominio cieco, inarrestabile e la capacità di meravigliarsi ancora, fermandosi di fronte all'incomprensibile.

E finisce così questa prima parte delle due puntate dedicate a Rivista Contadina. Vi diamo appuntamento per la seconda parte alla settimana prossima.

0: gli va male. Agire.
1: Ciao ciao ciao, eccovi, eccoci. Siamo alla stampa rassegnata di Radio Wombat. Chi tra voi ci ascolta con più assiduità ci conosce già, chi invece non ci dovesse conoscere, facciamo il solito bigliettino da visita per cominciare la nostra trasmissione. Questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, come dice anche un po' il nome, senza essere troppo precisi e didascalici, non facciamo propriamente una rassegna stampa, ma l'abbiamo chiamata stampa rassegnata. L'idea è comunque quella di partire da spunti di cronaca locale, guardare gli articoli che escono sulle cronache locali dell'area metropolitana fiorentina e a partire da questi fare polemica, fare un po' di critica, guardarli, leggerli insieme e quando c'è possibile, coltivando una serie di rapporti, diciamo così, nell'area fiorentina, aprire anche i nostri microfoni a dei contributi esterni. È quello che abbiamo tentato di fare anche questa settimana. Ci saranno almeno un paio di ospiti e più o meno questo è quello che facciamo con la stampa rassegnata qui su Radio Wombat. Direi che con questo saluti e presentazioni li abbiamo fatti e tenendo immediatamente fede a quello che vi ho detto, mi risentite tra 2 secondi, al massimo 3, per l'introduzione al primo intervento di Firenze Antifascista, che in questo fine settimana si è mobilitato.
2: E allora Radio Wombat, continuiamo anche questa settimana a parlare di fascismo, antifascismo, andando a sentire proprio Firenze Antifascista, che in questo fine settimana si è mobilitata di nuovo contro Casa Pound. Casa Pound Firenze che si è permessa, ma in qualche modo ci era già stato comunicato, avvertito e lo sentivamo nell'aria, per le vicende, le proposte di remigrazione e riconquista. Queste sono le parole d'ordine di questa piccola organizzazione della destra non conforme, identitaria, radicale, che nel tempo ha cambiato nomi o autorappresentazioni e che oggi in qualche modo la possiamo tranquillamente affiancare alle compagini di governo e a quelle che sono le mosse e i movimenti all'interno della destra, anche quella istituzionale, con Bannacci che se ne va da Salvini, poi chissà se se ne va davvero, ma insomma vicende che ci riguardano e ci riguardano davvero, ma ci interessano fino a un certo punto, quantomeno nelle varie vicissitudini. Sentiamo piuttosto la necessità, il bisogno, la voglia di dare la parola a coloro che si sono mobilitati e mobilitate in questa giornata per impedire o comunque tenere a freno e far vivere dentro i confini della militarizzazione quelle che sono state le loro parole d'ordine. Quindi siamo con Firenze Antifascista per sapere come è andato il presidio di sabato, quali riflessioni possiamo fare a seguito di questa manifestazione, di questa giornata, e ovviamente se ci sono altri impegni già lanciati o già in ponte di cominciare insomma a dirli anche dalla nostra Radio Wombat. A voi.
3: Sì, buongiorno, grazie per l'invito. Allora, come dicevi bene, il presidio era stato convocato come risposta al fatto che il Comitato Remigrazione e Riconquista a livello nazionale avesse rilanciato un banchino su Firenze per la raccolta firme per la proposta di legge. Il luogo in cui si deteneva questo banchino era la sede di Casa Pound, tra l'altro che era il luogo in cui c'era stato anche la settimana scorsa, la domenica, un banchino che però non era stato pubblicizzato in nessuna forma, probabilmente proprio perché si temeva una risposta antifascista. A questo giro la risposta antifascista c'è stata, non è stata delle più partecipate perché chiaramente è stata chiamata dal venerdì al sabato e quindi non tutti si sono riusciti a organizzare, però comunque è stato dato un segnale positivo, secondo me, secondo noi, verso il quartiere, un quartiere che tra l'altro ha risposto, perché noi ci siamo fermati con un presidio a Piazza Paolo Uccello, che è la piazza in cui arriva la tranvia, in cui comunque è uno snodo per tutte le persone che da Piazza della Vittoria vengono verso l'isolotto, e moltissimi si sono fermati anche in macchina, hanno applaudito.

0: propongono un'opposizione, ma sono lì in quelle sedi a fare propaganda nei quartieri popolari perché sono protetti dallo Stato, dalla polizia, che anche questa volta era lì schierata, pronta a intervenire qualora gli antifascisti avessero cercato di avvicinarsi alla sede. Sono lì perché hanno i soldi per permettersi uno spazio a Firenze che invece tanti fiorentini e tante fiorentine non hanno più e quindi devono andare via da questa città. E insomma, la risposta antifascista c'è stata dalle scuole, dal liceo Michelangelo che ha fatto un picchetto per rinforzare il presidio del pomeriggio. Quindi una buona risposta, non bisogna però abbassare la guardia perché comunque uno, Firenze è una città, ma a livello nazionale abbiamo visto che la situazione è un po' diversa. Tra l'altro Marsella era stato il giorno prima, Marsella è quello di Casa Pound che è un po' il volto del Comitato Remigrazione e Riconquista, era stato a Grosseto e a Pistoia dove c'è stata una risposta antifascista, ma in cui la destra sta cercando di legittimarsi, hanno annunciato un corteo nazionale a Prato, hanno fatto qualche tempo fa un corteo a Siena per il giorno del ricordo e quindi è importante non abbassare la guardia, potrebbero esserci nuovi manchini e Firenze Antifascista chiamerà nuovi presidi a cui invitiamo tutti e tutte a partecipare. In più ci sentiamo di dire che, come sappiamo, Casa Pound non è l'unica organizzazione di destra che a Firenze aderisce a questo comitato Remigrazione e Riconquista, c'è anche Casa G attraverso il comitato Firenze e Fiorentini e quindi noi rilanciamo tra un mese circa, cioè il 21 marzo, una mobilitazione in Campo di Marte per l'anniversario della strage di Campo di Marte di 5 ragazzi renitenti alla leva. Noi abbiamo a pochi metri dal luogo della fucilazione questi 5 ragazzi che erano renitenti alla Repubblica Sociale di Salò, della gente che va tutti gli anni a omaggiare i caduti di Salò, a omaggiare i tedeschi, a omaggiare i franchitiratori. Tutto questo per noi e poi organizza tra l'altro appunto banchini che incitano all'odio razziale e al fascismo. Noi organizziamo il 21 marzo questa mobilitazione in cui invitiamo tutte e tutte a partecipare e niente, ci vediamo per il prossimo appuntamento. Buona giornata.
1: Grazie davvero Cosmo, buona giornata a te, a tutti e a tutte voi, grazie per la mobilitazione che siete riuscite anche questo fine settimana a mettere in campo, grazie delle riflessioni che ci hai fatto e di aver rilanciato anche la manifestazione già prevista, già lanciata, già annunciata per il 21 di marzo, appunto dedicata alla strage, al ricordo di coloro che furono trucidati, fucilati da nazi e fascisti per aver osato in quella fase storica essere dei renitenti alla leva militare, cioè coloro che si sottraevano al servizio appunto militare e alla partecipazione e a fornire il loro corpo per le guerre dei padroni che in quella fase erano addirittura la guerra mondiale, appunto insomma non c'è bisogno di aggiungere altro, un triste veramente monito per il futuro, visto che si sta riparlando e con una certa, forse più che serietà, diciamo insistenza propagandistica del ripristino della leva militare obbligatoria, quindi quei 5 giovani, tutti maschi per ovvie ragioni, anche se probabilmente oggi con la leva militare non sarebbe più così scontato che fosse o che sia limitata al, tra virgolette, genere maschile, ma ecco, questo è quello che è successo e speriamo e lavoriamo e lottiamo affinché non succeda più. Ci hai fatto un ottimo riassunto anche di tutti i tentativi di penetrazione, diciamo così, nella società di queste piccole, grandi organizzazioni della destra radicale non conforme, comunque neofascista, che è da molto tempo che ci stanno provando. In Toscana hanno avuto un investimento nazionale, questo lo sappiamo, non ce lo possiamo nascondere, per un diverso lungo periodo, visto che lo hai richiamato, mi permetto una parentesi, ma non è assolutamente né una correzione né un leziosismo. Hai citato giustamente il giorno del ricordo, che è stata l'occasione per fare delle manifestazioni, e ci sono state dei movimenti anche qui in Toscana, anche qui a Firenze, benché se negli anni ci aveva dato l'impressione di essere diventato il sostituto con il bollo governativo e un maggiore sdoganamento di quella che negli anni 90 era stata la giornata anticomunista organizzata

0: proprio dalle organizzazioni neofasciste, dal fronte giovanile direttamente di Alleanza Nazionale. Quest'anno, a dimostrazione che poi le questioni gli interessano sempre fino a un certo punto in modo strumentale, laddove gli interessa far passare il loro ruolo e accreditarsi come una forza politica credibile nella società, di Giorno del Ricordo se ne è parlato un po' meno per quanto riguarda le connessioni e il ruolo della destra identitaria e non conforme. Purtroppo, perché se ne è dovuto parlare per l'invito della Regione Toscana al giornalista revisionista Italo Bocchino, e quindi purtroppo l'attenzione rispetto al Giorno del Ricordo si è dovuta spostare non tanto alle boiate e alle falsificazioni, alle mistificazioni storiche della destra, ma purtroppo a quelle che sono diventate di fatto delle mistificazioni ormai vulgata comune. Comunque, insomma, ripeto, grazie di tutto quello che ci hai raccontato. Mi sono permesso di dire qualcosa su questo perché in questi giorni, in questo periodo tra la giornata della memoria e il giorno del ricordo, mi sembra che non avevo ancora detto niente, e purtroppo ecco, quello del giorno del ricordo è una tra virgolette festività imposta dal governo Berlusconi che ci brucia e ci brucia ancora, e brucia a noi e brucia anche a voi, per cui insomma qualcosa mi veniva voglia di dirlo. Direi che ringraziandoti, rilanciando ancora la manifestazione a Campo di Marte, il ricordo dei trucidati, dell'eccidio che ci hai già detto, ci risentiamo e magari ne riparliamo insieme, proprio per permettere anche a chi ci ascolta di ricordare le cose con una giusta puntualità, perché d'altronde sono tante e davvero a volte diventa difficile anche memorizzarle o stare dietro al calendario delle mobilitazioni. Inevitabile che sia così. Facciamo a questo punto una prima pausa musicale, poi rientriamo con nuovi e diversi argomenti.
1: Se anche voi odiate i nazisti dell'Illinois, why are you?

0: Bene, bene, bene, abbiamo fatto il ripasso di storia con Principe Aban e Kento, quindi una bella collaborazione per questo pezzo di pop. Siamo sempre su Radio Wombat, state ascoltando sempre la stampa rassegnata. Se vi collegate adesso e ci avete ascoltato solo da qui, abbiamo parlato in inizio di trasmissione con Firenze antifascista della mobilitazione contro il banchino, o tentato banchino, diciamo così, da parte di Casa Pound questo fine settimana per la proposta di legge su remigrazione e riconquista, insomma un aggiornamento sulle mobilitazioni antifasciste, guardando per quanto riguarda lo specifico dell'area metropolitana fiorentina la prossima mobilitazione già lanciata per il 21 di marzo in ricordo e in memoria dell'eccidio di Campo di Marte. Questo è quello che abbiamo detto, questo è quello che abbiamo fatto dire a Firenze Antifascista. Ringrazio di nuovo Cosmo che è stato con noi. Per voi che appunto potreste non aver ascoltato, sappiate che ci sono i podcast, potete andare sulla sezione, scaricare il materiale, la trasmissione che vi interessa. Vale chiaramente per la nostra stampa rassegnata, ma anche per tutte le altre trasmissioni del Wombat. Continuiamo a seguire le cose che sono successe e mi risentite immediatamente anche questa volta per l'introduzione fatta a un altro ospite in trasmissione. E allora la stampa rassegnata di Radio Wombat, questa settimana vogliamo parlare, siamo andati a disturbare la rappresentante degli studenti e delle studentesse al Senato accademico. La disturbiamo e la salutiamo. Ciao Sofia, per il tuo intervento che c'è stato appunto durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico che si è tenuto mercoledì 18 di febbraio, un intervento tutt'altro che banale, tutt'altro che scontato, mi permetto di dire così, anche se spesso e volentieri durante le cerimonie di inaugurazione non mancano le voci critiche e solitamente sono affidate o si potrebbe anche dire relegate all'ambito studentesco, perché è difficile che interventi di altro stampo e di altra natura e provenienza mettano un po' in discussione quelle che sono le linee guida tracciate dai vertici dell'istituzione universitaria. Però ecco, un intervento forse che a differenza di quelli che ci sono stati in anni precedenti, ma senza voler fare troppe comparazioni, ha avuto sicuramente delle caratteristiche. Noi che per la missione, diciamo così, della nostra trasmissione guardiamo e partiamo da spunti di cronaca locale, mi permetto di dire, se lo posso fare, che dell'intervento della rappresentante degli studenti e delle studentesse si è colto perlomeno sulle cronache locali essenzialmente o principalmente l'aspetto di critica alle politiche abitative, che sicuramente sono state una parte non marginale del tuo intervento, Sofia, ma non sono neanche state l'unica cosa che hai detto. Quindi siamo appunto, ci siamo messi tra virgolette sulle tracce del tuo contatto per avere da te direttamente un commento su quelli che sono stati i tanti temi che hai toccato a testimonianza del lavoro che fate come studenti e studentesse di sinistra dentro la facoltà, ma anche sul territorio, e che sono stati, credo, simboleggiati in maniera più che eloquente direttamente dall'abbigliamento e dal modo in cui ti sei presentata quel giorno con la kefià al collo e con la magliettina del collettivo di fabbrica ex lavoratori GKN. Certamente, appunto, sono tante le cose e i temi che hai trattato. Come ti ho detto, mi sembra che le cronache hanno voluto tirare fuori solo questo. Mi viene da dire che non è poco assolutamente, perché magari in altri anni non si è neanche parlato di quelli che sono stati i contenuti portati dagli studenti e le studentesse all'inaugurazione dell'anno accademico. Però non mi sembra, insomma, mi sembra abbastanza, ma non abbastanza. E quindi chiedo a te, insomma, quali sono stati i temi che hai portato, quale ti sembra anche l'uscita che c'è stata sulle cronache locali, cosa non da poco, perché appunto quello che viene detto dentro la cerimonia, come spesso succede, anche quello che viene detto dentro le varie sedi, vari enti, vari organi, organismi dell'università, resta poi lì dentro. Invece è importante che le voci di studenti e studentesse possano uscire in un momento in cui l'università resta comunque centrale, anche se per i giovani e per le giovani purtroppo il nostro governo, insieme ad altri governi d'Europa, sembrerebbe avere, purtroppo l'ho detto già diverse volte, altri piani, a partire proprio dal ripristino della leva obbligatoria, della spesa bellica, del riarmo e del coinvolgimento in politiche di guerra, che vorremmo invece respingere totalmente al mittente. Te l'ho fatta un po' lunga, ti chiedo anche scusa per questa lungaggine, però ti ho messo sul tavolo diversi temi, diversi spunti che mi sembra possano emergere dal tuo intervento. Vai pure libera, in totale libertà, ecco, sia nei contenuti che nei tempi del tuo intervento.
1: Ciao Radio Wombat, sono Sofia Vinci, rappresentante di Studenti di Sinistra in Senato Accademico. Innanzitutto grazie mille per lo spazio e anche per la volontà di approfondire quanto detto nel mio discorso per l'inaugurazione dell'anno accademico, che c'è stata solamente qualche giorno fa. E come è stato fatto, come è stato riportato dai giornali, sicuramente ho trattato il tema della crisi abitativa, anche perché come non farlo in una città come Firenze, che è totalmente in mano alla speculazione, e questo va sicuramente a incidere sul diritto allo studio, che viene messo a repentaglio dalla mancanza di un vero e proprio diritto all'abitare. Andando a toccare soprattutto tutta quella componente studentesca, in particolare tutti gli studenti fuori sede che vengono magari in una città come Firenze e non riescono neanche a trovare affitto a un prezzo accessibile, categoria di cui io stessa faccio parte, quindi conosco bene queste difficoltà, anche perché i miei, diciamo, gli interventi precedenti al mio, di Gianni, della rettrice e della Funaro, sembrava che volessero dimostrare come la crisi abitativa fosse già stata risolta a Firenze. Diciamo che ciò, in quanto studenti, non ci risulta. La governance, sia d'ateneo sia in città, diciamo, si vanta della creazione di tutti questi studentati, dimenticandosi però di dire che non sono pubblici, o meglio, vengono fatti nei nostri edifici pubblici, effettivamente, però gestiti da privati, e i prezzi calmierati a cui fanno appello, se partono da 500-600 euro, direi che calmierati non si possono definire. Questo però sicuramente non è l'unica cosa di cui ho parlato. Il nostro intervento infatti cercava di attraversare più temi per tenere insieme un po' la complessità del momento storico in cui viviamo. Quindi sicuramente ho messo al centro la componente studentesca, perché senza di noi l'università non esisterebbe neanche. E invece abbiamo un ruolo sempre più marginale in un'università che invece si vede e gestisce se stessa sempre più come un'azienda. Questo è ovviamente un discorso che afferisce a livello nazionale e poi ricade anche a livello locale. Lo dimostrano i tagli all'università proposti anche dall'ultima riforma Bernini, che costringono di fatto l'università a doversi rivolgere e cercare sempre nuovi fondi, magari in aziende private, che spesso non rispettano gli standard etici di un'università che vuole essere invece pubblica, accessibile, libera e di massa, e che non vuole in alcun modo contribuire a quelle che sono le logiche di mercato e le logiche belliche. Quindi avere tirocini con la Leonardo o altri tipi di accordi con università e altri atenei complici nella produzione di tecnologie che è dual use, che vanno a contribuire attivamente nel genocidio palestinese in corso perpetrato da Israele, sicuramente non è quello che vogliamo. Tra l'altro, negli interventi precedenti al mio è stato molto posto l'accento su tutti i vantaggi che ha permesso il fondo PNRR, però senza mai prendere in considerazione che questo fondo sta finendo e finirà, lasciando a licenziamenti certi migliaia di lavoratori precari, decine solamente nel nostro Ateneo. Quindi ci accorgiamo che questa è la linea governativa che è stata intrapresa, ovvero quella di abbandonare l'università all'economia di guerra. Di fatto, ma la soluzione all'economia di guerra è il benessere sociale. Quindi l'università deve rendersi conto innanzitutto del suo ruolo, cioè quello di essere un'istituzione che ha un ruolo sociale, che deve farsi forza creatrice e promotrice del progresso culturale della nostra società. Quindi tutte le componenti dell'università devono essere partecipi della definizione degli obiettivi comuni, e l'università deve avere come obiettivo quello di ascoltare il territorio e agire per l'interesse della comunità. Un esempio diciamo illustre è quello della fabbrica ex GKN, e grazie proprio a una collaborazione tra operai, tra studenti e tra la parte civile del territorio è stato possibile portare la fabbrica a una riconversione. Sarebbe importante che l'università iniziasse a far parte di questi processi e non li guardasse solamente da lontano. Quindi questa è un po' l'università che noi ci immaginiamo e vorremmo. Quindi spero che sia stato, almeno che qualcosa sia stato recepito, e vi ringrazio tantissimo per lo spazio che mi avete dato.
0: Sì, Sofia, grazie infinite. Certo che si è capito, si è compreso bene quello che volevi dire. Se era una sorta di domanda a noi, ecco, la mia risposta è abbastanza certa e convinta. Credo anche, questo lo dico con umiltà, ma insomma, penso che qualcosa è passato anche nel mainstream, e appunto, come ti ho introdotto e come ho introdotto il tuo intervento, credo che hanno tentato di depotenziarlo il più possibile, cogliendo quello che non potevano non cogliere e che è l'aspetto principale della critica, cioè quello legato appunto alle scelte urbanistiche che l'università come attore immobiliare sta facendo in qualche modo insieme agli altri potentati del territorio, che sono per l'appunto Giani e la Funaro, perlomeno rappresentati da questi, quindi la Giunta Fiorentina, la Regione Toscana, che appunto attraverso Giani e Funaro erano ben rappresentati anche all'inaugurazione dell'anno accademico. Lo hanno colto, probabilmente è un discorso e sono parole che fanno anche un po' preoccupare più che riflettere sul fatto che ci rifletteranno sopra. Ho ben poche speranze sul fatto che invece parti consistenti della città si stiano piano piano col tempo accorgendo di ciò che è stato fatto, perché purtroppo siamo a livelli di commentare tante iniziative che ormai sono arrivate a conclusione o comunque stanno purtroppo a un livello del loro iter esecutivo che non sono più mettibili in discussione, ecco, mettiamola in questi termini. Però dall'altra parte è un'ipoteca sul futuro, e l'idea che non possano fare tutto ciò che gli pare, perché i problemi che hanno generato sono sempre più evidenti e toccano settori di popolazione sicuramente significativi, ce l'hanno, e credo che ce l'abbiano abbastanza bene. Per cui ecco, una forma, non dico di washing, però un dispositivo, quello di cercare di cogliere alcune delle cose che vengono dette e rigirarle, che quantomeno dal punto di vista del discorso e delle, come si dice, narrative e narrazioni pubbliche, secondo me è in corso. Lo dico anche alla luce dei tanti articoli che anche questa settimana sono usciti. Con questo saluto e ringrazio ancora una volta Sofia, sperando di poterci sentire nuovamente per altre questioni che riguardano l'università, ma come ci ha fatto capire, l'università in quanto parte di una comunità ben più ampia e allargata. E quindi insomma ci risentiremo. Questo è il mio augurio e anche il mio saluto. Stavo dicendo, mi sposterei a questo punto a guardare quello che è uscito sulle cronache rispetto all'inaugurazione dell'anno accademico, per passare poi anche a un altro argomento, che è quello dell'aeroporto, che ha una connessione diretta con la questione dell'università e infatti ci arriveremo senza difficoltà. Cosa è uscito sui giornali in questi giorni? Appunto il 19 di febbraio il Corriere Fiorentino dice: diritto alla casa e allo studio a rischio, il grido dell'Ateneo, l'annuncio di Funaro. La sindaca alle cascine, 35 nuovi posti letto per gli universitari. Questo è appunto l'articolo del Corriere. Sembra che questo grido sul diritto alla casa lo lanci l'Ateneo, in realtà poi si va nel sottotitolo: la rappresentante degli studenti, università in ospitale, a Firenze minacciati i diritti all'abitare e allo studio. Questo appunto è il riassunto e la sintesi di quello che ha detto Sofia nel suo intervento. Poi c'è sotto un piccolo riassunto, diciamo così, in numeri: l'Università di Firenze ha oltre 54.000 iscritti, quasi 5.000 dei quali stranieri, pari a circa il 9% degli iscritti, con un più 10% e 8 in 5 anni di studenti. L'Ateneo ha un'offerta complessiva di 148 corsi di laurea, 76 master, 57 scuole di specializzazione e 53 dottorati di ricerca. Questi fanno bene, insomma, a riassumere anche un po' i numeri, perché si sta parlando di un Ateneo storico e che ha dei numeri assolutamente significativa. Oltre 1.500 studenti stranieri vengono per soggiorni di studio a Firenze con il programma di mobilità studentesca Erasmus. La ricerca, escludendo i fondi PNRR, vede un importo complessivo di progetti finanziati pari a 62 milioni di euro, più della metà, 39 milioni, relativo a progetti competitivi. Ora poi qui, insomma, si potrebbero fare anche altre riflessioni. E come vi dicevo, questo era l'articolo del Corriere. L'articolo di Repubblica invece mette insieme, e questo mi sembra abbastanza indicativo di quello che dicevo, cioè del tentativo di smontare, diciamo così, la denuncia degli studenti e delle studentesse, facendo subito un social housing washing, e Repubblica ne è un esempio. Infatti mette insieme le due cose: la rettrice e l'emergenza casa, possibili sussidi per studenti che abiteranno a Monnatessa, e poi Funaro annuncia alle cascine subito studentato da 35 posti, il che appunto fa anche un po' sorridere, perché si parla di 35 posti, ammesso che mai ci saranno. E nello stesso tempo non sminuiamo la notizia, perché come abbiamo letto nelle settimane precedenti commentando l'annuncio dello studentato, che viene definito studentato pubblico, slittamento semantico che mi sono permesso di segnalare senza la presunzione di fare le pulci a nessuno, neanche di fare il filologo, però mentre si parlava, perlomeno fino agli anni 90, di case dello studente, ormai si parla solo esclusivamente di studentati. Quando si dice studentato pubblico, invece, abbiamo visto anche nel caso di Monnatessa quanti e quali sono gli investitori privati che vanno a mettere le mani su questa operazione qua, e poi viene fuori dall'articolo che ho letto orora che addirittura si sta pensando a sussidi per gli studenti che abiteranno a Monnatessa. Quindi in sostanza si dice che si fa uno studentato pubblico, però i canoni di questo studentato pubblico, pur essendo pubblico e pur volendo essere o essendo raccontato come una misura di mitigazione del mercato immobiliare e dei suoi prezzi impazziti, evidentemente i prezzi e i canoni di affitto anche di quelle stanze lì saranno così alti che la rettrice pensa a possibili sussidi. Quindi qui credo che siamo arrivati veramente all'assurdo, cioè nel momento in cui si danno dei contributi in affitto perché e affinché le persone cosiddette in fasce grigie, cioè che hanno un reddito non abbastanza basso da accedere alle graduatorie delle case popolari, però non abbastanza alto da poter sostenere di tasca propria i prezzi del mercato immobiliare, gli si dà il contributo in affitto, è una politica che abbiamo sempre in qualche modo trovato discutibile, perché poi alla fine interferisce fino a un certo punto con la determinazione dei prezzi data dai valori di mercato, e quindi subisce comunque una spirale al rialzo e fa essenzialmente gli affari dei proprietari più che quelli delle classi popolari che sono costrette ad affittare, quindi senza la proprietà degli immobili. ma comunque è un ragionamento, perché questi soldi vanno nel mercato. Ma se si fanno degli studentati e li propagandiamo come soluzione al problema abitativo e poi il canone è tale da richiedere dei sussidi perché il prezzo anche del studentato pubblico è troppo alto e quindi è inaccessibile, a me sembra che veramente siamo entrati in un cortocircuito dal quale non si sa più come uscirne, o perlomeno non se ne può uscire se si continua a far costruire tutto ai privati, e ai privati poi diamo la possibilità e il beneficio, diciamo il benefit, le royalties per rientrare dei loro tra virgolette investimenti, rifacendosi sul prezzo finale degli affitti e anche dentro gli studentati pubblici. Comunque queste sono le notizie dei principali giornali che sono uscite a seguito della inaugurazione dell'anno accademico. Come vi dicevo e vi ho premesso, si passa da questi direttamente a un altro argomento, che è quello dell'aeroporto, perché sappiamo, e l'abbiamo anche questo letto seguendo le cronache nelle settimane precedenti, che per quanto riguarda il master plan al 2035, così viene denominato il progetto, diciamolo in questi termini, di nuovo aeroporto che punta a realizzare gli obiettivi di crescita per l'anno 2035, da qui la definizione di master plan al 2035, c'è un conflitto con l'università, perché alcuni degli immobili già attualmente esistenti, degli edifici attualmente esistenti nell'area del polo scientifico di Sesto Fiorentino, entrerebbero in zone di rischio rilevante per quanto riguarda il nuovo orientamento previsto per la pista, che come sappiamo è la cosiddetta pista parallela convergente. L'orientamento viene definito 11-29 piuttosto che 12-30 rispetto a quello che era il vecchio master plan, ma appunto dovrebbe andare non più in direzione nord-sud, mettiamola in questi termini, ma con una pista che viene da anni definita monodirezionale, portare i decolli e ricevere gli atterraggi dal lato di Campi Bisenzio Prato. Questo nuovo assetto della pista metterebbe, come ho detto, alcuni degli edifici già esistenti nell'area del polo, primo tra tutte il blocco aule che affaccia, diciamo così, sulla area verde, zona umida di Val di Rose, direttamente in zona di rischio. Questo per alcuni edifici già esistenti, ma anche per le previsioni di sviluppo, di estensione, di implementazione di quelle che sono le aree di studio e i laboratori del polo, che è appunto è previsto essere una realtà in crescita anche dal punto di vista urbanistico. Questo conflitto è tale ed è così profondo che negli anni non è stato mai risolto, e la rettrice Petrucci ha provveduto ad andare al TAR facendo un ricorso contro in questo master plan. Quindi al Tribunale Amministrativo Regionale, oltre ai comuni della Piana che sono da anni contrari al progetto di sviluppo, come Campi Bisenzio, come Calenzano, come Carmignano, come Poggio a Caiano e come la provincia di Prato, non il comune, per una serie di vicissitudini legate a degli scandali che hanno privato il comune di Prato della propria sindaca, c'è anche l'università. Questa cosa genera un conflitto interistituzionale per un'università che ovviamente è l'università di Firenze, non l'università di Sesto Fiorentino, e quindi si assiste a un balletto dove un giorno i toni sono più agguerriti, un giorno sono meno agguerriti. L'università ha fatto ricorso, Gianni si è arrabbiato, la Funaro ha detto che non capisce tutti questi pareri contrari, non capiscono da dove nascono le criticità, cioè fanno finta di non capire quali conseguenze avranno, semmai ci saranno davvero, le trasformazioni indotte dal nuovo aeroporto. E quindi anche l'inaugurazione dell'anno accademico è stata occasione per dire qualcosa su questo. Cosa dicono i giornali? Nell'articolo del Corriere che vi avevo letto prima, a fondo c'è anche: dopo il ricorso e su Peretola i toni si abbassano, nessuna guerra, dialoghiamo. Quindi ecco che si continua in qualche modo a sminuire la portata dell'opposizione da parte dell'università, si vuole in qualche modo indurre coloro che leggono i giornali, seguono le cronache, a pensare che si sta tutto predisponendo nel verso giusto per il completamento e per l'inizio della conferenza dei servizi per l'aeroporto, compreso il conflitto con l'università. Noi ovviamente che leggiamo le cronache, esattamente quelli che sono i toni, quelle che sono le discussioni più o meno formali che ci sono in campo tra università, Regione Toscana, Comune di Firenze, non le possiamo sapere. Quello che però sappiamo è che se i toni fossero stati così bassi, ci fosse stata tutta questa disponibilità da entrambe le parti a dialogare, probabilmente non ci sarebbe stato un ricorso al TAR. Quindi l'università al TAR c'è andata comunque, anche se poi nella dialettica e nelle discussioni che ci sono, e soprattutto nelle cronache, che ripetiamolo e diciamolo, o perlomeno teniamone sempre conto, non sono solo uno specchio di ciò che avviene, ma sono anche dei mezzi con i quali si forma propriamente l'opinione pubblica, credo che si voglia dare l'impressione che tutto sta andando per il verso giusto. Questo lo dico perché anche questa settimana, oltre a queste piccole notizie qua che ci dicono con toni abbastanza rassicuranti che le cose stanno andando nel verso giusto, e quindi sull'aeroporto tra università, comune e regione è ancora tregua armata, questo è il titolo di Repubblica che insiste anche lei su questo argomento qua, Petrucci insiste a chiedere un indennizzo, Giani diamo già tanti soldi, la sindaca punta a trattare sul futuro di Agraria, ecco, ci rendono un po' il dibattito attraverso questo tipo di titoli. Però questa settimana c'è una nuova carica da parte del fronte del sì aeroporto, perché ci vengono a dire che laddove il decreto di valutazione di impatto ambientale, che era uscito a novembre e aveva dato il suo parere che, come tutti sapevamo, sarebbe stato un sì condizionato, tra queste condizioni c'era anche il rispetto della direttiva Habitat. Cioè, che succede, facendo una rapida sintesi e un rapido recap, sostanzialmente sappiamo che la nuova pista, il nuovo orientamento dell'aeroporto andrebbe a piallare alcune zone umide e oasi naturalistiche di interesse comunitario, cioè comunità europea, che sono inserite nella rete Natura 2000 e protette dalla direttiva Habitat, nello specifico il lago di Peretola e l'oasi La Querciola, che sono inseriti in questi stagni della piana fiorentina e pratese, appunto all'interno della rete Natura 2000 e protetti dalla direttiva Habitat, così si chiama. Cosa veniamo a sapere? Che in questi giorni la regione Toscana, che prima aveva insieme sostanzialmente ad ENAC e a Toscana Aeroporti chiesto all'Europa di rivedere questa parte del decreto, dicendo che comunque siamo di fronte a motivi di impellente carattere sociale ed economico, che quindi autorizzano a chiedere una deroga alla direttiva Habitat, in questi giorni invece veniamo a sapere che non c'è questa richiesta di deroga, ma che di fatto questi habitat delle aree e delle zone umide legate alle stagne della piana fiorentina e pratese, che sono protetti dalla direttiva Habitat, per la regione Toscana non sarebbero habitat prioritari, e quindi la regione chiede al ministero, chiede e fa chiedere ad ENAC di rivedere il decreto di valutazione impatto ambientale e sostanzialmente rimuovere la parte in cui si rimandava a un giudizio da parte della Commissione europea per poter concedere la deroga a questa direttiva Habitat. Quindi prima hanno detto: noi chiediamo una deroga alla direttiva Habitat perché la costruzione dell'aeroporto porta posti di lavoro, porta progresso sociale, connettività, mobilità globale, e quindi è tale da metterci in condizione di chiedere di derogare a questa legge. Ora invece ci dicono che la deroga non serve proprio più, perché questi stagni non sono habitat prioritari. Quindi stiamo assistendo appunto a un tentativo di forzare ancora una volta quello che è una delle condizioni del decreto di valutazione impatto ambientale, forse non la principale, però sicuramente una condizione che poneva degli ostacoli. E quindi abbiamo visto questa settimana questa nuova carica qua, guidata credo uno degli elementi forse insomma che fanno riflettere, che è guidata non tanto dalle parole di Carraio, di Naldi che sono nel consiglio di amministrazione di Toscana Reporti, ma è proprio Gianni che si incarica per conto loro e si assume questo ruolo di vero e proprio ariete nei confronti anche dei vincoli non propriamente paesaggistici, se con paesaggismo intendiamo l'aspetto percettivo del paesaggio, ma proprio rispetto a degli habitat naturali che svolgono un ruolo non solo per la flora e per la fauna, ma anche in difesa della salute, permettendo chiaramente l'assorbimento dell'acqua in caso di precipitazioni forti o estreme, che permettono un ricircolo dell'aria e una difesa dal calore, insomma tutte le funzioni, i cosiddetti servizi ecosistemici che svolgono questi stagni della piana fiorentina e pratese, che peraltro dobbiamo sempre ricordare che sono gli ultimi baluardi di natura che resistono nell'area metropolitana fiorentina, prendendola da Bagnarripoli per arrivare fino a Prato, dove, tolte queste, la guardate serenamente da Google Maps e vi accorgete che sono le ultime aree verdi che restano, sulle quali da anni le comunità che vivono la piana e non che ci passano per venire a fare 3 giorni di turismo partendo da Vienna o da Amsterdam, che ci vivono appunto e chiedono che si realizzi il parco della piana e che si metta fine a questo progetto di nuovo aeroporto. Cosa dicono i giornali rispetto a tutto questo? Facciamo una carrellata di titoli. Il Tirreno dice: Peretola, spiraglio sul decreto, Bruxelles resta l'incognita. La regione, assenza di habitat prioritari nel sito della piana, ENAC spinge per far partire subito la conferenza dei servizi sulla pista. Quindi la conferenza dei servizi sarebbe quel passaggio ulteriore che darebbe in qualche modo, porterebbe il progetto più vicino all'inizio dei lavori, e quindi è l'obiettivo al quale stanno puntando. L'aeroporto e il parere europeo, questo lo dice La Nazione. La regione risponde a ENAC: sito non di interesse prioritario. Il 12 febbraio la direzione urbanistica chiarisce l'impasse sulla legge Habitat, che prevede solo l'informativa a Bruxelles. Ora il ministero deve sbloccare la pratica. Prevede che i siti Natura 2000 come il lago di Peretola e altre zone della piana non possano essere toccati, ma con alcune eccezioni. Siamo disponibili e pronti per una conferenza dei servizi condizionata. Come sentite, La Nazione è ben più spostata sulla possibilità che si inizino i lavori di quanto non lo era l'articolo precedente. Anche questo non stupisce. Il Corriere Fiorentino cosa dice? Aeroporto, serve o no il parere dell'Unione Europea? ENAC, subito la conferenza dei servizi. Il rischio di tempi molto più lunghi e l'ipotesi di revisione alla via attesa per i chiarimenti da Roma. Quindi ecco che anche il Corriere Fiorentino ci mette in evidenza l'aspetto della conferenza dei servizi, l'hanno definita poi conferenza dei servizi condizionata, nel senso che vorrebbero cominciare a fare questi lavori di conferenza dei servizi pur con questa ambiguità ancora da sciogliere. La Repubblica, e poi finiamo, decreto su Peretola, scintille tra Italia Viva e Movimento 5 Stelle nella maggioranza. Questo è un altro articolo che usciva il giorno prima, che ci ricorda come nella maggioranza, nel cosiddetto campo largo, c'è anche dentro Italia, scusate, è un'alleanza, che è un cartello elettorale che ha messo dentro due lati anche inconciliabili per quanto riguarda la questione dell'aeroporto. Italia Viva, cioè il partito che era ed è di Matteo Renzi, quindi insomma a doppio e triplo filo legato alla vicenda dell'aeroporto, che come sappiamo è in mano a una multinazionale. Io lo ricordo sempre, per chi dovesse ascoltare la trasmissione la prima volta, chi ci ascolta sempre ormai è un esperto di questo argomento, però è centrale questa multinazionale Corporation America, che è guidata da un tycoon, come viene definito, che tra l'altro, curiosità, il presidente argentino Javier Milei è un ex dipendente di Corporación America, quindi ha avuto a che fare con questo Eduardo Eurnekian da dipendente, Edoardo Urnechian, che è stato uno dei sostenitori di Renzi e uno dei suoi finanziatori, per cui Italia Viva, il partito di Renzi, totalmente a favore, schierato per la costruzione del nuovo aeroporto, dall'altro lato del campo largo il Movimento 5 Stelle e AVS, che sono invece contrari, per cui ogni volta che c'è qualche decisione, anche se in questo caso non c'è stata una decisione politica ma solo una produzione della commissione urbanistica, ci sono dei rumors all'interno della stessa maggioranza. Non so se ridere o piangere per questa situazione, però così è. Quindi niente, ecco, ho cercato di fare un riassunto. La situazione, come sempre, ingarbugliata. Tra i tanti dubbi c'è anche quello che spetti alla regione toscana definire se questi habitat sono o no prioritari, cioè se la direttiva è europea e l'Unione Europea dice che gli stagni della Piana Fiorentina e Pratese vanno tutelati perché stanno all'interno della rete Natura 2000 e sono protetti da una direttiva europea, appunto la direttiva Habitat, non si capisce come possa essere la regione e la sua commissione urbanistica a dirimere e a stralciare, diciamo così, dalla rete Natura 2000 e dagli habitat protetti queste due aree che sono, come ho detto e ripeto, l'oasi della Querciola e il lago di Peretola. Non spetta né a Gianni né alla regione toscana il parere definitivo su questi due habitat ed evidentemente il passaggio in Unione Europea, se non è proprio obbligatorio, poco ci manca. Quindi ci sembra che stanno tanto per cambiare, cercando di arrivare ai cantieri, mettere una qualunque rete arancione da qualche parte pur di farlo, e poi ci sono i ricorsi al TAR e poi c'è eventualmente questa decisione ancora non del tutto chiara, una serie di problemi che chissà poi quali altri problemi potrebbero generare. Però il punto di vista, l'approccio è sempre lo stesso: spingere, spingere, spingere in modo da arrivare ai cantieri. Una volta che si è aperto i cantieri, tutto il resto diventeranno: ah, ma gli ambientalisti vogliono fermare i lavori, non se ne può più perché Firenze è la città dell'incompiuta, e attraverso quella retorica lì cercare di normalizzare sempre l'opinione pubblica. Perché come sempre è vero che siamo in una fase falsa democrazia, è vero che non contiamo più niente, però quando le cose sono fatte contro la volontà delle persone e delle maggioranze, dei problemi ce li hanno. Per cui continuiamo a tenere l'attenzione, come si dice, e stiamo pendenti a delle prossime mobilitazioni o iniziative che comitati, associazioni e tutte le realtà che si sono battute in questi anni contro l'aeroporto e per il Parco della Piana potrebbero anche provare a mettere in campo. Sull'aeroporto la chiudiamo qui, c'è ancora qualche minuto per qualche titolo. Vorrei dire una cosa anche rispetto a altre notizie che sono uscite. Abbiamo parlato di università, ora facciamo uno scalino anagrafico indietro, andiamo agli studenti e studentesse delle scuole superiori per quella che non mi vergogno a definire una vera e propria storia di merda. È la storia che va su, direi, tutti i giornali: Corriere Fiorentino, Nazione e Tirreno. Guardo i titoli. La Nazione dice: partecipa al sit-in, segnalata ai servizi sociali. Il Corriere, in un piccolissimo articolino di spalla: la denuncia dei Sud Cobas, studentessa segnalata ai servizi dopo la manifestazione. L'articolo, che è più corposo, forse anche più ricco di spunti, parole, riflessioni e voci, è quello del Tirreno: liceale segnalata ai servizi sociali per aver partecipato a un sit-in. La denuncia contro la studentessa, atto intimidatorio e razzista. C'è veramente poco da aggiungere, però come vi dicevo l'articolo è abbastanza completo, quindi ne leggerò qualche parte, tanto per articolare un po' questa vicenda. Che è successo? Il sit-in fuori e dentro la boutique Patrizia Pepe andò avanti per tutta la giornata. Si parla della manifestazione, sit-in, presidio di protesta, che si tenne l'8 di novembre, quindi evidentemente poco prima delle feste di Natale del 2025, ma insomma alcuni mesi fa, in Piazza Duomo, seduta sul selciato insieme agli operai dell'Alba di Montemurlo, quelli picchiati dai padroni, quelli che lottano contro gli orari disumani e gli stipendi da fame. L'obiettivo: chiedere al marchio di sedersi al tavolo antisfruttamento aperto in provincia di Prato con altri committenti dell'azienda, mesi dopo la segnalazione delle forze dell'ordine alla procura minorile. poi la convocazione ai servizi sociali, descritta come un interrogatorio, un'ispezione a casa, l'annuncio di colloqui con insegnanti e palestra. E riferiscono i sindacalisti l'invito a non partecipare più a cortei e sit-in, paventando conseguenze più gravi. Guai a valersi del diritto costituzionale, guai a impugnare e gridare articolo 21 per difendere i deboli. È molto grave che solo per il fatto che una studentessa abbia partecipato a un corteo, un diritto sancito dalla Costituzione, diventi vittima di un atto intimidatorio e persecutorio. Lo dice anche Anna Claudia Franci, insegnante del Machiavelli Cappone. È una grossa deriva anticostituzionale, aggiunge. I sudcobas parlano di atto intimidatorio e razzista. La ragazza, figlia di genitori di origine nordafricana, non è stata l'unica studentessa presente al presidio, ma è stata l'unica ad essere stata segnalata. Sono anni che gli studenti del collettivo partecipano alle nostre iniziative, mai era accaduto, scandiscono dal megafono. Questo ovviamente perché c'è stata la pronta risposta del sudcobas e anche del collettivo K1 del liceo Machiavelli Capponi, che sono andati chiaramente di fronte alla scuola a protestare contro quello che è successo, perché evidentemente anche la scuola svolge un ruolo in questa macchina repressiva che si va configurando e stringe le maglie, gli spazi sempre di più, proprio soprattutto contro e nei confronti dei ragazzi e delle ragazze, senza stare a fare, a sperticarsi in particolari ricostruzione, in particolare analisi. Credo che tutti e tutte voi che vi trovate all'ascolto di Radio Wombat potete chiaramente intuire come l'aspetto razzista di questa vicenda, visto la ragazza Agi evidentemente, appunto, come è stato detto, di origini nordafricane, perlomeno dei genitori. Poi io non la conosco, ma posso anche immaginare che sia nata qui, o anche se ci fosse arrivata nei primi anni di vita, è più fiorentina di quanto non lo sia io, che dalla provincia di Siena sono arrivato a 20 anni inoltrati, invece lei ne ha soli 17, già partecipa ad iniziative con la comunità pratese e fiorentina, quindi dimostra con questo un diritto di cittadinanza, un interesse alle nostre comunità, che ripeto è maggiore probabilmente di quello che posso vantare io stesso. Nello stesso tempo c'è anche l'aspetto dell'età, quindi 17 anni, la paura fottuta delle classi dirigenti dominanti, degli apparati dello Stato di questo maledetto paese che continuiamo a indagare, e che sui giovani appunto stringono le loro morse, perché probabilmente oggi gli si deve impedire di andare a portare la solidarietà a degli operai, gli si deve con questo dare l'educazione sentimentale generazionale, in modo che da grandi non gli venga in mente di fare quello che hanno fatto gli operai dell'Alba e con cui sono andati a solidarizzare a 17 anni. E ancora più in prospettiva la questione del servizio militare e tutto ciò che potrebbe riguardare queste giovani generazioni, il cui futuro è già stato ipotecato dal punto di vista ambientale e climatico, che sono già stati soverchiati dai debiti, compresi quelli del PNRR, con cui altri giovani, un po' meno giovani, quelli dell'università, come abbiamo sentito nelle parole e nell'intervento di Sofia, devono il loro lavoro ai fondi del PNRR, che quindi, come sappiamo, è un prestito che dovrà essere restituito, e chi lo dovrà restituire se non i giovani e i giovanissimi? E questo è quello che succede in questa situazione qua. Mi preme, dal mio umile punto di vista, dire che non c'è tanto una segnalazione dal punto di vista dei servizi sociali intesa come pazzia, quindi non è che alla ragazza viene imputato un comportamento folle, è proprio un elemento ancora più grave, che è quello della pericolosità sociale. E con questo credo che possiamo chiudere, interconnettendolo all'ultima battuta con la richiesta del gruppo di Fratelli d'Italia di schedatura, diciamo così, delle scuole, degli insegnanti con un'ideologia comunista, che è l'ultimo passaggio con cui ci diamo veramente i saluti per questa settimana. Ci risentiamo la prossima. Dalla Stampa Rassegnata il solito grandissimo ciao!

0: conflitto sull'area metropolitana fiorentina, però partiamo sempre da spunti di cronaca locale, quindi guardiamo i giornali, li leggiamo per intero o a volo d'uccello e appunto intervistiamo, ascoltiamo e ospitiamo delle voci esterne, e questo è un po' il nostro compito dentro la Radio Wombat. Siamo arrivati a superare abbondantemente le 300 puntate. Con questo non ci appuntiamo alcuna medaglia al petto, ma è solo per dire che abbiamo in qualche modo una piccola storia, non da vantare, comunque neanche da nascondere. Quindi se vi dovesse interessare riascoltare delle puntate precedenti, potete attraverso i podcast andarle a ripescare guardando il sommario degli argomenti che sempre pubblichiamo insieme alla stampa rassegnata, guardare il minutaggio degli interventi esterni laddove sembrassero più interessanti, e così farvi eventualmente un'idea, oltre prima o all'atere o dopo, della trasmissione che state ascoltando per questa settimana. Un'altra piccola premessa sempre da fare è che le notizie, le informazioni che state ascoltando e che andranno in onda in Radio Wombat e addirittura su Radio Onda Rossa per chi ci ascolta nell'area romana dove insistono le rosse frequenze di Radio Onda Rossa, nella settimana che va dal 9 di febbraio al 16, quindi al lunedì successivo. Invece, diciamo, le notizie che andiamo a guardare sono della settimana precedente. Lo facciamo per avere un po' di tempo che ci permetta di selezionare gli articoli, che ci permetta di fare qualche riflessione al riguardo, e questo è il nostro modo di lavorare, tra virgolette, perché non è un lavoro, ma piuttosto una passione, diciamo così, o un impegno militante, un impegno che ci prendiamo nella nostra radio e più in generale nel movimento che ci piace ancora chiamare, come si diceva molti anni fa, il movimento che abbatte e supera lo stato di cose presenti. Direi a questo punto che le introduzioni, i saluti li abbiamo fatti, cominciamo a mettere le mani nelle cronache locali, e lo faremo andando a sentire subito un primo intervento che ci catapulta dentro la speculazione immobiliare, le trasformazioni dell'area UNESCO e non fiorentina, e quindi mi risentirete tra due secondi, due, per l'introduzione che ho fatto all'intervento che segue con Ilaria Agostini del gruppo urbanistico di Per un'altra città. Eccoci, la stampa rassegnata, Radio Wombat, ancora a seguire le vicende della città, e non possiamo non fare un commento e chiedere di fare un commento a chi da tempo sta seguendo una delle questioni più scottanti e che hanno meritato la ribalta anche nel dibattito pubblico e nelle notizie mainstream, che è la vicenda del Cubo Nero che è stato costruito sull'ex teatro comunale. La vicenda l'abbiamo guardata, seguita sui giornali, ne abbiamo parlato con Salviamo Firenze per varie volte. Oggi un commento lo andiamo a chiedere alla redazione di Per un'altra città e ai nostri microfoni Ilaria, che salutiamo, e che scrivono un importante articoletto che fa un po' il punto della vicenda, facendo una critica e anche esprimendo una speranza, cioè quella che la svolta, diciamo così, che ha visto piovere degli avvisi di garanzia sugli uffici urbanistici del Comune di Firenze possa rappresentare una svolta per l'urbanistica fiorentina, che conosciamo ormai da oltre un quindicennio, è improntata a quello che viene definito l'estrattivismo neocapitalistico. Ilaria, io lascerei a te la parola per fare un riassunto di questa vicenda, per darci la vostra lettura di questi avvisi di garanzia, che dal mio individuale esclusivo punto di vista spero non vogliano rappresentare un'estrema forma di washing, una sorta di washing giuridico, laddove si va a mettere sotto inchiesta i funzionari degli uffici urbanistici con l'obiettivo poi di assolvere la cupola della politica, che abbiamo seguito in questi mesi sta facendo uno scaricabarile davvero vergognoso e impressionante. Ma al di là delle mie impressioni, suggestioni e preoccupazioni, ecco, lascio a te la parola per fare un aggiornamento ed esprimere il vostro punto di vista per i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
1: Grazie Andrea, grazie per averci invitato. Noi della redazione della Città Manifesta abbiamo pensato che era necessario, anche come gruppo urbanistica, dopo tanti anni che studiamo

Abbiamo scritto un cambio di rotta nel governo delle trasformazioni urbane che è stato negli ultimi anni, è stato devastante, insomma, ultimi 15 anni, una continuità tra i vari sindaci, no? A partire diciamo dal 2009 quando si insedia Matteo Renzi, che è vero e proprio alfiere della finanziarizzazione urbana, l'ha voluta, l'ha perseguita, l'ha messa in atto. Poi, questa modalità di governo, no? Nel segno abbiamo scritto dell'estrattivismo neocapitalistico, questa modalità di governo è stata conformata da Nardella, che ha attuato gli impegni che il suo predecessore aveva preso, li ha attuati pancia a terra, come sempre diceva, testa bassa, e poi adottato oggi dalla Giunta Funaro. Cioè, questo è il modello, un modello che appunto dura da 15 anni perlomeno, che ha conformato un'urbanistica escludente, no? Che esclude un'urbanistica opaca, senza partecipazione, diseguale, che non redistribuisce le ricchezze, ma anzi le polarizza. No? Abbiamo avuto chiamiamola urbanistica, un governo della città, come vogliamo dire, disegnata sugli appetiti della finanza, cioè in base agli appetiti della finanza, anziché sul fabbisogno degli abitanti e di tutti coloro che vorrebbero venirci ad abitare e rimanere ad abitare, insomma. Quindi 15 anni di continuità. Di continuità politica e di continuità urbanistica, che hanno plasmato, hanno conformato un governo della città, un'urbanistica opaca, senza partecipazione, escludente, cioè che esclude, in quanto, come dire, mirante all'esclusività, no? Al lusso, al lusso esclusivo, quindi esclude. Un'urbanistica diseguale che non redistribuisce le ricchezze, ma anzi le polarizza, disegnata sulle richieste, sugli appetiti della finanza, anziché sul fabbisogno degli abitanti, e poi fondata, o abbiamo scritto in questo modo, sull'eccezionalismo delle grandi opere, cioè le grandi opere che vanno avanti come treni, rimaniamo nella metafora, che vanno avanti come treni e non hanno regole scritte, le regole si fanno volta a volta, nonché per quanto riguarda i cosiddetti buchi neri, come l'ex teatro comunale, si è costruito un vero e proprio stato di emergenza. Voglio dire, uno stato di emergenza, cioè regole anche qui fuori dal piano, procedure semplificate, eccetera. Poi voglio tornarci sopra. Ecco, oggi, nella tempesta giudiziaria del cubo nero, Renzi ha ricusato l'operato della sovrintendenza e di Nardella, come se non fosse nato tutto in seno alla sua consiliatura, anche la stessa vendita del comunale è ascrivibile, no, al governo Renzi. Quindi Renzi ricusa l'operato della sovrintendenza e di Nardella. Nardella nega, dice, afferma, fosse stato per me non lo avrei mai approvato. Ecco, siamo in questa situazione demenziale, nella quale i responsabili fanno finta che non toccava a loro, non l'hanno fatta loro la scelta, in realtà l'hanno fatta, l'hanno voluta, l'hanno incanalata, insomma, verso la realizzazione. Ecco, quali sono i caratteri di questa urbanistica opaca, diseguale, come abbiamo detto prima, ed escludente? In 15 anni abbiamo avuto un piano strutturale, un regolamento urbanistico, un piano operativo, no? Che si sono tutti, senza distinzione, adoperati per offrire un assetto normativo, di norme, ma anche un assetto di progetto, cioè di previsione di un disegno del futuro che fosse il più comodo possibile per i grandi investimenti immobiliari. In pratica è stato portato avanti un vuoto pianificatorio, che garantiva la massima libertà di movimento ai colossi finanziari che erano. Sono stati attratti, ce lo ricordiamo, l'Invest in Florence con Nardella che andava in Cina, andava in Cannes, andava negli Stati Uniti, in tutti i mercati della speculazione immobiliare, per promuovere i cosiddetti buchi neri, la cui vendita però è stata avviata diversi anni prima, nel 2009, con il primo piano delle alienazioni firmato da Matteo Renzi. Ovviamente queste opportunità di investimento nella città del turismo globale, dove l'urbanistica si è resa, come dire, servile rispetto alla condizione, no? Alle condizioni di mercato, ecco, queste opportunità di investimento hanno aperto uno scenario di enorme attrattività.

0: degli attori economici internazionali che ovviamente sono arrivati e che li vediamo all'opera. In questo, diciamo, capitalismo, no? Oligarchico, dove il potere di conformare lo spazio pubblico e politico si concentra nelle mani di poche società private, mettendo in pericolo non solo la democrazia, che non è poco, ma pure la pianificazione, cioè il disegno delle trasformazioni urbane. Quindi clima di laissez-faire, per i tre lustri di cui stiamo parlando, che ha avuto, ora qui vado un po' sul tecnico, ma che è sostenuto, questo laissez-faire è contenuto dalle cosiddette schede norma, che dovrebbero normare, diciamo, le trasformazioni di quelle che il regolamento urbanistico ha individuato come aree di trasformazione, cioè Costa San Giorgio, la Manifattura Tabacchi, Teatro Comunale, San Gallo, OGR, cioè tutti i cosiddetti, in maniera orribile, buchi neri, che però, schede che però non hanno alcun effetto normativo, perché sono schede vuote, sono schede sostanzialmente da combinare ex post ai tavoli di contrattazione. Poi abbiamo le varianti che vengono scritte ad hoc dagli stessi architetti che poi assumono la progettazione definitiva. Questo è un cortocircuito veramente incredibile. Monetizzazione degli standard urbanistici, cioè anziché soddisfare, diciamo, i bisogni della cittadinanza nell'area stessa in cui si attua l'operazione, che diciamo tra noi di speculazione edilizia, questi standard urbanistici, cioè il verde, i parcheggi, eventuali asili, eventuali strutture a servizio della cittadinanza, nonché il social housing, vengono monetizzati, quindi il proprietario paga e il comune poi riversa questo tributo, lo riversa in opere. Che però senza alcuna trasparenza, senza mai capire perché si rifanno, poi alla fine si rifanno i marciapiedi davanti allo studentato privato, perché lo studentato privato ha pagato per un tributo, no? Per migliorare, diciamo, le condizioni di vita del quartiere, però vedi caso si fanno proprio i marciapiedi privati davanti allo studentato e quindi si promuove, io ora dico sì, insomma il comune promuove non tanto indirettamente un'operazione immobiliare. Ecco, anche questo fa parte dell'opacità, ma anche della disuguaglianza, perché anziché trovare, come dire, servizi in luogo per il quartiere, si paga e si va, buttano questi soldi in un calderone che poi non è più tanto tracciabile. Ma abbiamo anche semplificazioni procedurali in merito alla valutazione strategica. Prendiamo il caso dell'ex ospedale di San Gallo, 20.000 metri quadri con le torri, eccetera, in pieno centro storico. Il progetto non passa neanche da valutazione strategica, che dovrebbe in qualche modo, come dire, rivedere il carico urbanistico di un'area e quindi ovviamente adattare le condizioni affinché l'operazione non gravi troppo sul quartiere. Lo dico proprio con parole semplici. Oppure un modello, questa continuità di cui parlavo, questo laissez-faire, un modello che delega, un modello operativo che delega le funzioni urbanistiche ad enti terzi. Perché oggi si sente tanto parlare del ruolo della soprintendenza? Perché il comune si lava le mani di certi aspetti che competerebbero al comune stesso, li demanda alla soprintendenza, la quale non ha per statuto costitutivamente competenze di natura urbanistica. La sovrintendenza si limita al colore, ma il problema del cubo nero non è il colore, sono quei due o tre piani in più che esulano, che escono e cedono, diciamo così, anche dalla legislazione nazionale. Ecco, poi un'ultima cosa che a me è molto cara è il fatto che Firenze è un caso unico, paradossale nel, come dire, panorama nazionale. Nel 2018, con una variante urbanistica, ha tolto l'obbligatorietà del restauro come categoria di intervento sui beni vincolati, cioè sui monumenti, quelli vi beni vincolati per decreto ministeriale dalla soprintendenza, che sono poi quelli più appetibili. Si vede appunto San Gallo, anche lì demolizioni su parti del bene vincolato, eccetera, eccetera, ma anche Costa San Giorgio e molti altri di questi cosiddetti buchi neri che sono stati venduti. Però ecco, quello che voglio dire in conclusione è che non si tratta solo no, di patrimonio culturale, di bellezze, di estetica o come dicono oggi di armocromia. La città che abbiamo, che ne esce da tutti questi, da questi tre lustri di elaborazione in senso appunto neocapitalista, neoliberale e di finanziarizzazione. Insomma, la città finanziarizzata polarizza ricchezze, ma polarizza pure le miserie, si configura, questo lo dice la letteratura, si configura come una sommatoria di recinti, ci sono quelli sfacciati per i ricchi e invece quelli dimenticati nelle periferie, che ovviamente non sono fatti per i ricchi, ma sono fatti per chi non si può permettere la città del lusso.
1: Grazie, grazie, grazie Ilaria, sei riuscita nonostante la corrente che ti ha trasportato fino a qui, il fiume in piena delle tue ricostruzioni, delle vostre valutazioni, a fermarti da sola sarebbe stato difficile. Ti ringrazio come al solito per tutto quello che ci dici e l'aggiornamento su una questione così importante che mi sembra si possa assolutamente dare per assodato che hai chiarito in tutte le salse, come non sia un problema assolutamente percettivo, o perlomeno non solo percettivo rispetto a questo cubo nero, perché è stato, credo, un dispositivo, o quantomeno un tentativo fatto quello di minimizzare la questione, volendo ricondurre il fatto al solo colore nero e al cubo nero, cioè nel momento in cui si è costruita una campagna mediatica che tentasse di rovesciare l'egemonia culturale che aveva portato a uno scempio come quello, si è appunto tentato di minimizzare dicendo che alla fine che fosse nero, che fosse giallino, che fosse bianco non cambiava niente, quando invece la questione è ben altra e ha a che vedere con il disegno complessivo della città, come ci avete in qualche modo insegnato a guardare con la redazione e con il lavoro per un'altra città e la città invisibile. Quindi niente, credo e spero che per i nostri ascoltatori e ascoltatrici sia un intervento non solo da ascoltare, ma mi permetterei di dire anche di metterlo da parte, perché le questioni che traccia e che Ilaria ci ha tracciato ritornano e purtroppo ritorneranno, perché il modello di città, al di là di quelle che sono le nostre speranze, le mie esattamente uguali alle vostre e alle tue, cioè che possa rappresentare una svolta, lo dico con sincerità, io non ci credo molto, perché di momenti un po', se non critici, però difficili per le giunte fiorentine, che evidentemente nella trasformazione della città e nella sua svendita ai poteri forti hanno avuto chiaramente tanti nemici e tante forzature da fare, anche rispetto alle classi dirigenti stesse che hanno tenuto o che avevano tenuto prima di Renzi, mettiamola così, visto che abbiamo ricondotto a lui una grande accelerazione, diciamola in questi termini, non un cambio di segno complessivo e una vera e propria rivoluzione, però di sicuro una grande accelerazione all'interno di trasformazioni che già si intuivano fino dalla metà degli anni 90, ma che poi, come ripeto, lui ha sicuramente accelerato, hanno dovuto fare delle forzature, stavo dicendo. Quindi di nemici ne hanno affrontati tanti, di momenti critici ne hanno visti tanti, eppure sono passati, credo, e penso come me, tutta la redazione, tutti i compagni e le compagne del circuito di Radio Wombat, siamo convinti che non basteranno delle inchieste, ma che ci debba essere la partecipazione il più possibile di base. Anche per questo, ecco, il nostro impegno a rendere intellegibili queste trasformazioni, anche e grazie al vostro lavoro preziosissimo e davvero importante alla base di ogni movimento e di ogni tipo di protesta. A questo punto, direi, per fare ancora servizio pubblico, vorrei dare un'occhiata perlomeno ai titoli di questa settimana intorno a questa vicenda, che dimostrano anche qui, secondo me, una certa confusione da parte del mainstream, che quando si tratta di pestare i piedi e dare delle notizie che rischino anche solo di pestare i piedi a chi comanda, oscillano tra il sensazionalismo, il fare la notizia facile e poi invece tirare il sasso e nascondere la mano. Quindi facciamolo insieme, guardiamo un po' di titoli. Ringrazio ancora Ilaria, che sicuramente andremo a disturbare di nuovo, magari non la prossima settimana, perché ecco, dopo averle rimesse così in fila e con questa precisione, è meglio riascoltare la trasmissione, come vi dicevo in introduzione, con i podcast una volta a settimana, piuttosto che andare a disturbare lei, presa tra l'altro da diverse attività e da diverso impegno. impegno. Quindi ancora il nostro grazie e cominciamo a guardare questi giornalacci per la settimana di passione del cubo nero. Si parte con il 6 di febbraio perché l'articolo di cui abbiamo parlato e che ha dato spunto, insomma, all'intervento di Laria era del 7, che è l'uscita della Per un'altra città esce il 7, mentre la notizia esce sulle cronache il 6 di febbraio. Il primo giornale a darne notizia è La Nazione. La Nazione è spesso un giornale che riceve le notizie prima degli altri, infatti tutti gli altri cominceranno a scrivere il 7, La Nazione lo sa già il 6, anche questo sarebbe da indagare, comunque lo lascio a voi. Dice Cubo Nero, ecco i primi indagati, l'ipotesi di reato della procura è falso ideologico. Nel mirino due membri della commissione paesaggistica, ma le posizioni al vaglio dei magistrati sarebbero di più. Indagini sull'iter che ha portato alla costruzione. Cubo Nero, i primi indagati, scattano due avvisi di garanzia all'accusa falso ideologico. Poi ci sono i soliti grassetti, i soliti caratteri blu, il focus, gli inquirenti sono concentrati sull'iter che ha portato alla costruzione. A settembre finanziari e carabinieri hanno bussato anche agli uffici della soprintendenza. Gli interrogativi riguardano anche eventuali violazioni delle norme per la tutela dei beni culturali. L'articolo è lungo, non lo sto a leggere. Poi c'è una foto in formato rotondo dal teatro al Tempio del Lusso, delle fasi cruciali dell'operazione, e una foto poi non poteva mancare del cubo nero, per l'appunto, che blocca lo skyline e impedisce la vista del Palazzo Vecchio, comunque ne ostruisce una buona parte. Questo era il 6 e poi il 7, come vi ho detto, si va sugli altri giornali. Il Corriere Fiorentino, oltre 10 indagati per il cubo nero, sotto accusa funzionari della soprintendenza e degli uffici urbanistici di Palazzo Vecchio. Oltre 10 indagati, tremano gli uffici di Palazzo Vecchio e soprintendenza. Le accuse: violazione norme paesaggio, abusi edilizi e falso. Il comune, fiducia nei magistrati. Sì, forse la fiducia potrebbe essere quella che fin dei conti condannino qualche funzionario di medio basso livello. Vediamo un po', c'è anche un simpatico siparietto con le foto di chi viene a lasciare una dichiarazione. Eike Schmidt, a questo punto auspico non solo il cambio di colore ma una riduzione dell'altezza. Pensate che radicalità. Luca Milani del PD, le opposizioni non perdono tempo per la solita strumentalizzazione politica. Quindi il Partito Democratico si difende tramite le parole del suo capogruppo Milani. Salviamo Firenze, questa città è stremata dopo l'ex teatro e l'ex ospedale di San Gallo, serve una moratoria. A parlare è Massimo Torelli. Ancora fotografie, di nuovo una foto del cubo nero e ovviamente sono foto di impatto. La Nazione del 7 ci torna e va in prima pagina, cubo nero nel mirino, funzionari della soprintendenza del comune, le accuse dal falso ideologico all'abuso edilizio, via agli interrogatori. Cubo nero, i sì sotto accusa, 10 indagati, l'attenzione dei PM su soprintendenza e uffici comunali. Quindi si insiste a mettere il dito sugli uffici comunali e sulla soprintendenza. Ricordo di poco fa l'articolo l'intervento di Laria, se vi doveste essere collegati adesso non lo potete perdere, tornate a inizio trasmissione e riascoltate tutta la cronistoria, perché non si arriva a queste indagini per caso, c'è una lunga storia e sarebbe il colmo se alla fine a pagare fossero solo dei funzionari di medio livello. Il Tirreno, 10 indagati per il cubo nero, abbassatelo di un piano. Eike Schmidt, non è solo questione di armocromia. Qui si fa un po' ironia su quelle che erano state le vicende legate alla Ellis Line, ma insomma Eike Schmidt a questo punto, vero, può togliersi qualche sassolino dalla scarpa e qualche soddisfazione, pur da sconfitto alle ultime elezioni comunali come frontman della coalizione di centrodestra. Però quando la sinistra è in difficoltà è vero che agli zoppi grucciate non c'è piacere migliore per questa gente qua. La Nazione, sempre il 7, 7, il Cubo Nero di Firenze, raffica di indagati per lo sfregio ai Lungarni. Questa è la Nazione Nazionale, che ovviamente negli stessi giorni è andato anche sui TG di varia natura, quindi quelli regionali, quelli nazionali. È stata una notizia davvero bomba. Deflagra l'inchiesta della Procura che mette nei guai chi si è occupato dell'iter autorizzativo del blocco spuntato in area UNESCO. Modifica lo skyline, ipotesi di reato, falso, abuso edilizio e violazione delle norme paesaggistiche. L'8 febbraio siamo ancora in piena polemica, Cubo Nero, le carte, le zone d'ombra, il 22 ottobre l'ok del comune, il giallo del sopralluogo, il ping pong con la soprintendenza. Questo è il titolo del Corriere. Cubo Nero, il carteggio tra comune e Palazzo Pitti, il ping pong di responsabilità, manca il verbale del comune. Guarda un po', quando servono mancano sempre sia i verbali che le telecamere e le immagini che potrebbero risolvere dei casi. Cubo Nero, i sopralluoghi fantasma, lo dice la Nazione, la ricostruzione, il cantiere senza controlli permessi e gli uffici si scontrano. Nonostante le prescrizioni del parere paesaggistico, mancano i verbali per la scelta di colori e materiali. Rimpallo fra comune e soprintendenza. Ancora l'8 di febbraio è il Tirreno, Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, i nostri dubbi ora sono fatti. Funaro e Biti, fate chiarezza, l'offensiva del centrodestra, la politica stia fuori dagli uffici, le accuse del centrodestra sul caso del Cubo Nero, Firenze, nel mirino, la sindaca e l'assessore Biti. Questi sono tutti gli articoli, manca solo il Fatto Quotidiano che non ha cronaca locale, però insomma, come dicevo, la vicenda è molto grande, è uscita dai confini comunali, abusi falso e reati urbanistici. A Firenze prime contestazioni per il Cubo Nero. Ecomostro fiorentino del Cubo, i PM ipotizzano abusi, falsi e reati urbanistici, come nella grattacielopoli ambrosiana, ci riferisce ovviamente al cosiddetto modello Milano. Firenze ha plagiato il peggio di Milano, quindi qui si dice che Firenze ha copiato Milano, qualcun altro potrebbe insinuare che Milano invece ha sopravanzato Firenze e non avrebbe detto chissà poi quale castroneria. Direi che abbiamo detto a questo punto veramente tante cose, andiamo in pausa, io bevo un goccino d'acqua, voi vi rilassate un attimo e poi si ritorna con altre notizie. Questo è Kentu, Cabiria Record.

0: distanza.
1: Bene, di nuovo qui, siete ancora su Radio Wombat, siamo sempre alla stampa rassegnata, abbiamo fatto una pausa musicale con un pezzo recente di Kento, ragazzo dei 90, lo sono stato anch'io, forse mi ci sono un po' rivisto e ve l'ho proposto. Abbiamo parlato in inizio di trasmissione di Cubo Nero, soprattutto della situazione che in qualche modo ha generato lo scandalo recentissimo che poi è andato sulle cronache cittadine e non ne abbiamo reso un po' conto leggendo i giornali. L'intervento di Ilaria Agostini del gruppo urbanistico di Per un'altra città lo sponsorizzo con tutto me stesso, vi invito a riascoltare se ve lo siete persi, non è un intervento istantaneo nel senso che fa un punto e un quadro generale di quella che è l'urbanistica fiorentina nei suoi ultimi almeno 15 anni, per cui vale la pena riascoltarlo e ecco, insomma, l'ho ripubblicizzato un'altra volta. Ora cambiamo argomento, seguiamo le mobilitazioni che ci sono state questo fine settimana anche a Firenze, connesse con l'inizio delle Olimpiadi e con tutto ciò che queste Olimpiadi invernali si stanno portando con sé, si sono portate con sé prima che cominciassero. Tra le tante cose, oltre alla devastazione ambientale, oltre a una sorta di implicito negazionismo climatico, tenendo conto che queste Olimpiadi invernali si stanno disputando in montagna, eppure non, le temperature non vanno sotto lo zero se non forse la notte, per cui richiedono un impiego di acqua per cannoni sparaneve, neve artificiale, refrigerazione, tutta una serie di problematiche che quando ci sono state fatte le Olimpiadi negli anni 50 ovviamente non c'erano, perché gli effetti della crisi e dei cambiamenti climatici non come quello a cui stiamo assistendo oggi. Per cui tra i tanti problemi, i problemi del lavoro, i problemi dell'ambiente, i problemi della democrazia dei territori e tutta una serie di questioni, le Olimpiadi invernali si portano dietro anche l'AIS. Se la portano in Italia, anche questa dentro una cornice ben più ampia di involuzione democratica e di svolte autoritarie, ne parliamo con alcuni compagni di Firenze Antifascista che hanno lanciato e partecipato a un presidio contro l'AIS in Italia organizzato sul ponte Vespucci. Mi risentite subito nell'introduzione che ho fatto al loro intervento. E allora la stampa rassegnata di Radio Wombat, continuiamo a coprire, diciamo così, le notizie, gli avvenimenti, le iniziative, le mobilitazioni che ci sono sul nostro territorio questa settimana, e lo facciamo collegandoci con Firenze Antifascista, che ha deciso di manifestare il proprio dissenso e la propria opposizione alla presenza della AIS in Italia, e facendo un presidio sul ponte Vespucci, luogo ovviamente simbolico, non faccio troppe anticipazioni, poi chiaramente chi è con noi ci dirà il perché e per come si è scelta questa localizzazione, anche evidentemente per il valore simbolico che assume e che continua ad avere. Il presidio è evidentemente un riferimento alla presenza di questa polizia migratoria, ICE sta per Immigration and Customs Enforcement, ormai è sulla bocca veramente di tutti e di tutte, non ci interessa anche qui entrare troppo nello specifico, sappiamo solo che è in Italia per proteggere gli atleti e le atlete, così è stato detto, della squadra olimpica degli Stati Uniti d'America impegnati nelle famose Olimpiadi invernali in Cortina e Milano, e quindi insomma una mobilitazione che è lontana chilometri dal luogo in cui l'AIS dovrebbe svolgere il proprio ruolo, ma che evidentemente sta all'interno di una cornice di critica e di opposizione al securitarismo che proprio in questi giorni ha trovato un altro tassello, un altro elemento di questo nuovo ordine o ordine nuovo, come purtroppo viene un po' la citazione, viene un po' da sé.
0: e che mi sto riferendo ovviamente al pacchetto sicurezza appena approvato con il disegno di legge che lo accompagna dal governo Meloni sulla scorta dei fatti di Torino, quindi un attacco diretto al diritto di manifestazione, ancora oltre tutti quelli che sono stati i pacchetti di sicurezza che purtroppo non abbiamo visto prodotti solo dalla destra, ma anche dal centro-sinistra, quando c'è stato, l'abbiamo visto da parte di Renzi, li ricordiamo da D'Alema in poi, quindi insomma, purtroppo una cultura, quella della sicurezza e della limitazione delle libertà, in specie quelle collettive che sono legate alle lotte sociali e politiche, che accomuna i due schieramenti di centrodestra e centrosinistra, fino a farci parlare di un partito unico delle grandi opere dell'ordine pubblico e se vogliamo anche del controllo migratorio, mettiamola così, che chiaramente fa parte di tutti questi dispositivi. Penso che ho parlato anche troppo, d'altronde i temi sul piatto sono veramente tanti, tantissimi, ci si potrebbe anche aggiungere le minacce contro il centro popolare autogestito, sulle quali se Firenze è antifascista ha voglia, tempo e modo di fare un commento, chiaramente una cosa tocca tutti e tocca tutte in città, perlomeno coloro che la città la vivono criticamente, la vivono al fianco e fanno parte delle classi popolari e subalterne. E niente, raccontateci un po' come è andato il presidio, cosa è successo, cosa vi aspettavate, qual è la risposta della città a questa sollecitazione e più in generale come vedete questo inverno davvero, davvero triste, davvero fosco, ma che nello stesso tempo ha anche le basi e degli anticorpi per resistere e per opporsi.
2: Innanzitutto, grazie a tutti e a tutte i compagni di Radio Wombat per questa opportunità, per questa occasione. Sì, oggi c'è stato un presidio contro la presenza dell'AIS in Italia per l'occasione delle Olimpiadi. Abbiamo partecipato anche noi come Firenze Antifascista, abbiamo partecipato per ribadire come se in questo momento negli Stati Uniti c'è l'ICE, ci sono i crimini dell'ICE, le violenze inaudite dell'ICE che deporta famiglie intere e che uccide anche i cittadini statunitensi. C'è qualcuno che in Italia guarda a quel modello e si ispira a quel modello per i propri comodi. In Italia in questo momento c'è una proposta per la remigrazione che ha superato le 50.000 firme necessarie per essere discussa da una commissione parlamentare. E noi su questo vorremmo ribadire il fatto che dobbiamo chiederci perché si sia arrivati a queste 100.000 firme, come si sia arrivati a una situazione in cui una proposta del genere sembri quasi normale e naturale, e quindi come si sia creata una situazione in cui le situazioni di disagio sociale nei quartieri periferici hanno portato a uno scontro sociale che purtroppo sempre più diventa uno scontro tra etnie, diventa uno scontro tra etnie perché c'è una sinistra che non è più in grado di dare una lettura di classe al fenomeno, perché c'è una sinistra che insegue la destra sui temi della sicurezza e del degrado e che descrive i quartieri di periferia come delle oasi di pace e di collaborazione. Noi ci andiamo a dire che forse questo può accadere da qualche parte, ci sono anche tanti quartieri in cui questo non avviene e quindi come sia necessario ripartire dalla realtà, dal come dei problemi ci sono tantissimi problemi, c'è una crisi ogni giorno più forte che rende quei problemi ancora più grossi e quindi come sia possibile che faccia così tanto presa l'idea della soluzione semplice del problema, dell'incolpare l'immigrato per tutti i problemi e quindi di tornare a cercare la radice di questi problemi, a cercare i responsabili, e i responsabili non sono gli immigrati, i responsabili sono chi governa questo paese, sì, ora da 3 anni, ma non dobbiamo nemmeno dimenticarci del fatto che per i precedenti 10 anni ci sono stati governi che non è che si siano proprio smarcati dai governi di destra, che anche se si sono posti in continuazione rispetto ai governi del centrodestra di inizio 2000. E noi crediamo sia importante quindi ripartire un po' dalla complessità dei fenomeni, senza negare che ci siano problemi nei quartieri, ci siano problemi nelle periferie, senza negare che in questi fenomeni c'entri anche un modello di immigrazione che punta esclusivamente ad avere manodopera da sfruttare, e come però la soluzione a questi problemi, la risposta a questi problemi, da un lato non deve essere negarli, dall'altro ovviamente non deve essere dare la responsabilità di tutto ciò all'immigrato.
1: Verissimo, verissimo, ti ringrazio intanto per questo tuo intervento, che è il primo di un'altra, di una serie, perché seguirà anche un'altra voce, sempre per fare un bilancio. Così vorrei aggiungere, rimandando ancora all'intervento di Ilaria rispetto alla questione che ci hai giustamente posto sui perimetri nei quali vengono accatastati i problemi sociali derivanti anche dalla presenza di settori di popolazione poveri e che poi d'altronde per un'origine straniera possono portare con sé anche degli elementi di diversità culturale oltre che linguistica, e con questo complicare la situazione. Appunto, voglio ancora rinviare all'intervento di Ilaria, che ci ha ben spiegato come i perimetri vengano creati dalle istituzioni, vengano creati dalla politica, anche laddove si utilizza una filosofia di laissez-faire, cioè si fa finta di non intervenire, ma anche il non intervenire nel mercato immobiliare di fatto è una scelta politica. Se non si interviene politicamente per orientare le scelte degli investitori, limitare alcuni abusi, invertire la rotta, poi il mercato fa quello che deve fare e quindi si stratifica la popolazione. Chi può spendere va a cercarsi il lusso e chi non può spendere viene accatastato, come si diceva, nelle periferie, creando delle situazioni anche complicate. Questo poi che diventi terreno di conquista o comunque terreno su cui si misurano le forze politiche di destra è anche da vedere e da discutere, perché teniamo anche conto, perlomeno su quello che riguarda Firenze, che in effetti, o perlomeno nei fatti, molte delle attenzioni rispetto ai temi della sicurezza, piuttosto che svilupparsi su quartieri popolari come la butto lì ad esempio Brozzi o le Piagge o Quaracchi, sono invece concentrate sui quartieri come Campo di Marte e Comerciano. Quindi la cosa sembra invertita rispetto a quella che è la distribuzione della popolazione per fasce di reddito, e invece sembra seguire al contrario magari un'appartenenza politica o l'insistenza di alcune realtà politiche in alcuni quartieri piuttosto che in altri. Ma insomma, questo non vuole andare a negare gli schemi generali che hai citato e ha citato il compagno di Firenze Antifascista nel suo intervento. Sicuramente, certo, vanno affrontati e risolti, e se ci sono i disoccupati è colpa dei padroni e non degli immigrati, lo stesso lo possiamo sicuramente dire per quanto riguarda i problemi o le difficoltà nella convivenza nei quartieri popolari, che non sono dovute certo ai gusti, alle lingue o agli usi degli stranieri, ma sono dovuti alle condizioni di vita materiali che il sistema capitalistico rende sempre più difficili per tutti e per tutte, a prescindere dalla religione o dalla lingua che parliamo. Darei la parola al secondo compagno di Firenze Antifascista, che anche lui interviene a seguito e a fine del presidio.
3: Io aggiungo, come Firenze Antifascista, che la questione dell'AIS ci pone anche di fronte a un altro punto fondamentale che veniva giustamente sottolineato. Cioè, noi vediamo negli Stati Uniti una milizia armata dal governo che uccide le persone, che deporta le persone, che fa gesti di violenza che non si sono visti fino ad ora mai. E noi non possiamo non vedere come la direzione che sta prendendo questo governo in termini di sicurezza sia la stessa. Quello che è passato dopo i fatti di Torino, che noi non rinneghiamo in nessuna forma e non accettiamo la distinzione tra buoni e cattivi, è stata cercata di far passare, è che questo decreto sicurezza che è passato dopo Torino è un decreto che punta a spezzare le gambe a qualsiasi tentativo di esprimere il dissenso in questo paese. Un dissenso che invece noi riteniamo necessario di fronte a quello che succede. Si vede come si attaccano le manifestazioni, si attacca col fermo preventivo, che è una misura fascista, come tante altre cose. Quello che noi riteniamo necessario è quindi inquadrare in questo contesto l'attacco ai centri sociali. in un contesto in cui ci sono sempre meno, c'è sempre meno margine per i cittadini e le cittadine di esprimere la propria contrarietà a un governo che sta facendo cose che non devono essere fatte passare sotto silenzio. Bisogna vedere in questo lo sgombero del Leoncavallo, lo sgombero di Ascatasuna, lo sgombero del CPA, perché il CPA è oggi a Firenze uno spazio di espressione del dissenso e che va difeso come tale. Rispetto a questo, quindi, noi cosa proponiamo? Sentiamo la necessità di dire a tutti e di iniziare tutti a non farci prendere dalla paura, non spaventarci di fronte all'aumento della repressione e di continuare a lottare nelle forme che saranno necessarie. A Firenze noi vediamo la possibilità di banchetti di fascisti per fare la raccolta firme. Bene, noi diciamo oggi, noi andremo a contestarli, senza cercare lo scontro fisico, ma andremo a contestarli perché queste cose non devono passare. E non devono passare sul posto di lavoro, non devono passare nelle scuole, non devono passare da nessuna parte. Come Firenze antifascista, questa è la nostra sfida che noi poniamo a questa città. Il continuare a lottare nonostante questa repressione, nonostante l'attacco, nonostante questo governo e nonostante tutto quello che succederà ancora un domani, perché il futuro non è roseo.
1: Grazie, grazie a te, grazie a voi ancora una volta per le vostre voci, anche per la determinazione di ciò che ci avete detto, e la condividiamo chiaramente in pieno. Non ci dobbiamo far spaventare, non dobbiamo fare in modo che i messaggi tendenti alla paura arrivino fino in fondo, dobbiamo continuare a lottare. Purtroppo di banchetti di sicuro ne vedremo diversi, gazebi come ne abbiamo visti tanti altri. Credo che questo sia purtroppo lo scenario per la nostra città nei prossimi mesi, visto e considerato che se non faranno i banchetti per la remigrazione, di sicuro ci saranno quelli per il referendum costituzionale che la Meloni ha già annunciato per il 22-23 marzo, su cui leggiamo e apprendiamo dalle cronache senza particolare interesse né foga, però insomma anche quello ci sarà, che era stato tentato un ricorso al TAR per allungare i tempi e dare modo, secondo coloro che sostengono con più convinzione l'ipotesi di votare e no, appunto era stato tentato di fare un ricorso per allungare i tempi, avere più tempo per la campagna, invece è fissato per il 22-23 marzo. Quindi banchetti di forze politiche reazionarie e fasciste e fascistoidi ce ne saranno di sicuro, vedremo quello che riusciremo a mettere in campo in tutta la città per resistere a questo tentativo di involuzione democratica e di svolte autoritarie che prende mille forme, dai pacchetti sicurezza alle proposte di legge per la remigrazione, per passare anche al referendum costituzionale che cela dietro un cavillo che è quello della separazione delle carriere, il tentativo invece di mettere la magistratura sotto ancor più di così quelle che sono le volontà e l'arbitrio della politica. Chiaramente quando si dice politica in questo caso si parla dell'esecutivo e quindi del governo, e quindi propriamente ancora una volta dell'esecutivo retto da Giorgia Meloni, con tutti coloro che la sostengono e anche con quelli che non la sostengono più, come Vannacci. Anche di questo non ne abbiamo avuto l'occasione di parlare, ma sicuramente ne parleremo. Cosa significherà la fondazione del Partito Futuro Nazionale da parte di Vannacci, quali ricadute potrà avere in Toscana e anche sui nostri territori, anche se alle elezioni regionali ha fatto un exploit, ma un exploit da bischero, si dice dalle nostre parti, e comunque anche questo va ad alterare gli assetti del centrodestra. Chissà in quale modo li altererà, se li radicalizzerà a destra nel tentativo di non perdere, oppure se davvero ci sarà un nuovo partito con nuove caratteristiche e forse uno zero virgola, non lo so, non ci interessa più di tanto. Ringrazio ancora Firenze Antifascista per il suo intervento a due voci, grazie compagni, andiamo avanti e guarderei alcune notizie che devo recuperare dalla settimana scorsa, che ho saltato la trasmissione per motivi personali. Purtroppo siamo a commentare un altro suicidio nel carcere di Sollicciano, vorrei ricostruire questa vicenda all'indietro prendendo gli ultimi articoli usciti che però fanno riferimento anche a questa vicenda qua. Perché lo faccio? Perché oltre all'aspetto veramente triste e tragico di un altro suicidio che chiaramente parla delle condizioni di vita dei detenuti e delle detenute dentro il carcere, ma anche perché ha riaperto nuovamente la discussione su quelle che sono le caratteristiche strutturali di questo maledetto edificio, e non si capisce bene se dal suicidio si finisce a parlare delle condizioni strutturali di Sollicciano o se parlando delle condizioni strutturali di Sollicciano si arriva a parlare del suicidio. Le due cose sono difficilmente distinguibili, anche se va detto immediatamente che poi è vero che le condizioni di vita rischiano di condurre le persone al suicidio, ma la condizione di questo detenuto qua, un ragazzo tra l'altro giovane di 29 anni, il garante stesso dei detenuti ha detto che non avrebbe dovuto trovarsi in carcere, quindi questo poi alla fine dei conti ha a che fare fino a un certo punto con le condizioni strutturali del carcere, nel senso che se uno in carcere non ce lo devi mettere, non ce lo devi mettere, non è che poi siccome Sollicciano fa schifo allora magari è arrivato al suicidio. Sì, ma anche se Sollicciano non facesse schifo, quelli che in carcere non ci devono andare perché dovrebbero essere supportati o sottoposti ad altri tipi di trattamento, dovrebbero essere sottoposti ad altri tipi di trattamento. Quindi non facciamo confusione e cerchiamo di non nascondere sotto i problemi di Sollicciano tutti i problemi della penalità in Italia, come non possiamo invece ignorare le condizioni strutturali e fare finta che anche queste non possano influire sulle condizioni poi anche psicologiche di chi è detenuto e condurlo al suicidio. Quindi certamente la situazione è complicata, ma nei racconti giornalistici e nelle narrazioni si rischia di fare confusione. Come vi dicevo, vo al contrario, parto dal 1° di febbraio, il Corriere Fiorentino, Firenze, boom di furti e rapine in crescita, avviso su Sollicciano, intervenire oppure trasferire i detenuti, aumentano rispetto allo scorso anno anche i delitti contro minori, in calo i colpi in casa, un articolo su cui si potrebbe parlare per ore, mette tutto insieme, quindi c'è un boom di furti e rapine in crescita e si avvisa che a Sollicciano bisogna intervenire o trasferire i detenuti. Qual è il senso? Credo che chiunque lo legga gli viene in mente. Bisogna arrestare più gente e quindi se non si rimette a posto Sollicciano non c'è spazio. Poi dopo invece si dice che sono in calo i colpi in casa, ma sono in aumento i delitti contro i minori, il che non vuol dire che per forza poi le pene dovrebbero condurre in carcere. Comunque, come ho detto, se ne potrebbe parlare per ore, ma questo è il titolo. Lo stesso giorno, l'emergenza Sollicciano celle come in Venezuela e fa il nome dell'ultima vittima. Il reportage della presidente della Corte d'Appello, ho visitato personalmente il carcere, ci indigniamo per Trentini, ma a pochi chilometri da noi una situazione non dissimile. Il riferimento è al giornalista detenuto in Venezuela recentemente liberato, Trentini, quindi le celle come in Venezuela. D'altronde qui si legge anche il suprematismo occidentale, per cui che in Venezuela le celle facciano schifo evidentemente è normale, noi invece che siamo una democrazia superiore non ci possiamo abbassare al loro livello, quando probabilmente a occhi meno intrisi di eurocentrismo e colonialismo può darsi anche che Sollicciano faccia ben più schifo dal punto di vista delle condizioni dei detenuti di quanto non lo facciano alcune celle a Caracas o a Maracaibo o non so dove. Comunque, al di là di questo approccio che potrebbe essere, come dire, viziato di eurocentrismo, certamente è una denuncia delle condizioni di detenzione nelle carceri italiane. Anwar e Zimbi, la presidente vicaria della Corte d'Appello Isabella Mariani, legge con trasporto il suo nome affinché l'ultima vittima del carcere di Sollicciano, suicidatosi domenica scorsa all'età di 29 anni mentre si trovava in custodia cautelare, non resti soltanto un numero nelle statistiche crude e fredde come le celle del più grande penitenziario della Toscana. Gli anni giudiziari non solo passano, ma Sollicciano resta un'emergenza. Parole dure della giudice Mariani per le condizioni della struttura e di chi lì dentro deve sopravvivere. Dovendo fare questa relazione mi sono recata a Sollicciano, dice. fondatamente ci indigniamo per le condizioni in cui è stato tenuto Trentini in Venezuela, situazioni non dissimili esistono qui a pochi chilometri da noi. Questo appunto è l'articolo che fa un po' effetto, ripeto, al di là dell'aspetto suprematistico, però è una denuncia senza appello per il carcere di Sollicciano ancora una volta. Torno indietro per guardare la notizia del suicidio, arriva domenica, detenuto suicida a Sollicciano, il garante andava assistito altrove, questo è la Repubblica. Il giovane, trovato impiccato in cella, è morto in ospedale. Parissi, che è, lo dico io, il garante dei detenuti del Comune di Firenze, aveva una doppia diagnosi per dipendenza da sostanze e fragilità mentale. Il PD, il governo, intervenga. Il sindacato sappe, il carcere è sovraffollato, ci vogliono pene alternative. Vedete come è tutto sempre mescolato quando si parla di questo, quindi c'è chi andava assistito altrove, però poi il governo deve intervenire, c'è l'appello del PD, interviene anche il sindacato sappe, che ogni volta che lo può dire dice che il carcere è sovraffollato, e cioè, insomma, fa anche bene a dirlo, perché d'altronde è una realtà, però ogni volta che si dice carcere non si sa da che parte cominciare ed è sempre un gran buglione. Il Corriere, anche lui lo dice, è morto a Careggi il detenuto che aveva tentato il suicidio, l'uomo era ricoverato da 3 giorni in intensiva, aveva problemi di salute mentale, quindi insomma la doppia diagnosi non lo avrebbe dovuto portare a Sollicciano ma ad un altro tipo di trattamento, come ha detto anche il garante dei detenuti. Credo che la confusione appunto sia massima, resta il fatto che chi non ci deve andare dovrebbe avere delle alternative che non ci sono e che il carcere andrebbe rimesso a posto e non sanno ancora come farlo. Abbiamo detto tantissime cose, non c'è più tempo, l'ora della nostra trasmissione va finendo, io vi faccio il mio solito saluto, ci sentiamo la prossima settimana dalla Stampa Rassegnata, un grande ciao!
4: Radio Wombat,
5: da sempre
4: e obiettivamente
6: la migliore.

0: No, man!
1: We discussed this and I said no.

e al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

encourages her.

spontaneo è naturale, come una verdura, come un cumulo di spazzatura, una macchia solare, un'esplosione nucleare, un pino loricato, o smanettare con la cellula, la clonazione di una libellula, l'esistenza di mondi virtuali, come riposare

parcheggio, una pompa di benzina, un'aiuola che divide il traffico di uomini veloci, dalla socialità da sosta piegata alla domanda offerta. La risposta è: noi tre col Tupperware, riso e verdure sul marciapiede. Noi siamo noi a tramutare in naturale ogni luogo che trovi impossibile da frequentare. Un camionista, un inserviente, un'automobile nuova, una vecchia che protesta, una coppia scende dalla motocicletta, una famiglia gusta un pranzo naturale. Impressione o oggettività? La risposta è un pullman che parcheggia.

0: menzionato, quindi si tratta comunque di misure in cui è fondamentale possedere un luogo, comunque una casa in cui risiedere e un lavoro. Quindi abbastanza classista come misura, possiamo anche aggiungere. Per le pene fino ai 4 anni è possibile chiedere la conversione in detenzione domiciliare.
1: La richiesta di questa sostituzione, deve essere fatta al momento della lettura della sentenza di primo grado. Può essere fatta successivamente solo nel caso di processi che sono andati in sentenza prima dell'entrata in vigore della legge, quindi prima del 2023. L'altra distinzione che viene fatta all'interno di tutte le misure alternative è tra i detenuti definiti comuni e i detenuti invece che hanno un reato, previsto nell'articolo 4 bis, che è particolarmente complesso, quindi, ve lo spieghiamo un pezzettino alla volta in un modo un po' sommario. Allora, questo articolo 4 bis prevede delle limitazioni diverse per l'accesso a questi benefici. I reati che rientrano dentro questo articolo li possiamo dividere più o meno in tre gruppi. Allora, il primo gruppo sono tutti quei reati relativi a delitti commessi con finalità di terrorismo, eversione, mafia, riduzione in schiavitù, tratta di persone simili o associazioni finalizzate al narcotraffico. Quindi tendenzialmente tutti quei reati che vanno a finire nell'alta sicurezza, AS2, AS3, e quindi in realtà pensiamo che non siano così presenti all'interno del carcere delle Vallette.
0: Il secondo gruppo di reati riguarda quelli commessi nell'ambito della criminalità organizzata e in questo caso le limitazioni operano solo se esistono in concreto elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata terroristica o eversiva. Si tratta per esempio di reati quali l'omicidio volontario, le rapine aggravate, le estorsioni aggravate, l'associazione a delinquere, lo spaccio di droga solo se aggravato dall'ingente quantità. Il terzo gruppo di reati riguarda soprattutto i reati sessuali o commessi nell'ambito familiare contro i minori, per esempio la violenza sessuale, la prostituzione e la pornografia minorile. In questo caso le misure alternative possono essere concesse solo dopo un periodo di osservazione dalla personalità in carcere, che in questo caso si tratta soprattutto degli educatori e delle educatrici che sappiamo essere veramente pochi all'interno del carcere delle Vallette. È uno dei motivi anche per cui le persone impiegano molto moltissimo tempo per riuscire ad avere un'udienza di fronte al tribunale di sorveglianza per poter ottenere le misure alternative, perché la possibilità di avere dei colloqui con gli educatori e le educatrici sono veramente molto limitate e richiedono dei tempi molto molto lunghi e quindi questo va a complicare quella che è la possibilità di poter accedere a quelle che sono le misure alternative.
1: E quindi niente, la prima misura alternativa che vediamo oggi è l'affidamento in prova al servizio sociale. Questa misura alternativa praticamente ti fa uscire dal carcere, bisogna poi presentarsi all'UEPE, che è l'ufficio di esecuzione penale esterna, dove sostanzialmente ti fanno firmare dei fogli con tutte le regole che devi seguire, che variano da persona a persona in base al reato. Tendenzialmente può essere il divieto di uscire la sera, oppure di frequentare posti con pregiudicati, e questo foglio qua è sempre da portare con te, sia il foglio dove viene accettato l'affidamento, sia questo foglio dove ci sono le prescrizioni. Si può chiedere l'affidamento in prova quando la pena da scontare è inferiore ai 4 anni. Anche se c'è una pena maggiore, ma quella da scontare rimane inferiore ai 4 anni, si può richiedere. Per le persone cioè per le persone definite tossicodipendenti, che quindi hanno un certificato, un programma dal SERT, eccetera, anche sotto i 6 anni, per le persone affette invece da AIDS si può sempre richiedere se la persona è in cura.
2: Grande problema dell'affidamento in prova, qual è?
1: Quello che serve, cioè serve una casa. Ci deve essere qualcuno che vi ospita, un parente, un amico, tendenzialmente con

0: argomento per riuscire a tirarsi fuori dalle maglie della detenzione, ma lo facciamo con la consapevolezza che i requisiti molto stringenti che impone la normativa rendono l'affidamento in prova un po' uno strumento per persone che hanno il privilegio di avere un lavoro e quindi il privilegio dei documenti, dei giusti documenti, quindi un permesso di soggiorno e anche una casa. Ovviamente per tante persone che sono recluse in carcere, mancando i documenti, manca la possibilità di avere un regolare contratto per una casa e anche un regolare contratto di lavoro. Quindi diciamo che la platea di persone recluse che possono beneficiare di questo istituto è abbastanza ristretto.
1: Ok, per fare la richiesta, quindi se avete tutte, se avete la casa, il lavoro, eccetera, il documento, la richiesta va fatta al direttore del carcere. Il direttore del carcere poi manda la vostra richiesta al tribunale di sorveglianza. Da qui si apre il periodo di osservazione degli educatori, che sappiamo essere pochi, difficili da contattare. Comunque dovete provare a contattare gli educatori, perché loro devono fare una relazione sulla base del quale il giudice deciderà se darvi l'affidamento in prova. Ovviamente per la relazione dovete dimostrare all'educatore che non assolutamente nessuno farà mai più un reato, quindi mi raccomando, siate convincenti nei colloqui con gli educatori. I tempi del tribunale di sorveglianza sappiamo essere lunghissimi. In casi di urgenza, per motivi di salute o per altri motivi che in realtà non vengono specificati, si può chiedere al magistrato di sorveglianza un'applicazione provvisoria della misura, che però deve essere poi convalidata. E ovviamente, come dicevamo l'altra volta, ci sono tutta una serie di reati per cui non si viene ammessi all'affidamento in prova, che sono tendenzialmente quelli commessi con finalità di terrorismo, eversione, delitti di mafia, sequestro di persona. Comunque per questo c'è bisogno sempre di chiedere un avvocato se potete rientrare nei casi.
2: E quindi iniziamo questa rubrica di oggi parlandovi della detenzione domiciliare.

Detenzione domiciliare. Se ti viene concessa la detenzione domiciliare, uscirai dal carcere, ma dovrai rimanere in casa. Potrai uscire soltanto negli orari indicati dal tribunale di sorveglianza. Si dovranno osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento, che non sono uguali per tutti. La più frequente è il divieto di frequentare pregiudicati. La misura può essere revocata sia in caso di violazione delle prescrizioni, sia in caso di comportamenti che, pur non costituendo reato, siano considerati incompatibili con la finalità rieducativa delle misure, della misura, come per esempio il consumo di sostanze stupefacenti. La richiesta viene fatta come per l'affidamento al direttore del carcere, che la trasmette al tribunale di sorveglianza. Ci sono diversi tipi di detenzione domiciliare. Detenzione domiciliare ordinaria: se non puoi ottenere l'affidamento in prova, per esempio perché non hai un lavoro, puoi chiedere la detenzione domiciliare se ti rimangono da scontare non più di 2 anni. È necessario avere un'abitazione dove scontare la misura. L'abitazione può essere anche quella di un amico o di un parente che si dichiari disponibile a ospitare, ma non può essere un appartamento abusivamente occupato. Dovrai infatti presentare al tribunale il contratto di affitto o di

accomodato e o il documento che dimostra che tu o chi ti ospita è il proprietario della casa. È possibile chiedere la detenzione domiciliare anche in una comunità o altro ente assistenziale purché ci sia una dichiarazione di disponibilità all'ospitalità.

ci sono dei casi particolari in cui potrei chiedere la detenzione domiciliare se la pena da scontare residua è compresa tra i 2 e i 4 anni. Persone che abbiano compiuto i 70 anni di età, a patto che non siano delinquenti abituali, professionali, per tendenza o recidivi e non siano condannati per reati sessuali, per reati previsti dagli articoli dal 600 al 604 del codice penale, legati allo sfruttamento della prostituzione, alla detenzione o accesso a materiale pornografico, alla tratta di persone, a violenza sessuale e atti sessuali con minorenni. E anche dall'articolo 50, l'articolo 51 e il 3 bis del codice penale, sempre per esempio associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzate alla tratta di persone, all'induzione alla prostituzione minorile. Altri casi in cui si può chiedere la detenzione domiciliare per una pena residua da scontare tra i 2 e i 4 anni è quelle delle donne incinte o madri con figli conviventi di età inferiore ai 10 anni, padri con figli sotto i 10 anni se la madre non può occuparsi di loro, persona gravemente malata che deve recarsi spesso in ospedale, occorre documentare la gravità della malattia, persona che abbia compiuto i 60 anni e sia inabile, minori di 21 per comprovate esigenze di studio, lavoro o famiglia, chi è affetto da AIDS conclamata può accedere al beneficio indipendentemente dall'entità della pena da scontare, purché stia già effettuando o intende effettuare un programma di cura e di assistenza in ospedale. Ma anche la madre, che ancora deve scontare più di 4 anni, se ha figli minori di 10, può chiedere la detenzione domiciliare se ha già scontato almeno un terzo della pena o 15 anni in caso di condanna all'ergastolo. Nei casi previsti dall'articolo 146-147 del codice penale, differimento pena per grave infermità, la detenzione domiciliare può essere concessa senza limiti di pena.

0: Solo per riportare che infatti la parte su quello che riguarda le madri e le donne incinta è un po' cambiato, giustamente con quel caro DDL sicurezza che ormai prevede, cioè non, normalmente di base c'è un rinvio obbligatorio quando una persona aveva un bimbo di meno di un anno, eppure per le madri incinte invece ormai questa non è più obbligatorio, questo rinvio, quindi questo è un aggiornamento. E a tal proposito ricordiamo che comunque in questo momento preciso ci sono 26 bambini incarcerati attraverso l'Italia, tra le quali dei bambini nel carcere Loro su Cotugno di Torino, quindi un pensiero anche a voi.
1: Quindi, come vi diciamo sempre, carta e penna per questo momento di autoformazione, anche se come abbiamo già detto in realtà poi è molto complesso accedere a queste misure alternative. Oggi vediamo l'ultima di quelle riportate nell'opuscolo. Allora, parliamo di liberazione anticipata, viene definita, adesso vi dico come c'è scritto nella legge, poi ridiamo tutti insieme, cioè i detenuti che partecipano all'opera di rieducazione e mantenimento di una buona condotta durante la detenzione, che tradotto vuol dire che non dovete avere rapporti e sanzioni disciplinari, cosa che sappiamo essere molto difficile all'interno del carcere. Per questi periodi qua è concessa una detrazione di 45 giorni ogni 6 mesi di pena espiata. Quindi ogni 6 mesi di pena passata all'interno del carcere ci sono 45 giorni di liberazione anticipata. Gli ordini di esecuzione, quindi che vi hanno dato una condanna ed è già stata in esecuzione, dopo il disegno di legge del 2024 praticamente conteranno sia l'indicazione del termine finale della pena da espiare, senza riconoscere la liberazione anticipata, sia l'indicazione della pena da espiare contando le detrazioni dei 45 giorni. Ovviamente queste detrazioni non sono riconosciute se durante il periodo di esecuzione la persona non ha partecipato all'opera di rieducazione. Quindi anche qua vi conviene sempre cercare gli educatori, tampinarli e farvi fare delle relazioni su quanto vogliate inserirvi in questa fantastica società che vi aspetta al di fuori di quelle celle. Nei 90 giorni precedenti a quest'ultima data il magistrato di sorveglianza valuterà ogni semestre scontato, e quindi il magistrato di sorveglianza decide per ogni semestre scontato se vi meritate i 45 giorni di libertà anticipata oppure no. Questa valutazione la fa anche se la pena da espiare è ancora nei limiti previsti per la concessione dei benefici. Quindi con la nuova normativa in casi normali non è necessario fare alcuna istanza, a meno che il condannato abbia uno specifico interesse diverso da quello appena ricordato, cioè dovrebbero essere calcolati in automatico. Questa cosa in realtà non accade mai, quindi chiedete agli avvocati di star dietro alla liberazione anticipata. Appunto, diversamente l'istanza verrà dichiarata inammissibile. Qui ci fanno anche un esempio, i compagni e le compagne di Milano dicono, ad esempio, se hai scontato 4 anni e te ne manca uno per il fine pena, il magistrato di sorveglianza dovrà valutare gli 8 semestri scontati, e se concederà il beneficio per tutti gli 8 semestri ti riconoscerà un anno di libertà anticipata e avrai finito di scontare la pena.

0: Se la richiesta viene rigettata e ritieni che il rigetto sia ingiusto, potrei fare reclamo al tribunale di sorveglianza. Qui in regia dicono che è molto complicata da comprendere questa. Per farla ancora più semplice, calcolate quanti mesi di pena vi rimangono, calcolando che ogni 6 mesi vi dovrebbero togliere 45 giorni se non avete avuto sanzioni. E boh, calcolatrice alla mano, provate a fare i calcoli. Gli ultimi pezzi che ci mancano sono quelli che riguardano il lavoro esterno. Infatti si può chiedere di svolgere un'attività lavorativa all'esterno del carcere e la richiesta va presentata al direttore del carcere, che decide sulla richiesta. Servono una serie di documenti. Il datore di lavoro deve fare una lettera di promessa di assunzione, indicare le condizioni dell'assunzione, il luogo in cui si andrà a lavorare, gli orari e le condizioni contrattuali. Ovviamente, oltre poi al parere del direttore del carcere, serve l'approvazione, come sempre, del magistrato di sorveglianza. Quindi anche qui sappiamo che i tempi sono abbastanza lunghi. In questo caso si può stare fuori dal carcere solo durante l'orario di lavoro. Come sempre, ci sono poi dei casi speciali per chi è stato condannato all'ergastolo, ad esempio può accedere al lavoro esterno solo dopo aver scontato almeno 10 anni, oppure per tutti quei reati che avevamo già visto dell'articolo 4P bisogna aver scontato almeno un terzo della pena, e la pena comunque non deve superare i 5 anni. E a differenza della semilibertà, si può uscire dal carcere esclusivamente per andare a lavorare, quindi solo nell'orario di lavoro, rispettando le tempistiche per raggiungere il luogo di lavoro, e i giorni festivi, comunque tutte le giornate in cui non si va a lavorare non si può uscire. Per ultimo vediamo anche i permessi premio, cioè se diciamo il carcere reputa che ti sei comportata bene e non sei ritenuta socialmente pericoloso, puoi ottenere dal magistrato di sorveglianza un permesso per uscire dal carcere, quello che dice la legge, per coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro. I permessi non possono superare i 45 giorni per ogni anno di reclusione. Possono chiedere i permessi premio tutte le persone che hanno una pena non superiore ai 4 anni, oppure se la pena è superiore ai 4 anni dopo aver espiato almeno un quarto della pena. Quindi, come sempre, bisogna fare i calcoli. Per chi ha avuto l'ergastolo, è stato condannato all'ergastolo invece dopo aver espiato almeno 10 anni. L'istanza anche in questo caso va presentata al magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza chiederà poi delle informazioni rispetto alla pubblica sicurezza e anche rispetto al luogo in cui si chiede di poter andare. La decisione viene poi comunicata immediatamente al pubblico ministero, all'interessato, si possono, entro 24 ore dalla comunicazione, si può fare reclamo al tribunale di sorveglianza. Nell'opuscolo poi si parla anche di rinvio dell'esecuzione della pena, che però non tratteremo perché in realtà con quello che era stato chiamato DDL sicurezza, DDL 1660, è stata tolta il rinvio dell'esecuzione della pena, quindi questa parte non la leggeremo con...
1: Radio Wombat.
2: Da sempre.
3: E obiettivamente.
4: La migliore.
5: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
6: No,

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: largo e stanco. Nasce nella gola. Nasce nella gola.
1: Finisce nella gola!
0: Lungo e stanco. Nasce nella gola. Arriva alle orecchie.
1: Sfruttato!
0: Lungo e stanco. Nasce nella gola. Un eco arriva.

Ma per un appuntamento, se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

Quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

0: va male, agire.
1: Ed eccoci, ciao, bentrovati, bentrovate, siete su Radio Wombat, state ascoltando la trasmissione della Stampa Rassegnata. La nostra è una trasmissione informativa di Radio Wombat, lo dico sempre, chiaramente chi tra voi ci ascolta con più continuità e più assiduità ci conosce, chi invece dovesse essere per qualunque motivo per la prima volta in ascolto della Stampa Rassegnata, lo diciamo appunto come un piccolo bigliettino da visita, è una trasmissione informativa, il nome fa un po' il verso, è un accenno, è un riferimento, senza voler essere troppo precisi, alla più sistematica e più metodica rassegna stampa. Noi invece facciamo una stampa rassegnata, è solo un modo ironico, perlomeno a noi ci sembra così, di mettere le mani avanti rispetto al fatto che non facciamo propriamente la rassegna stampa. Prima di tutto ci prendiamo sempre una settimana di distacco rispetto agli eventi che comunque andiamo a leggere sulle cronache e sui giornali, e nello stesso tempo ci differenziamo anche per il fatto che a parte partire dagli spunti di cronaca e fare polemica o critica se ci riesce, in qualche modo cerchiamo anche di aprire i microfoni di Radio Wombat ad altre voci, ad altre istanze e punti di vista in città, quindi questo ci rende un po' diversi da quella che è propriamente l'attività della rassegna stampa. Detto questo, e quindi fatti i saluti e le presentazioni, comincerei a mettere le mani direttamente nelle cronache. Questa settimana, purtroppo o per fortuna, non lo so, penso dal mio punto di vista, direi più probabilmente un purtroppo, si ritorna a parlare di aeroporto perché c'è un'altra relativa novità rispetto al procedimento autorizzativo che stiamo seguendo ormai da diverso tempo, dopo la prima bocciatura al TAR, al Consiglio di Stato, del primo master plan presentato da Toscana Aeroporti ENAC per l'espansione di Peretola, quindi di fatto un nuovo aeroporto, anche se in qualche modo il sedime resta quello solo in parte, però l'idea di traslare la pista portandola su una direttrice che viene denominata in termini tecnici 11-29 anziché 12-30 come quella presentata nel precedente master plan di cui vi dicevo è stato bocciato, ne fa parlare come di un ampliamento ma nello stesso tempo anche di un vero e proprio nuovo aeroporto. Quindi dopo questa bocciatura, come vi ho detto, la regione Toscana, ENAC Toscana Aeroporti, hanno deciso comunque di ripresentare un master plan tenendo fermi alcune questioni fondamentali come appunto una pista più lunga che servirebbe evidentemente per avere un maggiore spazio sia di decollo sia di atterraggio, funzionale ad ad aeromobili più pesanti, quindi che portano più passeggeri di quelli che riescono adesso a far decollare, ad atterrare su una pista che è di qualche centinaio di metri più corta di quella che vorrebbe arrivare a 2200 metri. Cambierebbe in più l'orientamento, che è sicuramente la questione più rilevante, invece che andare verso Brozzi Peretola come adesso e dall'altra parte puntare al Monte Morello, cosa che fino ad oggi permette i decolli sul lato del Monte Morello Quinto e Castello ma non gli atterraggi da quella direzione, andando a creare una pista non propriamente monodirezionale verso Brozzi Peretola e Quaracchi ma per lo più perché gli atterraggi possono avvenire solo da quella direttrice lì. La nuova pista di 2200 metri, cosiddetta parallela all'autostrada, cioè al raccordo autostradale della 1, andrebbe invece a portare gli aerei nella direzione di Campi Bisenzio e poi più in generale verso Prato, sia in decollo che in atterraggio. Quindi queste trasformazioni, che sono, lo ripeto, funzionali a raddoppiare il numero di passeggeri e quindi ad estendere, ad allargare, ad ampliare l'operatività e l'azione dell'aeroporto di Firenze, porta con sé tante trasformazioni e tanti cambiamenti. Ora diventa sempre difficile riassumerli in poche parole, non è neanche il tema della trasmissione che lo prenderebbe per intero. Diciamo che per quelle che sono le notizie che vanno a seguire, che ora guarderemo insieme. La cosa che ci preme e mi preme mettere in evidenza è l'impatto che la nuova pista avrebbe insieme alla duna antirumore, che dovrebbe diciamo coprire e preservare il polo scientifico universitario di Sesto Fiorentino dal rumore e dalle vibrazioni. Impatterebbe alcune oasi. Tra queste oasi, tra queste aree verdi, ci sono il lago di Peretola, la Val di Rose, il Podere, la Querciola, e non propriamente impattata dai lavori, ma eventualmente un domani, se fosse mai realizzata la nuova pista, interessata dai sorvoli a bassa quota, anche gli stagni di Focognano. Tutte queste oasi, che siano quelle del WWF come propriamente sono gli stagni di Focognano, che siano invece le oasi gestite da Lega Ambiente, dal circolo sestese di Lega Ambiente, quindi il Podere, la Querciola o il lago di Peretola, che in origine era un laghetto dei cacciatori, poi diventata invece un'area con tendenziale rinaturalizzazione, che ospita felicemente e con nostro vantaggio e pregio anche i fenicotteri, quando arrivano solitamente intorno a dicembre gennaio per poi andarsene nuovamente, come è proprio di animali e di uccelli migratori. Sono oasi che sono considerate patrimonio comunitario, quindi ZPS, cioè zone di protezione speciale, oppure ZCS, zone comunitarie speciali, e in questo senso protette appunto da delle direttive anche europee, come la direttiva Habitat. Di fronte a queste problematiche, come qualcuno di voi si ricorderà, a novembre, quando era uscito il decreto di valutazione di impatto ambientale, che aveva dato, come tutti ci aspettavamo, era quasi inevitabile che sarebbe stato così, un via libera alla prosecuzione dell'iter autorizzativo e poi all'apertura della conferenza dei servizi, però con le classiche condizioni da rispettare. Tra queste condizioni da rispettare, avevano particolarmente indispettito Toscana Aeroporti, ENAC e in qualche misura anche la regione, con Eugenio Giani, che è proprio sponsor principale dell'idea del nuovo aeroporto fin dagli anni 90, insomma, che dice che ci vuole un nuovo aeroporto più grande, più attrattivo, con maggiori capacità operative e che serva all'indotto del turismo fiorentino. Erano rimasti particolarmente indispettiti dal fatto che in questo decreto di valutazione di impatto ambientale ci fosse una dicitura che faceva pensare e che indicava una necessità di chiedere alla Commissione europea competente se era possibile passare sopra a queste oasi, evidentemente distruggendole o comunque compromettendole in maniera davvero significativa e davvero importante, e proprio perché le andava ad impattare, a distruggere, c'era il bisogno di chiedere un permesso all'Europa. Che è successo da allora ad oggi? È successo che intorno a gennaio, febbraio, più propriamente febbraio, perlomeno dal punto di vista pubblico, di quelle che sono state le dichiarazioni delle quali noi possiamo parlare a ragion minimamente veduta, perché ce le riportano i giornali e la stampa, Eugenio Giani in persona aveva cominciato a dire che questo decreto di valutazione di impatto ambientale era sbagliato, che andava rivisto e che non c'era nessun bisogno di andare a chiedere un'autorizzazione alla Commissione europea, ma che invece era bastante e sufficiente inviare una comunicazione che dicesse che nel master plan presentato da Toscana Aeroporti ENAC al Ministero, per l'appunto, erano e sono indicate e previste delle misure di compensazione per queste aree che vengono distrutte. Tutto questo in virtù di cosa? In virtù del fatto, secondo la Regione Toscana, che andando a fare una analisi, una disamina di quelli che sono gli habitat e le specie animali o di flora o di fauna che sono presenti in queste aree protette, non ce ne sono nessuna, non ce n'è alcuna che sarebbero considerabili habitat prioritari. Quindi, in base a quelle che sono le analisi e le valutazioni della regione, basterebbe una comunicazione. Quindi questo è stato il ragionamento alla base del quale Eugenio Giani è andato a chiedere non all'Europa, badate bene, ma al governo e al ministero, sono andati a chiedere di rivedere il decreto. Tutto questo era mosso dall'enorme immane paura che i tempi di una richiesta alla Commissione europea di deroga della direttiva Habitat che protegge queste aree della piana che vi ho elencato poc'anzi si traducesse poi nella pratica in un rinvio, in una lentezza nel procedimento che sarebbe poi si sarebbe poi trasformata e tramutata in un aumento immane dei costi per i lavori e la realizzazione della nuova pista. Tutto questo perché chiaramente tutto quello che ad oggi si muoverà dalla necessità di casa mia di rifare un termosifone o una persiana fino alla costruzione di un aeroporto è sottoposto a delle incognite, a delle incertezze internazionali davvero impressionanti che stanno portando ad aumenti di costi di realizzazione di qualunque cosa, si va dall'aumento del pane alla scatoletta di fagioli fino ovviamente ad arrivare a manufatti, opere edilizie, sbancamenti e tutto ciò che è connesso a grosso uso di quantità di materia e a maggior ragione di energia o materia energia che come sappiamo sono evidentemente collegate dalle leggi della stessa fisica. Quindi questa

materia non solo di tutela ambientale, ma soprattutto di rinaturalizzazione, e quindi quanto tutto questo sia regolare dal punto di vista della legislazione europea, che ha superato recentemente la direttiva Habitat, che era ispirata all'idea della tutela ambientale, per invece accorgersi che questa tutela ambientale non è più sufficiente a proteggere la biodiversità nelle aree urbane, ma non solo, e quindi ci sia propriamente bisogno di rinaturalizzare degli ambienti che sono stati o antropizzati o comunque impattati dall'antropizzazione. E questo, insomma, è materia e sarà materia di discussione nel prossimo futuro da parte delle associazioni ambientaliste, da parte dei comuni della Piana che hanno fatto ricorso, da parte di tutti coloro che intorno a questa vicenda vedono non solo un aspetto legato all'economia o ai profitti che si possono derivare da una forma di trasporto quale quello aereo, ma da tutti coloro che prendono in considerazione un ecosistema nel senso più ampio e non solo economico, ma in questo senso anche economico mi sembra riduttivo, diciamo forse monetario e commerciale del termine. Quindi questo, insomma, lo vedremo poi col tempo. Fino a qui quello che guardiamo insieme sono i giornali che escono. Il primo giornale, la notizia tra l'altro, lo dico, esce il 1° di maggio, quindi sicuramente tutti e tutte molto presi e prese anche da altre cose. L'ho ripetuto in varie introduzioni lungo questa puntata, sono stati giorni concitati per chi guarda alla trasformazione sociale, perché sono i giorni del fermo dell'intercetto della Sumud flottiglia, e quindi questa nuova missione verso Gaza vede anche a bordo due compagni, due attivisti, due personalità anche, lo dico senza piaggeria, ma che compongono il movimento fiorentino da anni con un impegno davvero straordinario, che sono Antonella Bundu e Dario Salvetti di GKN e di Sinistra Progetto Comune, per cui insomma l'apprensione è davvero massima. Tra l'altro in questi giorni c'è stato anche l'affondamento della nave sulla quale della nave, barca a vela, un nave di piccolo calibro che fosse su cui viaggiava Antonella. Quindi con questo, chiaramente, per quel poco che conta, tutta la mia solidarietà e anche ammirazione per il coraggio e per la messa in discussione delle proprie vite dentro delle iniziative e dei processi di trasformazione così grandi. Quindi insomma la notizia che sull'aeroporto, che sono uscite sui giornali il 1° di maggio, magari ci hanno preso anche un po' così, presi da ben altre questioni, anche se sono tutt'altro che irrilevanti, perché intorno a progetti come questi si realizzano gli affari che sono poi alla base delle guerre e anche dei conflitti, perché insomma queste sono le vicende, al di là di quelli che sono i racconti sulla religione o sui litigi, sul suprematismo, che certamente contano, ma alla base non dimentichiamo mai la lezione materialistica, per cui è su proprio l'appropriazione delle risorse, sulla realizzazione di profitti, sugli aspetti economici che si realizza anche il dominio. Non è l'unico elemento, ma certamente è uno di quelli dirimenti, per cui insomma aeroporto per Etola, dice il Tirreno, ecco il nuovo decreto per la pista, ha girato l'ostacolo UE, cantieri al via a fine anno, non serve più il parere della commissione per l'oasi della Piana, solo un'informativa. Come si sente, ecco, il Tirreno dice ha girato l'ostacolo UE, e non mi sembra assolutamente sbagliato, perché in effetti questa revisione richiesta, ripeto, da Giani, da Toscana Aeroporti e da ENAC al Ministero è proprio un favore e una facilitazione, quindi un modo per aggirare un ostacolo. Il Tirreno penso l'abbia detto in un modo abbastanza esplicito e faccia capire di cosa si parla, quindi non è che si dice che davvero non c'è più problemi, si dice che è stato aggirato un ostacolo, cosa ben diversa da sostenere che invece il problema non esiste. È un modo per dire: il problema, che esista o meno, a noi non ci interessa, cosa ci interessa è superare l'ostacolo. Nello stesso modo, con termini abbastanza simili, si esprime anche il Corriere nel suo titolo: per Etola, superato lo scoglio UE, meno ostacoli per l'aeroporto, il governo modifica il decreto di via. Questo appunto il Corriere Fiorentino, esultano Giani e Funaro, c'è un paio di foto, ma sono abbastanza poco significative, immagini poco più che

0: di repertorio. La Repubblica, addirittura aeroporto, l'assist del ministero, salta il parere dell'Europa. Il ministero accelera sull'aeroporto di Peretola. Più semplice l'iter per la nuova pista a Peretola, la soddisfazione del governatore, i dubbi di 5 Stelle e AVS. Cosa cambia nella procedura? E i comitati pensano già a un ricorso al TAR. Evidentemente la Repubblica intercetta le dichiarazioni a caldo fatte dal candidato sindaco di Sesto, che è Damiano Sforzi, che subito annuncia, ha risposto, diciamo, all'esultanza di Gianni Funaro, dicendo che dal suo punto di vista, dal punto di vista delle forze politiche che lo sostengono, è una furbata e che se sarà eletto sindaco, visto che le elezioni sono 23-24 di maggio a Sesto, come anche a Prato per quanto riguarda la nostra cintura metropolitana, impugnerà direttamente la cosa, la porterà come motivi aggiuntivi di ricorso al TAR che è già depositato e del quale è stata annunciata la discussione per la sentenza il 22 di ottobre. Quindi rimane da leggersi il titolo della Nazione che aeroporto si va avanti, basta l'informativa. Il nuovo decreto aggiusta la previsione di un parere vincolante di Bruxelles. Qui un articolo abbastanza scialbo che poi va con un'infografica dove c'è la foto di Roberto Naldi, una foto di almeno 15 anni fa, lo sprint finale in prima linea, Roberto Naldi, AD di Toscana Aeroporti, la conferenza dei servizi, ora si può procedere. Tra i primi a esultare per il decreto che di fatto corregge la previsione di un parere dell'Europa è stato il presidente Eugenio Giani, da sempre sostenitore dell'opera, ora l'iter può procedere regolarmente nella conferenza dei servizi nazionale. Questo lo dice la Nazione. Gianni non ha fatto più di tante dichiarazioni, perlomeno non c'è una conferenza stampa, non c'è ancora le dichiarazioni sull'inizio ufficiale della conferenza dei servizi, però queste sono le loro dichiarazioni. Come vedete, la retorica è quella dell'ultimo passo, dello sprint, dell'accelerazione verso la realizzazione. C'è anche chi ha citato ancora una volta l'apertura e l'inizio dei cantieri per fine anno. Insomma, la vicenda resta aperta. Su questa non mi resta che chiudere dicendo che è stata annunciata già da diversi giorni la manifestazione, una manifestazione, una delle tante, sicuramente un passaggio che non è banale, è importante anche da questi microfoni, credo sia utile e significativo dirlo. Sarà il 16 di maggio con concentramento al Polo Universitario Scientifico di Sesto alle ore 14, è un sabato, quindi l'idea credo sia quella di fare una camminata, un corteo verso Sesto e poi ritornare al Polo. Se non ho capito male, c'è un palco, ci saranno dei gruppi a fare un po' di animazione, quindi la giornata va avanti fino a sera, fino al tramonto. Quando al ritorno dal corteo ci saranno gli interventi. Ho visto nella locandina che i sindaci sono stati invitati, come sempre stato, visto che i comuni della Piana restano contrari e anche il nuovo masterplan, le nuove offerte o le nuove modifiche fatte da Gianni non hanno convinto nessuno dei comuni, fino anche ad avere contro il progetto di nuovo aeroporto anche un sindaco di centrodestra, che è il sindaco di Poggio a Caiano Palandri, che è stato anche tirato per le orecchie dal suo partito, ma comunque diciamo, a tutela dal suo punto di vista del proprio comune e della propria comunità, ha deciso comunque di ricorrere al TAR insieme a Sesto, insieme a Campi Bisenzio, a Carmignano, anche alla provincia di Prato e anche a Calenzano. A questi si aggiunge anche il ricorso dell'Università di Firenze, quindi credo che le accelerazioni sono più citate che reali. Ciò non toglie che il passaggio è un favore del ministero e quindi non va sottovalutato. Quindi il 16 maggio, per chi è in ascolto, alle ore 14 dal Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, che è centrale nella geografia della Piana, ma anche simbolico dal punto di vista di questa battaglia, perché il polo scientifico, il CNR e le case dello studente che ci sono, insomma, sono sicuramente soggette a molti problemi, a molti impatti, anche a rischio vicinanza con la nuova pista. E certamente è un invito a tutti e a tutte voi ad esserci e anche a farvi moltiplicatori e moltiplicatrici di questo messaggio di mobilitazione. Abbiamo già parlato a lungo, direi di fare una pausa e poi ci risentiamo con nuovi argomenti e anche degli ospiti.
1: I'm gonna be the strongest.

0: Vai, vai, vai, di nuovo il microfono in mano, di nuovo Radio Wombat e la stampa rassegnata. Se vi collegate adesso, abbiamo fatto questa pausa musicale con Principe e Sciocca e abbiamo parlato invece in inizio di trasmissione delle notizie che sono uscite questa settimana per quanto riguarda il lungo e farraginoso, complicato e anche odiato iter autorizzativo per il nuovo aeroporto di Firenze. Abbiamo, insomma, guardato le notizie, ci sono delle semplificazioni, hanno chiesto Gianni, Toscana Aeroporti, ENAC dei favori al governo, il governo glieli ha fatti attraverso il Ministero dell'Ambiente concedendo una semplificazione al decreto di VIA, lo hanno rivisto, riscritto nelle parti che più ingombravano coloro che sono favorevoli e vogliono portare avanti il raddoppio dei passeggeri al nuovo aeroporto di Firenze con una nuova infrastruttura. Ovviamente se siete interessati e interessate, non ci sono problemi, andate sulla sezione dei podcast. Vi scaricate la trasmissione dall'inizio e la riascoltate. Lo potete fare ovviamente sia con la nostra stampa rassegnata che con le altre trasmissioni di Radio Wombat. Questo abbiamo detto fino a qui, di questo abbiamo parlato ed ora cambiamo argomento, parliamo di quello che è stato il corteo dei sindacati di base per il 1° di maggio, festa internazionale dei lavoratori e delle lavoratrici. Mi risentite tra 2 secondi, 2, nell'introduzione che ho fatto all'intervento di Alessandro dei Covas.
1: Bene, eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat. Quest'anno arriviamo in ritardo, nel senso che non ne abbiamo parlato per lanciarlo prima, c'erano altre cose. Con questo mi dispiace, mi scuso soprattutto con tutti e tutte voi che siete in ascolto, ma come sempre le questioni sono davvero tante e stiamo parlando del 1° di maggio. Anche quest'anno i sindacati di base, Cobas, CUB, USD, ciò che c'è nell'area metropolitana fiorentina, hanno deciso di fare un loro corteo, una loro manifestazione per il 1° di maggio. 1° di maggio, che lo vogliamo rimarcare, può sembrare una banalità, ma è la festa internazionale dei lavoratori e delle lavoratrici e non la festa del lavoro. La festa del lavoro che invece aveva tanto solleticato Mussolini, che l'aveva istituita per il 21 di marzo. Poi chiaramente la storia sappiamo com'è andata, per fortuna nostra il fascismo è finito e la Repubblica nascente ha deciso di mettere tra le feste anche quella dei lavoratori e delle lavoratrici, che invece era nata dentro le lotte sindacali dell'Ottocento per conquistare la giornata lavorativa di 8 ore e tanti altri diritti che invece sono sempre sotto attacco. E anche il tentativo che vediamo continuamente all'opera sui giornali, sui social o nel dibattito pubblico, laddove a parlare sono i politici e soprattutto quelli di destra, centrodestra o anche di finta sinistra, si parla più solitamente di festa del lavoro. Non è un caso, perché l'idea è quella, appunto, che aveva solleticato sia Mussolini ma anche altri fascistoni nella storia d'Europa e del mondo, quella invece di festeggiare insieme gli imprenditori e i lavoratori, cioè coloro che si appropriano del lavoro e coloro che invece lo erogano in cambio di un salario o a volte anche nemmeno di quello. E l'ho detto, lo rimarco e lo ribadisco, perché anche in alcuni articoli di giornale che sono comparsi sia prima che dopo si è insistentemente scritto: lavoro, si celebra il lavoro, Mattarella che va alla Piaggio per celebrare il lavoro, la giornata del lavoro, anche i concerti o le iniziative dei sindacati confederali che si prestano o comunque vengono utilizzati per smontare l'idea che lavoratori e imprenditori non abbiano gli stessi interessi, e invece per rimetterli insieme con quell'idea corporativa, corporativistica che ha devastato appunto le lotte della classe operaia nel ventennio fascista. Con Alessandro, per raccontare quello che è stato il 1° maggio dei sindacati di base, in alternativa invece al 1° maggio dei confederali, di cui ovviamente va da sé, non c'è bisogno di dirlo, i giornali hanno parlato, mentre di quello quello dei sindacati di base si è al limite dato una piccola, un piccolo spazio all'interno di articoli che invece commentavano quello che è stato il primo maggio confederale. I temi erano quelli delle morti sul lavoro, della sicurezza che ovviamente attraversano il sindacalismo di base, ma c'è stato anche i temi della guerra, del riarmo, dell'escalation bellica, visto anche che la manifestazione si è diretta verso il consolato USA. L'ho fatta anche troppo lunga come sempre, chiedo scusa ad Alessandro, a te la parola, ecco, per raccontarci com'è andata, quali volevano essere i contenuti e le cose più importanti. Vai pure libero dove e quanto vuoi.
2: Buongiorno a tutti e a tutte, innanzitutto agli ascoltatori e le ascoltatrici. Ma senti, la giornata del primo maggio, condivido al 100% tutta la tua introduzione, la domanda sul discorso del lavoro, la festa del lavoro, ma più la festa dei lavoratori e lavoratrici. Noi proprio volevamo riportare proprio al centro proprio questo discorso, quello che dicevi te. Ecco, viene venuto in un momento un po' particolare la giornata del primo maggio, io credo sia andata molto molto bene, anche perché non ci scordiamo è venuta proprio al giorno dopo in cui la Global Flotilla è stata attaccata dall'esercito sionista, da Israele è stata attaccata, ci sono stati 131 sequestri, prigionieri, maltrattamenti, due compagni sono tuttora in mano nelle galere israeliane, quindi è stata una giornata molto difficile, più maggio, anche perché, ripeto, veniva da quella mobilitazione spontanea che si è stata lanciata subito la sera del 30 in Piazza Santissima Annunziata, e quindi lì c'era tanta gente e per fortuna la paura nostra era che quella smontasse un po' il discorso della manifestazione del primo, perché sempre chiamare insomma in giro di poche ore i cittadini, le cittadine, i lavoratori, lavoratrici, studenti, studentesse, insomma è sempre una cosa piuttosto difficile. Invece la risposta sia della sera precedente, del 30, ma soprattutto anche quella di primo è stata grossa. Noi sì, come hai detto, l'intenzione era quella di arrivare e siamo arrivati fino al consolato americano nel Lungarno Vespucci. Questa era una diciamo il fondo finale, perché crediamo che i lavoratori e le lavoratrici devono in questo momento fare di tutto per essere contro la guerra e per essere per il popolo palestinese in primo luogo, e poi soprattutto a questo punto anche le guerre che vivono interno, le guerre che vivono all'interno dei posti di lavoro, e quello che dicevi te, i morti sul lavoro, ormai è una guerra, sappiamo benissimo che ogni giorno muore circa 3 lavoratori che non tornano a casa e vanno a lavorare ma non tornano a casa, e questa è una cosa sia ancora più vergognosa. Proprio per questo il corteo, dopo essere partito a Piazza Indipendenza, ha fatto una sosta in Piazza Adua vicino a Confindustria, proprio per ribadire questo discorso che ti dicevi te, proprio ribadire il discorso dei lavoratori, della lavoratrice, di quelle che sono in questo momento le crisi che stiamo dovendo subire, crisi dovute all'economia di guerra, ma crisi dovute anche a tutti i contratti che, come ha definito Meloni, contratti giusti, perché firmati dalle organizzazioni sindacali confederali, bene o male sappiamo ormai anche l'ultimo della scuola, e vorrei ricordare anche a questo punto che il 6 e 7 sono lo sciopero nazionale della scuola. Cioè, dimostra che il salario giusto è quello giusto per i padroni, questo è poco ma sicuro, e purtroppo i sindacati non accettivi continuano a andare su questa lotta, continuano a non riposare, a fare contratti e aumenti salariali che non vanno nemmeno a riprendere quello che è l'inflazione veramente reale oggigiorno nel paese, e questo è un dramma, è un dramma grosso. E quando poi si sente che alla vigilia del primo maggio il governo di destra della Meloni esulta dicendo il decreto primo maggio, il decreto lavoro, quando poi andiamo a vedere in sostanza il decreto lavoro, il 99% dei soldi che vengono messi di questo miliardo vanno alle imprese, vanno alla defiscalizzazione delle imprese, incentivi alle imprese che, guarda caso, attenzione però, quelle imprese sono brave, che vuol dire che le sono brave che applicano il contratto nazionale, quindi cioè a quelle che non lo applicano in teoria non viene fatto niente, cioè quindi siamo nel controsenso. Il purtroppo è che i lavoratori e le lavoratrici sono sempre in mezzo, in questo momento non riescono veramente a arrivare a fine mese, e vedi che è successo, l'inflazione, i prezzi alle stelle, i prezzi carburanti, e nonostante questo si continua a dare mano ai padroni a poterli aiutare, perché io dicevo si assumono, ma come vengono assunte le persone, parliamoci chiaramente, con contratti a ribasso, si è detto, con contratti part time, con contratti che non interinali, eccetera eccetera. Questo è il coso. Se poi si guarda, questa è l'occupazione, vabbè, è l'occupazione, purtroppo serve, questa occupazione serve solo esclusivamente per farsi bello un governo di destra e niente altro. Quindi credo, insomma, tutto sommato, che la giornata del primo sia stata una giornata importante, una giornata ben riuscita, finita il consolato americano, abbiamo fatto sentire la nostra voce contro praticamente la starrazione NATO, che anche qui a Firenze stanno cominciando, vogliono mettere, e quindi questo penso sia stata la giornata, il succo della giornata, e vediamo un po' le prossime mobilitazioni, i prossimi giorni, perché credo che dovremmo cominciare a rimobilitarsi non solo per i compagni e le compagne della flottiglia, ma anche per quello che riguarda il nostro futuro.
0: Mobilitiamoci ancora, Alessandro, grazie come sempre per il tuo intervento, un fiume in piena, ci hai detto tante cose, ci fa piacere sentire insieme, per chi come me quest'anno non avesse potuto partecipare, sapere che il primo maggio del sindacalismo di base è andato bene, anziché le preoccupazioni rispetto alla possibilità di rubarci gente, di pestarsi i piedi tra le varie iniziative che sono state lanciate a corsa, come ci hai spiegato, invece forse c'è stato un elemento di moltiplicazione, e d'altronde è anche impossibile, perlomeno dal mio punto di vista, separare o guardare in modo diviso quelle che sono le mobilitazioni per la Palestina e quelle che sono le lotte sul lavoro. Credo che per tutti noi, compreso te ovviamente, ci sia un rimando e una interconnessione assolutamente inestricabile. Per questo anche ti ringrazio per aver anticipato un altro tema della puntata di questa settimana, che è lo sciopero della scuola. Sentiremo tra un po' un'altra compagna, sempre dei Copas della scuola ovviamente, che è Silvana, e rilancerei anche gli appuntamenti che ci sono già sempre per questa settimana rispetto all'uscita della nostra trasmissione domani, il 5 di maggio, mobilitazione urgente e permanente, presidi e striscioni ora 5 maggio, urla per Gaza, urla per Tiago e Saif. Tiago Avila e Saif Abukeshek, chiedo scusa ovviamente per la mia pronuncia così barbara, i due attivisti rapiti in acque internazionali nella lotta tra il 29 e il 30 aprile riferiscono agli avvocati di aver subito brutali violenze da parte dell'esercito israeliano. Sono attualmente in sciopero della fame. Le testimonianze fornite da entrambi rivelano violenze fisiche e detenzione prolungata in posizioni forzate da parte delle forze e dei militari israeliani durante questi giorni. Quindi chiediamo l'immediato rilascio dei due attivisti, fondamentale che arrivi il prima possibile. Ogni minuto nelle mani del sionismo è un minuto di violenza. Per questo è stato lanciato in tutta Italia, con tempi e modalità che ognuno trova e riesce a realizzare, ma insomma il messaggio è per tutti lo stesso: mobilitarsi immediatamente per la libertà di Tiago e Saif. Quindi qui a Firenze ci si troverà il 5 maggio, come ho detto è martedì, alle ore 17:30 al Polo delle Scienze Sociali di Novoli, precisamente Dipartimento D4 all'aula 005. Quindi niente, mi raccomando, lo metterò anche il link della punta nella trasmissione, ognuno di voi che è in ascolto si faccia moltiplicatore, moltiplicatrice di questi messaggi. Come ho detto, passerei la parola a questo punto a Silvana attraverso un'altra volta il solito meccanismo a cui vi ho abituato per chi ci ascolta sempre: 2 secondi 2 o 3 secondi 3 per l'introduzione all'intervento per lo sciopero nazionale della scuola.
1: Ci colleghiamo con la compagna Silvana dei Cobas della scuola per sapere quali sono le iniziative che ci saranno sul territorio fiorentino per lo sciopero nazionale della scuola. Sono tanti i temi, veramente tanti. Ora sicuramente Silvana ci farà un riassunto, un recap di tutte quelle che sono le cose in ponte dentro questo sciopero del 6 di maggio, 6-7 maggio, e chiaramente dai temi della precarietà di chi nella scuola ci lavora, fino a passare agli aspetti più generali del ruolo che assume
2: la formazione dentro un paese come il nostro, che purtroppo guarda con insistenza agli scenari bellici di guerra e di riarmo, quindi tutti i temi connessi della militarizzazione che vedono le scuole, nelle scuole uno snodo in qualche modo fondamentale per l'educazione, la disciplina di guerra, o quantomeno un inculcare nella testa di chi la scuola la frequenta, ma anche di chi nella scuola ci lavora, appunto la necessità, l'ineluttabilità di questa partecipazione all'escalation bellica e militare, chiaramente collegata al fatto che purtroppo siamo un paese del cosiddetto occidente globale che sta servendo gli interessi dei primi seminatori di guerra nel mondo, che sono gli Stati Uniti. Non ti voglio portare fuori tema, Silvana, anzi ritorniamo a bomba sulla scuola. Il ministro Valditara quante ne dice, quante ne fa dentro questo governo che in qualche modo è in difficoltà su tanti temi, ma nello stesso tempo continua a segnare dei punti a suo favore e tiene saldamente le redini. A te la parola per raccontarci appunto i contenuti, quali sono i temi più caldi, quelli più importanti, portaci tu dove vuoi e chiaramente dai a tutti i nostri ascoltatori, a tutte le nostre ascoltatrici, riferimenti delle iniziative, delle piazze e delle mobilitazioni che ci saranno in questi giorni 6-7 di maggio.
3: Ciao Andrea, sì, noi come Covas a Scuola abbiamo indetto il 6 e il 7 maggio lo sciopero generale delle scuole di ogni ordine e grado per questi obiettivi. Contro le prove Invalsi, che il 6 e il 7 maggio si faranno nelle classi seconde e quinte della scuola primaria, perché questi quiz sono inutili e dannosi. E da quest'anno, anche se avevano sempre detto che il test è anonimo e serve solo a fini statistici, da quest'anno il punteggio del quiz sarà riportato nel portfolio dello studente, senza alcuna possibilità di accedere alla propria prova per verificare le domande e la valutazione. Insomma, nessuno valuta il valutatore. Poi chiediamo il recupero di almeno il 30% del potere d'acquisto di docenti ATA. Negli ultimi 30 anni abbiamo perso circa il 30%. Gli aumenti dell'ultimo contratto non recuperano nemmeno l'inflazione. Le condizioni di vita di docenti e ATA sono segnate da un continuo e progressivo impoverimento, mentre aumentano i carichi di lavoro e impegni di ogni tipo. Chiediamo anche il ritiro della riforma dei tecnici, perché dà meno istruzione e cultura e delinea una scuola piegata ai diktat delle imprese, e infatti riduce le ore di italiano, geografia, matematica, di tutte le materie di indirizzo, mentre aumenta le ore di formazione scuola-lavoro, che inizia già a 15 anni. Per docenti ATA chiediamo una pensione come l'ultimo stipendio, unità compatibile con lavoro gravoso e usurante, no al fondo espero e al meccanismo truffaldino del silenzio assenso. Infine chiediamo l'assunzione su tutti i posti disponibili e ripristino del doppio canale per eliminare davvero il precariato. Anche quest'anno il 25% di docenti ATA della scuola sono precari, stiamo parlando di circa 300.000 persone che vivono nell'instabilità cronica, con stipendi bloccati al primo livello e con tutele ridotte. È necessario assumere il ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili, che sappiamo che ci sono, e con procedure snelle e trasparenti, ripristinando il doppio canale. E chiediamo il ruolo unico docente, perché dal 2000 è necessaria la laurea per insegnare anche alla primaria e all'infanzia, ma è stata mantenuta la differenza di stipendio tra i diversi ordini e gradi di scuola, creando una frammentazione ingiustificata. Il ruolo unico docente dall'infanzia alla scuola secondaria e secondo grado riconosce la natura unitaria della funzione docente. E diciamo no alle indicazioni nazionali 2025. Dopo quelle della scuola del primo ciclo sono uscite anche le indicazioni per i licei, ma la sostanza è la stessa, sono indicazioni fortemente ideologiche, intrise di nazionalismo e retorica, che usano la valorizzazione dei talenti per una selezione di tipo classista. Queste indicazioni servono solo a veicolare nella scuola l'ossessione identitaria occidentalista di questa destra, soprattutto in insegnamento della storia, limitano la libertà di insegnamento e la didattica su sessualità e affettività, che è del tutto vietata alla scuola primaria. Siamo contrari all'autonomia differenziata, perché frammenta scuola e sanità, creando disuguaglianze nell'offerta formativa, nei diritti sociali e di tutta la popolazione. Per tutti questi motivi saremo in piazza mercoledì 6 maggio alle 10 con un presidio sotto la Regione Toscana in Piazza Duomo. Giovedì 7 maggio saremo al corteo che parte da Piazza Santa Maria Novella con le parole d'ordine "Disertiamo la guerra" a sostegno della Global Summit Flottiglia contro il riarmo e la leva. E giovedì 7 maggio alle 16 saremo davanti alla prefettura in via Cavour per un presidio contro la riforma dei tecnici insieme alla FLC-CGL. Ed è tutto, ciao Andrea.
0: Ciao Silvana, grazie come sempre, grazie davvero. Le cose sono ovviamente tante, le hai dette, io le ridico per chi fosse stato distratto, e comunque le metteremo come link alla punta.org anche nella parte scritta della trasmissione per permettervi di riguardare i tanti appuntamenti che, come poi avete sentito giustamente anche nelle parole di Silvana, si intrecciano e quindi rischiano di fare e mandare tutti in confusione, me per primo. Li riguardo dal volantino per ripeterli: il presidio è 6 di maggio in Piazza Duomo alle ore 10, poi il 7 di maggio in Piazza Santa Maria Novella alle ore 10 e sempre poi il 7 maggio il presidio, insomma, arriva con la forma del corteo da Santa Maria Novella, arriva a via Cavour prefettura. Questi sono gli appuntamenti, le mere scadenze. Per quanto riguarda i contenuti, ancora un ringraziamento a Silvana che ci ha fatto un buon, bel e preciso riassunto dei tanti temi, delle tante questioni che bollono in questo sciopero della scuola, sciopero nazionale indetto dai Gobas. Con la nostra stampa rassegnata facciamo un altro passo avanti cronologicamente, di lato rispetto alle tematiche, continuiamo a occuparci dei temi relativi alla città, e ancora un nostro ospite, un'altra sicurezza, un'altra certezza, è Francesco di Salviamo Firenze. Cosa succede per quanto riguarda via San Gallo? Sono emerse delle cose davvero inquietanti, anche se ormai la soglia dell'inquietudine è sempre più alta, ma ci interessa saperlo e lo andiamo a chiedere direttamente a lui.
4: Ed eccoci di nuovo con la stampa rassegnata di Radio Wombat per seguire gli aggiornamenti su quelle che sono le speculazioni nel centro della nostra amata Firenze. Lo facciamo ancora una volta e come sempre con una voce che è diventata ormai una certezza, è quella di Francesco di Salviamo Firenze per viverci, per chiedere direttamente a lui cosa sta succedendo appunto su via San Gallo, l'edificio di lusso in costruzione di cui abbiamo più volte parlato, e in questa settimana, proprio a cavallo del 30 d'aprile, primo di maggio, quindi in qualche modo purtroppo dal punto di vista mediatico, diciamo così, forse anche nostro, un po' oscurato da gli accadimenti tragici dell'attacco e dell'intercetto alla Sumud Flottiglia, le piazze che si sono sviluppate in solidarietà anche fortunatamente qui a Firenze, e poi ovviamente la giornata del primo di maggio, quindi un tema che rischia di essere andato oscurato, come ho detto, sotto altre iniziative altrettanto importanti, ma non lo possiamo trascurare, perché quello che emerge, che proprio Salviamo Firenze ha denunciato, è il caos delle mappe che non combaciano. Così ha detto e ha scritto Repubblica nel titolo di un suo articolo uscito proprio 30 aprile, primo maggio. Ma per non fare confusione, evitare di tirare fuori delle cose un po' a caso che poi eventualmente, Francesco, dovresti correggere, lo chiedo direttamente a te: quali sono le cose che non tornano, non combaciano? Mi sembra di aver capito che ci sono 9 edifici in più rispetto a quello che era stato detto e presentato. Siamo veramente in una situazione tra ridicolo e il paradossale, eppure è proprio così. A te per raccontarci quello che sta succedendo, nel mentre state ancora continuando a insistere a fare campagna sulla cementificazione prevista per le ex OGR e invece la richiesta di parco. Insomma, vai pure libero come sempre, facci un aggiornamento su tutto quello che state seguendo e come lo vedete.
5: Buongiorno a tutti e tutte. Che dire, negli ultimi giorni la vicenda San Gallo è esplosa ulteriormente, e dimostrando alla fine la inadeguatezza anche politica, a mio parere, di questa giunta e della sindaca. Ora è venuto fuori che, al di là del tema delle altezze, che era già stato oggetto di un primo esposto, appunto due torri alte 23 metri, c'è anche un tema di distanze nella corte dove sono sorti questi due birilloni, che appunto non verrebbero rispettate, e in qualche modo non si sa, per dabbenaggine o per scientifica volontà di non far vedere qualcosa, ci sono delle mappe prodotte comunque dalla giunta in risposta all'interrogazione del consigliere Palagi, come dicevi, da cui si evince che degli edifici, delle particelle, ma degli edifici, tra cui la chiesa di Sant'Agata, sono stati omessi dalla cartografia. Quindi partiamo da questo, partiamo da una, appunto, io ho detto da benaggine, ma insomma c'è superficialità sicuramente, ma voglio andare, non capisco, però poi ce lo spiegheranno meglio forse anche la magistratura che sta indagando, come ancora la giunta e anche la proprietà sostengano che sia tutto in regola. Ma andiamo al di là di questo, manca totalmente una risposta politica, manca ancora una visita ai cittadini, alle cittadine di San Gallo, che l'hanno chiesta da 2 mesi, è stata promessa e continuano a chiederla, senza o con il favore di stampa, sottolineando che non sono nemici. Ecco, questo è il punto fondamentale, e c'è una comunità che chiede, continua a chiedere dialogo dopo essere stata esclusa da ogni comunicazione riguardo a quello che cambia la loro vita. E questo si riflette, è una metafora di quello che succede a Firenze, una incapacità di un vero dialogo, di un vero confronto, di assumere anche letteralmente il punto di vista della cittadinanza quando si parla di trasformazioni, quando si parla di modello di città. Quindi, in attesa appunto poi delle indagini che comunque faranno chiarezza, e questo lo aspettiamo che avvenga in breve tempo, c'è una difesa a spada tratta, cioè quindi di questa operazione, di questi 16.000 metri quadrati dedicati al lusso, con due birilloni che coprono la vista e tolgono il cielo, quindi è l'occupazione anche del cielo, non solo degli spazi terreni, da parte di un gruppo privato che porta quale beneficio a Firenze, che poi il punto è questo, quando un famoso architetto risponde, ma in fondo dal punto di vista delle proporzioni anche l'uomo è sproporzionato, Palazzo Vecchio è sproporzionato, e se si ragionava così non sarebbero stati fatti, si dimentica che quelli erano e sono edifici pubblici dedicati ai servizi alla città, e non due mostri che fanno solo reddito, che permettono solo di estrarre reddito dal territorio, dal cielo e dalla vista di Firenze. Questo paragone non è accettabile, ci vuole una visione di città diversa, ci vuole un dialogo rispettoso e vero delle persone che lo chiedono, al di là, ripeto, delle risultanze poi delle indagini che ci attendiamo con anche curiosità e preoccupazione. La politica non attenda i risultati della magistratura, ma fermi il cantiere e dia un segnale di vita alla città.
0: Vai Francesco, grazie ancora come sempre per le tue parole, le tue riflessioni, le informazioni che ci hai dato per fare un po' di chiarezza. Lo aspettiamo questo segnale di vita dalla città, forse è più sensato aspettarcelo dagli abitanti e dai nostri lavoratori e lavoratrici, quali anche noi siamo, piuttosto che dai partiti, dalle forze politiche di maggioranza. Comunque capiamo certamente anche il tuo appello e la tua provocazione alla politica, che tante volte ha deluso e continua a farlo. Sarebbe il caso che si dessero una svegliatina, diciamo così, e se mai dovesse avvenire, avverrà proprio in conseguenza delle mobilitazioni che anche voi mettete in campo, diciamo così. Per chiudere su questo e anche la trasmissione, gli ultimi minuti li dedichiamo a guardare cosa dicono per l'appunto i giornali su questa questione. Guardiamo dal 30 di aprile, data alla quale esce la comunicazione che abbiamo orora ascoltato con Francesco, data direttamente da Salviamo Firenze. Il primo giornale che guardo è il Tirreno, che dice: Sangallo, nuovo esposto, la battaglia è sulle distanze. Un articolo abbastanza scarno, al contrario di quello che fa La Nazione, che invece mette la cosa in prima pagina con la foto notizia e una foto dalla presa da una delle finestre degli abitanti, che sono state anche quelle delle visite aperte fatte qualche mese fa, di cui abbiamo parlato anche ancora una volta grazie al lavoro di rete di Salviamo Firenze tra cittadini, abitanti e tutti coloro che stanno nelle vicinanze. La finestra sul mattone, nuovo esposto su Sangallo, i residenti, omissioni gravi, Biti, confusione sulle norme. Gli abitanti della zona Salviamo Firenze segnalano edifici non riportati nelle tavole del progetto, ma Palazzo Vecchio respinge ogni accusa. Verifiche tutte rispettate, accuse infondate. Ecco qui che La Nazione fa un gioco un po' by clickbait, per cui dà spazio alle notizie e alle denunce fatte dagli abitanti e dai comitati, poi però nello stesso tempo smorza tutto andando a concedere alla politica dichiarazioni che negano ogni accusa. Il Corriere Fiorentino, sempre del 30, Maxi Resort Sangallo, nuove carte in procura, dalle mappe è sparita una striscia di edifici. Questo in virgolettato per far capire che non sono parole loro, ci mancherebbe altro, ma sono parole di Salviamo Firenze. I residenti, i piani presentati da Cassa Depositi e Prestiti e Proprietà sono privi delle costruzioni a ridosso della torre. La contestazione: non è stata rispettata la distanza di almeno 10 metri dalle costruzioni esistenti. L'assessora Biti: dichiarazioni lesive, quella norma vale solo per la distanza da edifici finestrati. Quindi qui si attaccano al fumo delle candele, ma insomma la procura continua ad indagare. La Repubblica, anche questo un giornalone che mette anche una foto, anche questa significativa. Le foto, devo dire, fanno un certo effetto, qualunque esse siano, perché le case del centro storico, come abbiamo avuto occasione di poter vedere anche con i nostri occhi, chi non ci fosse mai stato, varrebbe la pena anche solo suonare un campanello per guardare Firenze un po' dalle abitazioni del suo centro storico. Chi c'è stato sa di cosa si parla, chi ci ha vissuto ancora di più. La luce non è un lusso per certe abitazioni che non sono grandi, non necessariamente perché si trovano nel centro di Firenze descrivono una condizione di classe agiata o assolutamente di privilegio. Ci sono anche case piccole, anguste, abbastanza buie, con scale di difficile percorribilità, quindi gli spazi sono spesso stretti, non è tutt'oro quello che luccica, diciamo così, e la vita nel centro storico è diventata sempre oggettivamente più difficile, e quindi la rivendicazione alla luce, allo spazio, è una cosa assolutamente importante per chi ci abita, non per chi vende. E quindi le foto mettono in evidenza questa realtà e molto fa effetto. Il Corriere, poi, del primo di maggio, Sangallo, altro invito alla sindaca, venga qui, non siamo il nemico, lettera dai residenti oscurati dalle torri del resort, dovrebbe venire con i suoi occhi. Come ci ha detto Francesco, ancora la politica non si è visto, anche se aveva promesso che sarebbe passata quantomeno a prendere un caffè e a farsi vedere. Sangallo e le case sparite, lo dice La Nazione, il 3 di maggio, lettera aperta dell'architetto, accuse false, ecco perché. Fabrizio Rossi Prodi, vincitore del concorso sul restyling dell'ex ospedale militare, replica ai residenti: norme fraintese, sono preoccupato da questo clima. Ecco che sposta già la questione sul livello personale. Ora cominceranno a parlare di terrorismo, di accuse di personalismi, e così la butteranno in caciara. Questa è una ipotesi. contro il mio progetto per San Gallo, accuse strumentali e presupposti errati. La lettera di Fabrizio Rossi Prodi, l'architetto vincitore del concorso e quindi l'esecutore, il proponente del progetto, che è stata pubblicata dal Corriere. E in chiusura ultima, San Gallo, le accuse al mio progetto basate su un errore di interpretazione. E quindi, per chiudere, alla fine insomma c'era un errore di interpretazione nel decreto di valutazione impatto ambientale per l'aeroporto ed è stato cambiato, ci sono errori di valutazione, evidentemente le norme sono sempre poco chiare per chi deve fare degli affari. Su questo vi saluto in modo un po' laconico, ci sentiamo la prossima settimana, grazie a tutti e a tutte voi, a chi è stato con noi e ci ha dato il suo contributo, dalla Stampa Rassegnata, il solito grande ciao!

si parlerà della pubblicazione, avvenuta circa un anno fa, dell'opuscolo Il Sahara Lento, ovvero dell'ambiente svenduto, che a partire dal problema del disseccamento degli ulivi e della susseguente dichiarazione di stato di emergenza, dopo aver individuato come responsabile unico il batterio Xylella, veicolato dall'animaletto comunemente chiamato sputacchina, qua in zona, approfondisce tanto il contesto locale e regionale e non solo, che ha dato origine molto probabilmente alla moria di ulivi secolari, di cui appunto si propone una lettura del tutto opposta a quella dominante. Buon ascolto e buon viaggio assieme alla carovana della nave dei folli nei deserti del Sahara Lento.

0: Agricoltura in allarme.
1: Focolai di xylella.
2: Batterio killer degli ulivi. Commissario straordinario nazionale per la gestione dell'emergenza. Pieni poteri. Espianto immediato delle piante infette.
3: Punto di riferimento dell'olio extravergine di oliva non solo in Italia ma in tutto il bacino del Mediterraneo e in Europa.
2: Oltre 100 tra convegni, masterclass e degustazioni.
4: Ma serve agire subito per fermare l'avanzata del batterio.
2: Scoperta di un nuovo focolaio.
4: Altri 100 ulivi infetti.
5: Intervento drastico.
4: Il focolaio più esteso al di fuori del Salento. Stessa tipologia del batterio sotto specie Pauca, la più grave riscontrata finora.
5: Potrebbe essere utile e opportuno fare qualche sacrificio, qualche intervento drastico proprio per preservare il territorio.
2: Matteo Killer degli ulivi.
1: Focolai di xylella.
2: Agricoltura in allarme.
6: Matteo Killer degli ulivi, commissario straordinario nazionale per la gestione.

0: Agricoltura in allarme nel Barese. Confagricoltura Puglia guarda con timore alla tempistica con la quale si sta affrontando il propagarsi della xylella.
1: Sono stati rilevati focolai di xylella che interessano mandorleti, vigneti, oliveti e colture di ciliegio.

0: serio killer degli ulivi, focolai di xylella,
1: intervento traffico, agricoltura in allarme,
0: commissario straordinario nazionale per la gestione dell'emergenza battello killer degli ulivi, scoperto di focolai.
2: Nel 2018 l'Italia fu deferita per non aver adottato le misure obbligatorie contro il diffondersi della xylella fastidiosa. In altre parole, non si intervenne con tempestività. Anche oggi Confagricoltura Puglia rileva ritardi.
3: Notiamo che un provvedimento che ha interessato un vigneto è stato adottato dall'osservatorio il 12 dicembre 2024, bene, quel provvedimento secondo le normative vigenti doveva essere eseguito dall'ARIF entro il 10 gennaio, non oltre il 10 gennaio, anche prima. E gli operatori dell'ARIF si sono presentati in quel vigneto per eseguire l'espianto soltanto pochi giorni fa, a luglio del 2025.

0: Nessuna preclusione a un commissario straordinario nazionale per la gestione dell'emergenza xylella. L'assessore regionale all'agricoltura Paolicelli lo ribadisce nel corso della presentazione della seconda edizione di Evolio.
1: Io non sono assolutamente contrario. Se al commissario viene dato pieni poteri, procedure più snelle e soprattutto risorse. Se questo viene fatto, io sarò al fianco di chi porterà avanti un piano di rigenerazione, soprattutto nel territorio colpito da xylella.

Allora, io sono Teo del coordinamento interprovinciale a tutela dei territori e come collettivo abbiamo fatto come dire, tutta una serie di iniziative, tra cui anche un libro, un libretto, insomma. E questo progetto nasce praticamente nell'estate del 2024 proprio a Urupia, nel contesto del Festival delle Terre, fatto ad agosto 2024, dove anche per reciproci intenti si era deciso appunto all'interno dei 3 giorni di fare praticamente una giornata dedicata a quello che era il massacro del territorio dovuto appunto agli espianti dei millenari alberi di ulivo e non solo, perché all'interno c'era anche la tematica praticamente degli espianti dei secolari alberi di querce che dovevano avvenire, meno male che non sono avvenuti, all'interno della ex pista Fiat di Nardò, che è stata acquistata dalla Porsche, e questa per allargare la pista voleva abbattere praticamente forse tra gli ultimi esemplari salentini di querce secolare. Per fortuna tutto non è andato in porto, meno male. E quindi all'interno di questi 3 giorni, appunto una partecipazione veramente enorme, quella volta, si è tenuta appunto un'assemblea, una riunione sulla tematica. E da lì, su proposta chiaramente nostra, come dire, è nato appunto questo coordinamento interprovinciale, chiaramente il nome poi è sorto successivamente, ma l'intento era quello di far nascere praticamente una struttura che riuscisse a fare dei collegamenti molto ampi da un punto di vista territoriale. Perché poi, come sarà chiaro successivamente, voglio dire, se parliamo di disseccamento degli ulivi, questo è inizialmente nato nella parte bassa del Salento, quindi verso l'Egro.

Questi territori sin da subito hanno generato un antagonismo molto forte, però a mano che i territori venivano ad essere interessati, chiaramente diciamo, lo spontaneismo andava un po' a decrescere in un territorio e quindi svilupparsi in un altro, no? E quindi siccome parliamo di un territorio molto grande, perché la Puglia poi tra l'altro è molto lunga come regione, di fatto tutti i vari comitati, collettivi, associazioni si trovavano poi ad operare per quanto riguardava il proprio territorio, magari senza conoscere ciò che stava accadendo, no, a distanza diciamo più consistevole.

l'intento proprio della struttura coordinamento interprovinciale nasce quello di mettere insieme tutte le esperienze di un territorio molto lungo e quindi rivederle tutti quanti insieme e dare quindi una risposta, un giudizio, un'analisi che fosse molto più generale, più lungimirante da questo punto di vista, indipendentemente dal proprio territorio autoctono. Nasce a partire dal disseccamento degli alberi di olivo, però chi è stato praticamente sin dagli albori, essendo stato chiamato anche complottista, perché siamo tutti complottisti quando no, poi vediamo quasi nel giusto, e poi i complottisti a guardare nel futuro sono stati loro, le parti istituzionali e accademiche, parte dal contesto del disseccamento degli alberi di olivo, però chiaramente parliamo di un territorio molto particolare in cui non avevamo già visto praticamente intuito dei progetti molto importanti, perché poi questi progetti contemplavano la sostituzione del territorio dell'albero di olivo, quindi l'albero di olivo doveva sparire e quindi e dare adito praticamente ad altri progetti di continuare. Chiaramente si tratta di progetti, come dire, molto profittevoli, molto da business, che vanno a 360 gradi da progetti che rimangono agricoli con le culture intensive, ma anche dell'agrienergia, del turismo, dei pannelli solari, eccetera, eccetera. Tant'è vero che anche lo stesso nome, a tutela dei territori, è appunto come dire, una gestione a 360 gradi di quello che poi piomba in un territorio, massacrandolo poi essenzialmente per un discorso di interessi e di profitti. E non si può fare solo e soltanto un discorso, voglio dire, di ambiente, di ecologia astratta, ma c'è un discorso in cui quando l'ambiente e l'ecologia poi è direttamente collegata con la gestione del territorio, col contesto del territorio, no? È chiaro che, voglio dire, non puoi non fare a meno di metterci un contesto sociale, culturale, politico, storico, e quindi nasce perfettamente da questa esigenza. Parliamo anche di, come dire, sotto certi aspetti, di due situazioni. Primo, tutto quello che è intorno a questo territorio, fra San Marzano, Maruggio, Sava, Manduria, aveva già espresso fin dal 2014 notevoli antagonismi, quindi stiamo parlando di più di 10 anni fa. Antagonismi che sicuramente si sono sviluppati e, come dire, non si sono mai racchiusi in se stessi. Poi chiaramente per tutti quanti noi c'è stato quel maledetto periodo covidiano, no? Nonostante avevamo appena iniziato dei progetti molto, molto lungimiranti, che quindi, come è accaduto dappertutto, ha un po' frenato un po' tutto quanto, voglio dire, no? Però poi, passato tutto l'ambaradan, le cose un po' siamo riusciti a risvegliarle, no? E quindi a dare un po' di input maggiore a quelli che erano essenzialmente dei progetti che erano già in pentola, perché noi

proprio per dare continuità non avevamo mai smesso praticamente di fare quel tipo di lavorio. Quindi è un progetto che, come dire, è stato accettato un po' da tutti, chiaramente poi c'è chi si è allontanato, chi non partecipa, chi partecipa, come tutte le situazioni in genere. Siamo riusciti a dare un corpo, una struttura, voglio dire, a questo coordinamento. Abbiamo fatto anche delle iniziative pubbliche, delle proposte anche a delle amministrazioni comunali, tra l'altro, e fatto anche un paio di produzioni, un paio di libretti, di cui forse il più emblematico è quello del libretto che si intitola Il Sahara lento dell'ambiente svenduto, in cui già dal titolo, no, si evince praticamente quello che poi è il contenuto stesso del libretto, perché voglio dire, sostanzialmente dire Sahara lento si rimanda sia al Salento che al Sahara, che non è un deserto. Come nasce questo libro? Nasce anche per un motivo molto specifico, perché anche all'interno di quella che è la componente antagonista vissuta nell'agosto 2024 nel Festival delle Terre di Aurubia, effettivamente ancora si notavano tutta una serie di punte di iceberg di contraddizioni, non soltanto esterne a quella che è la militanza, ma anche all'interno, perché sicuramente poi, parlando di agricoltura, di terre, anche all'interno dell'antagonismo non c'è sempre quell'esperienza specifica, no? Quindi, legando tutto questo a quello che può essere una ignoranza cosciente o non cosciente della problematica, si evinceva praticamente che bisognava dare, no, alla situazione, alla tematica, dei contenuti molto precisi, sia da un punto di vista proprio politico, ma anche da un punto di vista tecnico, voglio dire, perché sfuggivano soprattutto a chi è lontano dal Salento, di altre regioni, mi ricordo soprattutto i toscani, anche loro chiaramente, no, o le olive, non riuscivano a capire bene qual era poi il nesso con tutta una serie e quindi si era pensato, appunto, invece di fare un documentino piccolo, semplice, su quello che poteva essere una storia dell'antagonismo sulla tematica, invece di fare un lavoro molto più corposo, e quindi oltre a quel minimo di storiografia, metterci anche quello che era proprio il contesto sociale, politico, culturale del territorio, perché se non si parte da questo non si arriva da nessuna parte per capire qualsiasi situazione, qualsiasi tematica, e quindi arrivare anche ad addentrarsi su quello che era l'aspetto tecnico, non solo botanico ma anche agricolo, perché non tutti abbiamo esperienze di agricoltura. Magari tutti quanti dici: io voglio mangiare le cose dal gas, dal genuino clandestino o da Rupia, però poi se devi metterlo con una zappa da qualche parte, quasi tutti poi la zappa non la sanno manco usare, manco la forbice o non lo so, o un forno, per dire, no? Per cui scendere negli aspetti tecnici era doveroso per dare delle conoscenze proprio, no? E quindi di conoscenze di approfondimento per arricchire quello che poi è il sapere e la cultura di una mente, per dare anche alla fine poi degli indirizzi proprio politici veri e propri.

innanzitutto ci tengo a precisare che appunto il nome del batterio fastidioso, ormai per scelta politica noi non lo menzioniamo più, in 100 pagine di libro non è mai menzionato, proprio per dire che non crediamo al 100%, anzi al 3000%, alla narrazione tossica istituzionale accademica, no? Quindi da un punto di vista storico stiamo parlando di un fenomeno che inizia grosso modo più di 20 anni fa, iniziano appunto a disseccare degli alberi con un disseccamento che è un po' diverso rispetto a quello più o meno visto comunemente, no? Qualsiasi pianta, qualche ramo dissecca o meno, quindi compreso anche l'oliva. Questi disseccamenti già dai contadini, come dire, venivano un po' riconosciuti come particolari, forse un po' diversi dai soliti disseccamenti. E quindi inizialmente c'è un discorso un po' di chiedersi perché, per come, che sta succedendo, quindi c'è un discorso generale così, senza no soffermarsi nel merito. E col passare degli anni questi disseccamenti chiaramente cominciano ad avere delle caratteristiche sempre più specifiche, e tanto è vero che da un punto di vista anche istituzionale, parliamo non soltanto per quanto riguarda le competenze dell'amministrazione regionale, ma anche di quelle accademiche, in modo particolare Servizio Fitosanitario Regionale e CNR, l'Università di Bari, c'è l'interessamento appunto di queste strutture, e inizialmente, dati ufficiali voglio dire, formalmente si avvalora l'ipotesi che c'è un problema soprattutto di fondi in modo particolare, accoppiato a quello che poteva essere, come dire, un maltrattamento del terreno perché abbandonato, o all'uso incredibile negli ultimi decenni nel Salento della chimica pesante, in modo particolare poi dei diserbanti, dei disinfettanti. Quindi questa è l'ipotesi anche ufficiale, diciamo, no? E gli anni cominciano a passare. Io partirei, perché è una data molto importante, il 2010 succede qualcosa nei paesi di Bari, a Valenzano, in un paese di Bari dove c'è praticamente lo IAM di Valenzano. IAM è stato istituto agronomico mediterraneo. Ce ne sono praticamente 4 in tutto l'arco mediterraneo, in Italia c'è ed è praticamente a Valenzano, ci vengono in Francia, in Spagna e in Grecia, anche se i paesi sono molto di più e coinvolgono anche i paesi africani, però di IAM praticamente ce ne sono solo 4, di cui uno in Italia. Chiaramente se parliamo soprattutto di olive, la Puglia essendo la foresta era la foresta del bosco degli olivi praticamente per eccellenza, no? Lì praticamente in questo workshop chiamato lo IAM di Valenzano arriva classicamente un certo californiano americano, si chiama Rodrigo Almeida, dove per la prima volta in questo workshop esce fuori il nome del batterio fastidioso. E dire: guardate che noi in California abbiamo avuto il problema del distaccamento, e qui forse è la stessa cosa, e statevi attenti, insomma comincia un po' il pericolo alle porte, quando nessuno aveva mai sentito parlare di sto batterio. Poi sto batterio poteva esserci, poteva non esserci, poteva pure esserci ai tempi dei Romani o dei Greci, ma nessuno ne ha mai saputo dell'esistenza.

nell'arco di 1 o 2 anni questi riescono un pochettino ad avere, come dire, no, un percorso molto veloce, fino ad arrivare al 2013. Il 2013 è l'anno in cui praticamente si decide un po' tutto, no? Parliamo anche del fine 2013, a ottobre, praticamente c'è un discorso di presa di posizione della stessa amministrazione regionale, in cui si dice praticamente che il pericolo del batterio ormai è in realtà, e che il settamento è questo, e che quindi bisogna praticamente fare di tutto per frenare questa avanzata epidemica

parte che poi hanno fatto tutta una serie di consorterie baresi in cui chiaramente nel progetto veniva coinvolta costantemente la stampa, non solo quella locale, anche quella nazionale, no? con i titoloni killer degli ulivi, eccetera eccetera, si arriva praticamente, ecco perché è importante citare anche dei dati per dare l'idea di come in un tempo estremamente breve e senza avere anche dei riscontri scientifici, e loro erano gli scienziati, lui no, chiaro, si dà già praticamente bella e pronta la pappa di chi è il killer, di chi è la responsabile, di che cosa fare, di che cosa non fare. Nel 2014 praticamente viene già creata praticamente la situazione di emergenza con un commissario straordinario. Io ci tengo a ricordare che, come tutte le situazioni di emergenza in qualsiasi campo, voglio dire, il pericolo di annientare tutti i diritti civili ed ambientali è veramente molto serio, perché poi attraverso il commissariamento si scavalcano tutti quelli che sono, no? Tutta una serie di normative e garanzie anche costituzionali da questo punto di vista, per cui non è manco, voglio dire, più tutelata la stessa proprietà privata, perché il contadino proprietario di quel terreno viene completamente scavalcato, perché ti arriva praticamente il commissario e decide lui quello che deve fare della tua vita, del tuo terreno, eccetera eccetera. Quindi in un tempo molto breve si arriva proprio ad un clima di emergenza. Come si arriva a questo? Questa è la cosa più importante forse da dire, perché in tutti quegli anni precedenti in cui, come dire, c'era un certo rimbalzo di analisi, no? L'Italia, la Puglia, quindi anche l'Italia, cercavano di sfruttare questa situazione per trarne vantaggio da un punto di vista, diciamo, economico, no? E allora che succede? Rispetto ai disastri ambientali in cui anche la stessa comunità europea dà sovvenzionamenti, praticamente era già chiaro tutto che attraverso un'analisi di funghi, di chimica del territorio, non si sarebbero avuti soldi, per cui bisognava inventarsi qualcosa che potesse essere da input, da lampadina per farsi arrivare i soldi. Tant'è vero che nella Commissione Agricoltura di allora europea c'erano due pugliesi, di cui uno è barese e uno è leccese, che fanno capire tranquillamente alle istituzioni ufficiali e accademiche pugliesi che se loro non pescano in un altro campo, in Puglia non arriverebbero soldi. Qual è l'altro campo? Si chiama praticamente, ci sono delle liste numerate dell'EPPO, che è l'ente europea per la protezione delle piante, per la tutela e la protezione delle piante, in cui praticamente ci sono tutta una serie di microrganismi elencati, diciamo quelli più severi, quelli già autoctoni, quelli che sono esterni, e quindi bisognava pescarne uno praticamente che non fosse presente in Europa, è arrivato in Europa, e che quindi bisogna isolarlo e bisogna praticamente tamponare affinché non si diffonda poi in tutto il territorio europeo. Questa si chiama lista A1 dell'EPPO. In questa lista dell'EPPO rientra appunto il batterio fastidioso, e che quindi diventa un microorganismo da quarantena. Quindi se non ci fosse praticamente un microorganismo da quarantena, tutto il progetto del commissariamento della situazione di emergenza non poteva esistere. Quindi è uscito fuori essenzialmente sto batterio, perché attraverso sto batterio potevano aprirsi tutti quei fiumi di soldi che sono arrivati in Puglia, non ai pugliesi o ai contadini pugliesi, sono arrivate alle istituzioni pugliesi, e che quindi poi, come dire, per fare in modo che continuassero ad arrivare fiumi di denaro, chiaramente poi l'Europa imponeva poi certe regolamentazioni, no? Da premettere che, diciamo, sto rapporto è stato sempre contemplato come
come una specie di, dice, la colpa è dell'Europa. No, la colpa non è dell'Europa, perché il curriculum istituzionale è questo. La regione dice che cos'è e che cosa non è e che cosa bisogna fare, lo comunica al governo italiano, al Ministero dell'Agricoltura, allora, lo Stato italiano lo comunica alla Commissione europea. Allora, quindi tutto parte da un punto di vista territoriale, la Commissione europea valuta tutta la documentazione, nel momento in cui l'accetta c'è il ritorno praticamente. Quindi tutto parte dalla regione Puglia, quindi non c'è un'invenzione europea. È chiaro che poi le regolamentazioni europee ci sono già, indipendentemente da un discorso del seccamento degli ulivi, sono state fatte da un punto di vista generale, e quindi tu o temperi praticamente poi a questo tipo di regolamentazione, o altrimenti non solo non ricevi soldi, ma ci sono le sanzioni pure, ci sono anche le sanzioni. E quindi che significava? Significava che fare tutto in modo tale che fosse frenata l'avanzata di sto batterio faceva arrivare il 50% dei soldi. Arrivare ad abbattere anche gli alberi significa praticamente farsi arrivare il 100% dei soldi. Tutto questo praticamente con tutta una serie di contraddizioni anche all'interno, diciamo, pugliese e italiano, lo starebbero a provare tutta una serie di documentazioni anche ministeriali, voglio dire, in contraddizione con tutto quello che poi è anche un minimo di storia e di letteratura scientifica mondiale, perché questi sono fenomeni che sono già avvenuti da altre parti, non parlo vivo per, diciamo, per altre piante, e soprattutto quando si parla di Sud America e di Nord America, ma anche Thailandia, Indonesia, per cui questi meccanismi di espianto degli alberi sono stati già sperimentati praticamente in altri posti molto tempo fa, e si è visto che praticamente non hanno nessun tipo di vantaggio, nessuna conclusione, anzi addirittura hanno peggiorato anche la stessa situazione. In questa contraddizione, e anche a tutt'oggi, perché l'EFSA, no, che poi è europeo per la sicurezza alimentare, voglio dire, è molto legato anche alla FAO, eccetera, e ha sempre detto allo Stato italiano, alla Regione Puglia, statevi attenti, perché se nel vostro protocollo emergenziale esiste tutto questo agguerrimento verso questo batterio, che non è solo verso il batterio, perché poi si sono inventati anche il vettore del batterio. Secondo loro è praticamente un insettino, un insetto, è la cosiddetta cicalina, è la spuracchina, quella che fa la bava bianca, che è un insetto proprio, è universale, è frequentissimo, voglio dire, ma sta in tutto il mondo vegetale, e quindi per combattere questo insetto non soltanto gli antiparassitari, quindi parliamo di chimica, ma anche il disseccamento dell'erba, perché poi l'erba è dove essenzialmente lei si posa per fare le uova, questa bava, no? Prima di andare sulle piante per andare a infettare qualsiasi cosa, ma questa è l'altra invenzione per andare praticamente ad aprire un percorso all'agrochimica molto pesante, che già era stata individuata come una delle colpevole, no? Del disseccamento degli ulivi, e quindi invece di fare un passo indietro si fanno tre passi in avanti. Quindi la stessa EFSA aveva avvisato, guardate, andando a intensificare ancora di più i prodotti chimici in agricoltura e nei territori, si peggiora poi non solo la qualità degli alimenti, ma anche si amplifica il discorso della contaminazione chimica negli alimenti, e quindi il discorso anche del benessere, della salute, di quello di quell'altro. Tutto questo discorso è stato completamente bypassato. Addirittura nel 2015 sono pure iniziati in questi territori delle erorazioni aeree, no? E quindi piovevano disserbanti e disinfettanti
non soltanto sugli alberi di ulivo, ma su tutto il territorio, quindi compresi anche boschi, macchie mediterranee, muretti, casette. Cioè, proprio, c'è stato un macello proprio di quelli incredibile, mai e poi mai che uno potesse immaginare, voglio dire, no? Quindi questo qui è stato il percorso. Chiaramente poi con la situazione emergenziale, con il discorso del commissariamento e quindi anche con la, voglio dire, con l'immissione di truppe vere e proprie, no? Come dire, no? Sotto gli ordini del commissario, le cui principali come truppe erano quelle dell'ARIF. L'ARIF è, come dire, un'agenzia che doveva occuparsi del benessere delle aree irrigue e forestali, nata con, io lo chiamo Svendola, continuo a dire Svendola, voglio dire, in realtà sono stati gli strumenti principali, no? Poi ad opera del commissario, ma non solo loro, ma anche i carabinieri forestali, anche la polizia urbana, quella di praticamente mettere in atto tutto quello che poi è il protocollo repressivo praticamente a danno del territorio e anche degli stessi proprietari.

0: Quindi si è detto che l'emergenza viene dichiarata nell'ottobre 2013.
1: No, sono le delibere regionali che vanno a fine 2013. L'emergenza viene dichiarata nel 2014.
0: E entrano in azione subito.
1: Entro in azione subito.
0: Nel 2014.
1: Tanto è vero che anche se inizialmente pure per loro il progetto, il protocollo stenta ad andare nella loro assolutezza, voglio dire, però avevano già cominciato a capire una cosa molto importante, che era quello della blindatura, cioè o loro riuscivano a blindare praticamente tutto l'ambaradanno, o altrimenti chiunque avrebbe scoperto qualsiasi cosa. Blindatura, che significa questo? Significa che tutti gli aspetti scientifici, agronomici, geografici, proprio geografici, no? Se li studiano per bene, e vengono esclusi tutti gli altri personaggi che stanno all'esterno, cioè del tipo, soltanto la regione Puglia può dire quello che si può fare e quello che non si può fare, solo il commissario straordinario può decidere, solo l'ARIF può intervenire. Le analisi di laboratorio sulle piante le può fare soltanto un laboratorio, che è l'istituto, anche attualmente l'istituto agronomico di Basile Caramia di Locorotondo, tra parentesi Locorotondo è un paese nella provincia di Bari, che era pure lontano rispetto all'iniziale di settamento, e che sono esclusi dallo studio tutte le università che non siano Bari. Quindi Bari concentra solo su Bari, sia inteso come università, come CNR, come servizio fitosanitario, tutto quello che è l'aspetto decisionale e di studio. Vengono escluse tutte le altre università che si erano prestate, no, a un aiuto, in modo particolare quelle toscane, per esempio, no? Quelle laziali.

i comuni stessi, le amministrazioni comunali devono sottendere a quello che è il protocollo, praticamente sto coso si chiama Silletti, che è un generale dei carabinieri forestali, c'è un protocollo praticamente che dovevano sottendere anche tutte le amministrazioni comunali, tra cui anche i disturbamenti nelle aree urbane, insomma, no?

0: nel protocollo era sotteso tutto quello che dovevano fare anche le stesse amministrazioni comunali, per tutte le aree praticamente urbane, quindi dovevano buttare l'erbicida, il seccamento, e quindi anche il discorso dei territori, cioè è ancora tutt'oggi rimasto così, entro aprile e maggio se tu non fai scomparire l'erba dai terreni sei multato, se tu non aravi entro un certo, perché poi sti carabinieri forestali sono diventati i cultori della cultura agricola, come se loro fossero i sapienti di come si coltiva la terra, e quindi devono dire pure a te che cosa devi fare e che cosa non devi fare. Quindi, tutto questo.
1: Quindi un protocollo che deve seguire l'amministrazione comunale e il singolo cittadino, che se nel suo giardinetto di fronte a casa c'è l'erba che loro giudicano troppo alta,
0: viene multata. Viene multata, con delle multe anche salate.
1: E dire. Sono state erogate tante, quante persone sono state colpite da multe?
0: Parecchie, e anche a tutt'oggi sono ancora colpite da multe. Diciamo che Silletti non c'è più, il protocollo è stato un po' modificato perché chiaramente loro non potevano, però grosso modo la situazione d'emergenza è rimasta quella che è. Tant'è vero, io faccio un salto di palo in frasca, no? Ma così si comprende meglio la situazione. Da un punto di vista delle nostre proposte politiche come coordinamento interprovinciale, la cosa più importante per noi è che proprio sia invalidata, visto anche, come dire, la lungaggine di tempo che è intercorsa, non solo, ma visti anche i risultati completamente scadenti, perché non si è fermato nessun disseccamento, voglio dire, no? Si sono soltanto espiantati degli alberi, che finalmente sia tolta, no? Questa situazione di emergenza, sia tolta la lista dell'EPPO con la quarantena, e quindi in questo modo viene bloccato praticamente quello che è tutto il processo di distruzione e di spianto degli alberi, e soprattutto poi magari ci scendiamo anche nel merito, perché poi nel frattempo nel 2019 è stata concepita una legge veramente da decreto sicurezza, voglio dire, che è la 44, no? In cui già con una semplice comunicazione un singolo cittadino o un contadino fa una comunicazione alla regione e può espiantare tutti gli alberi che vuole, per cui l'albero di ulivo a tutt'oggi aveva tantissime tutele prime, dove veramente se tu ti permettevi di andare a espiantare un albero di ulivo c'erano sanzioni penali per te, ma invece sull'albero di ulivo si può fare qualsiasi cosa, compresa la produzione di energia green, facendolo diventare praticamente cippato. È una cosa importante questa del clima dell'emergenza, perché se noi riusciamo a togliere questo significa che le cose andranno avanti per tantissimo tempo e saranno legate solo e soltanto alla sensibilità delle singole soggettività. Ma la sensibilità delle singole soggettività è forse la cosa più importante, perché la pretesa appunto del libro del Salavento è proprio questa, è che prima di parlare di tutto il fenomeno è la contestualizzazione stessa del fenomeno. Se noi non partiamo dal contesto, no, dove poi prende origine, allora come tutte le cose non andiamo da nessuna parte.

perché praticamente c'è qualcosa che accade prima del dissetamento, e quindi prima degli anni dell'inizio del 2000, è praticamente l'abbandono delle terre, perché per tutta una serie di motivazioni, ma soprattutto per tutta una serie di trasformazioni, diciamo, sociali, economici, occupazionali, no? Mentre nella storia della Puglia sicuramente l'agricoltura di tipo familiare era l'economia più frequente, chiaramente con il passo della industrializzazione dei territori, con la colonizzazione dei terreni, tutto questo comincia a trasformarsi e quindi a cambiare proprio inizialmente anche come contesti sociali. Per cui che cosa succede è che oggigiorno contadini ne esistono veramente pochissimi, no? Da un punto di vista occupazionale, mentre prima l'agricoltura riusciva, come dire, ad assorbire il 70-80% della popolazione, adesso ne assorbe veramente una fetta molto banale. Per cui tutta questa gente che non è più contadina, che soprattutto magari è pure laureata, ha pure una professione, che fa? Prima è emigrata per andare a studiare, poi ritorna, qui c'è la terra bruciata perché non c'è più nessuna operatività da un punto di vista occupazionale, quindi che fa? Se non deve ritornare da capo lì dove andava a studiare. E quindi c'è anche uno svuotamento di popolazione stessa, tanto è vero che per esempio Taranto città, che è la seconda, come dire, città più importante della Puglia da un punto di vista della popolazione, si sta letteralmente sicurando. Per cui tutto quello che era un territorio molto coltivato dai nostri padri, dai nostri nonni, adesso completamente parcellizzato, completamente ereditato dai nipoti, dai figli che non fanno più contadini, ma che magari stanno a Milano, stanno a Roma, stanno a Verona, stanno non lo so dove, per loro quel pezzettino di terra è diventato anche un peso che se dovesse eliminarlo sarebbe più vantaggioso per loro economicamente. Per cui cambiando tutto il contesto proprio culturale, sociale ed economico, chiaramente tutto il territorio inteso come ambiente viene completamente trasformato, come al solito, a volontà dell'uomo, no? Da un punto di vista antropico, con tutte le conseguenze poi possibili, immaginabili, vuoi da un punto di vista della trasformazione di un'economia più tipicamente agricola, familiare, a un'economia più industriale da un punto di vista agricolo, quindi chiaramente l'industria. Tutto questo sottende anche un'altra trasformazione che è molto pesante, cioè noi dal post seconda guerra mondiale abbiamo assistito praticamente, come dire, a una suddivisione di quello che era il latifondo classico, no? Anche in Italia, anche nel sud d'Italia, per cui sono state date, come dire, le terre ai contadini, pezzettini, un ettaro, tre ettari, però c'è stato uno spezzettamento della latifondo che comunque è rimasto sempre molto, molto potente, però voglio dire è stato spezzettato. Oggigiorno si assiste praticamente alla, come dire, al modello inverso, no? Ci sta praticamente tutto quello spezzettamento si sta riconvertendo nella creazione del grosso latifondo, perché se parliamo di imprenditoria agricola, di culture intensive, il latifondo diventa lo strumento principale per andare a gestire quel tipo di estrazione delle terre, che non è più ormai da un punto di vista dei prodotti agricoli, alimentari, di qualità, ma è un modo come un altro per fare soldi, per fare profitti, quindi poco importa se i profitti li fai dall'acciaio o dal grano o dalle olive, no? Quindi l'accentramento delle terre è un processo in atto molto molto molto importante, e quindi l'esclusione di tutta quella che può essere la singola soggettività dei vari contadini sta giocando un ruolo molto importante anche da un punto di vista dell'antagonismo verso questi processi. Quindi questo è il contesto in cui viene calato praticamente il tutto, perché abbandono delle terre significa che le terre non vengono più lavorate, gli alberi non vengono più potati, non vengono più raccolti.
raccolte di olive, quindi c'è l'abbandono anche della pianta. Chiaramente con l'abbandono della pianta ci sono piante che riescono magari a stare pure meglio, vuol dire, non se noi umani non ci mettiamo mani, però in molte situazioni possono pregiudicare tutta una serie di avvenimenti avversi e quindi condizionare lo stesso sviluppo e la stessa permanenza nel mondo vegetale. Allora, se non si parte da questo presupposto non si arriva da nessuna parte. E tutto il resto chiaramente va da sé che poi diventa una conseguenza, no? Come dire, semplice, complessa, lampante, ma con molti punti oscuri, in cui vuol dire assolutamente nessuno sicuramente c'ha la verità in tasca su questa faccenda. Nessuno può dire che io so che cosa è e che cosa non è, io ho il prodotto dal dettaglio completamente che non nulla a sto processo. E tanto è vero, voglio dire, che oltre alla critica anche in meriti tecnici professionali praticamente di quella che è la posizione ufficiale rispetto poi alla, come dire, alla criminalizzazione di sto batterio fastidioso, che è quella soprattutto dei campionamenti, perché sono stati fatti miliardi e miliardi di campionamenti, c'è stato un affare già gigantesco sui campionamenti e inizialmente anche fatti in un modo di scientifico, proprio non c'era proprio niente, tutti i rametti presi alla rinfusa, metti uno con la stessa forbice, dagli qua, dagli là, stiamo parlando secondo loro di malattie infettive, quindi immagina con un bisturi io ti taglio la pancia a te, la pancia a quella, a quell'altra, a quell'altro, se tu hai le epatite te la sto portando a te, a quella, a quell'altro, per cui poi un po' l'hanno capito che dovevano fare un po' diversamente anche dal punto di vista della visione, però sta di fatto che nonostante loro hanno dichiarato già guerra a sto batterio, prima che iniziassero i campionamenti, la racconta già lungo, insomma, ma come fate a sapere che è sto batterio? Perché è venuto l'americano lì della California e l'ha detto che è questo, no? Ma poi quando hanno cominciato i campionamenti, ne parliamo diciamo tra il 2014 e il 2015, dai campionamenti non è che uscivano chissà quanti batteri fastidiosi, uscivano praticamente positivi sì e no il 2-3% dei campionamenti, quindi significa che su 100 piante due piante avevano la positività a sto batterio, 98 non ce l'avevano. E se noi immaginiamo e si sono fatte anche le quattro ipotesi principali, no? Di negatività e positività di un albero completamente secco, quindi sono due, come dire, due possibilità, negatività e positività di un albero completamente verde, quindi sono altre due possibilità. Come noi le andiamo ad analizzare tutte e quattro, ma forse la più incredibile è quella dell'albero secco, no? Se tu su 100 alberi secchi, completamente secchi, su due hai trovato la presenza di batteri e sugli altri 98 non l'hai trovata, mi devi dire perché sono seccati questi alberi? Non l'hanno mai detto, non hanno mai voluto rispondere a questo. Quindi questa è una delle prove più micidiali praticamente, no? che si possono avere, calcolando ancora un'altra cosa, scendendo sempre, scavando anche in aspetti diciamo tecnici, professionali. Le due metodiche usate dal mondo accademico barese sono state uno il test ELISA e l'altro il test della PCR. Entrambi i test sono, indipendentemente che possono dare falsi negativi e falsi positivi come tutti i test mondiali che esistono, ma riescono praticamente a captare non soltanto la presenza del batterio vivo, ma anche del batterio morto o di parti del batterio sgretolate. Quindi se noi immaginiamo l'albero secco, cioè se è seccato l'albero è morto anche il batterio, no, il test rileverebbe la presenza del batterio, ma anche dice il batterio si è completamente sgretolato, se ne è andato, no, in questi test andrebbero praticamente a svelare anche quella presenza. Quindi se non c'è assolutamente la presenza, nessuno ha mai detto perché seccano queste piante, tant'è vero che hanno aggiustato il tiro, perché a loro interessava essenzialmente sradicare gli alberi, quanti più alberi possibile, quanto più territori uscivano senza alberi di olivo,
era l'unico vincolo per quei territori, quindi svincolavano tutti quei terreni, no, da tutti i progetti che potevano essere in futuro. Si sono inventati, inizialmente erano 100 metri, adesso sono 50 metri, ma il contenuto del discorso non cambia, che nel momento in cui veniva trovato un albero positivo, a 100 metri da questa pianta dovevano essere spiantati tutti gli altri alberi, indipendentemente se positivi o negativi, non lo so, la logica scientifica che posso tendere a tutto questo, no? Noi abbiamo cercato anche di fare delle critiche anche in termini scientifici, come dicono, soprattutto se tu mi ritrovi una pianta verde che è positiva al batterio, no? E sta verde e produce ancora olive, invece di tenertela buona buona, dici, perché magari, che ne so, se è colpa del batterio, quella si è immunizzata al batterio e quindi riesce a contrastare biologicamente, naturalmente, questo batterio, invece di prenderla in considerazione e conservarla, tu hai detto, quindi non te le stai fottendo niente al batterio. Come dire, da questi semplici passaggi praticamente si evince che l'unica destinazione d'uso era quello di abbattere le piante di olivo, poco importa. Era la pianta la fastidiosa, non il batterio.

0: guai.
1: No,
2: ci riprendiamo già.
1: Raga, vabbè, è facile,
3: era perfetto.
1: Radio. La mia radio.
2: È difficile dopo.

doing it in 3D. Let me put on my sunglasses here so I can

0: daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook?
1: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia?
2: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

Buongiorno a tutte e tutti. Quella che state per ascoltare qui su Radio Wombat è una trasmissione dal titolo Gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte. Cercheremo di raccontare storie di rivoluzioni, di situazioni di movimento, di momenti particolari delle lotte che si sono susseguite nel corso della storia, cercando di raccontare la gioia di questi momenti, ma anche la tristezza che subentra quando, a volte, queste lotte vengono sconfitte. Cercheremo di raccontare anche alcuni episodi delle terribili risposte alle lotte messe in campo dai nostri nemici. Gli argomenti trattati saranno abbastanza eterogenei, dalla storia di Radio Morgan, radio di movimento che trasmetteva a Firenze negli anni Ottanta, alla storia degli arditi del popolo che si contrapposero al fascismo dal 1920 al 1922. Dal golpe borghese del 1970 alla rivoluzione dei garofani in Portogallo del 1974, dalla rivolta di Piazza Statuto a Torino del 1962 alla lotta contro il mini inceneritore soprannominato Bombolino a Novoli nel 1989. Tutte le puntate della trasmissione saranno ascoltabili su Radio Wombat in onde medie sui 1359 kHz oppure in streaming sul sito radiowombat.net o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate, sempre sul sito radiowombat.net. Buon ascolto. Questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche sconfitte, è dedicata all'occupazione di case a Milano in via Tibaldi nel 1971. L'occupazione delle case di via Tibaldi a Milano rappresentò un esempio di attuazione del programma politico Prendiamoci la città, lanciato da Lotta Continua, che prevedeva l'estensione della lotta operaia dalle fabbriche a ogni ambito della vita sociale, dalla casa alla sanità alla scuola, mirando a destrutturare e, in prospettiva, a sostituire le gerarchie di potere capitalistiche. Via Tibaldi segnò a Milano il passaggio dalla centralità operaia all'estensione del conflitto all'intera città. Lotta Continua fu l'organizzazione che più si attivò per l'occupazione di Via Tibaldi. Questa vicenda non fu solo una lotta per il diritto all'abitare, ma un momento di organizzazione sociale proletaria che riuscì a saldare le rivendicazioni delle famiglie immigrate con il movimento studentesco e universitario. È il punto di deflagrazione di una tensione sociale dove il bisogno primario di una casa salubre diventò la possibilità di sperimentare nuove forme di autogestione comunitaria, come le mense, gli asili autogestiti e gli ambulatori rossi, in antitesi al modello imposto dal capitale. Fu un esempio di auto-organizzazione, erano le assemblee a decidere tutto, dal servizio d'ordine alla pulizia, alla gestione del cibo e delle coperte che venivano portate dalla gente per solidarietà. A Milano in quegli anni c'era stata una massiccia immigrazione dal meridione. Molti degli immigrati riuscivano a trovare soltanto lavori saltuari o lavori illegali, come il contrabbando di sigarette, ed erano spesso refrattari ad ogni forma di organizzazione e di rappresentanza. Molte famiglie immigrate erano costrette a vivere in condizioni disumane, in tuguri, baracche, soffitte, scantinati umidi e infestati dai topi, oppure nei centri per sfrattati, che erano dei veri e propri lager. C'erano molti centri sfrattati alla periferia di Milano e c'erano anche le cosiddette case minime, monolocali dove venivano piazzate sia le famiglie sfrattate sia le famiglie di senza casa, solitamente molto numerose. Gli affitti in città erano altissimi e incidevano fino alla metà di un salario operaio. A Milano c'erano state diverse occupazioni di case individuali che venivano puntualmente sgomberate dalla polizia. Nel 1969 la strage di Piazza Fontana e la successiva controinformazione del movimento avevano creato uno scontro frontale con l'apparato statale, percepito come il garante degli interessi dei padroni. Quindi, martedì mattina, 1º giugno 1971,
32 famiglie che poi diventeranno 67, in gran parte di recente immigrazione, residenti in centri per sfrattati o tuguri malsani, occuparono uno stabile dello IACP, l'Istituto Autonomo Case Popolari, in via Tibaldi, che erano state costruite con i contributi GESCAL prelevati dalle buste paghe dei lavoratori, ma che venivano destinate alla vendita a riscatto a prezzi inaccessibili, circa 25 milioni di lire, favorendo così la speculazione. Gli occupanti erano operai della Pirelli, della Fargas, dell'Innocenti e di altre piccole fabbriche, muratori, disoccupati, molti erano lavoratori illegali, venivano da Rozzano, da Cinisello e da Crescenzago. Alcuni degli occupanti erano alla loro prima esperienza di lotta per la casa, altri, provenienti da Crescenzago, prima di questa occupazione avevano attuato lo sciopero dell'affitto. Gli occupanti dichiararono: «Abbiamo occupato queste case per avere una casa per noi e per i nostri figli, perché la casa è un diritto. I padroni ci costringono a lavorare per loro, a vivere come bestie, negandoci i diritti più elementari». Uno degli occupanti, da più di un mese, era costretto a dormire in macchina. «A tutto questo dobbiamo dire basta. Sono i proletari che producono tutto quello che c'è sotto la luce del sole. E così, come lottiamo in fabbrica contro lo sfruttamento, dobbiamo organizzarci per prendere tutto quello che ci spetta». Ascoltiamo quindi Via Tibaldi Tarantella, del canzoniere pisano.

L'occupazione viene rafforzata dal viavai continuo di operai e studenti, abitanti della zona, compresi gli operai della ditta che ancora stava finendo di costruire le case, che solidarizzavano, portavano oggetti utili e lavoravano con gli occupanti. Gli stabilimenti dell'OM erano a soli 150 metri dallo stabile occupato di Via Tibaldi. Il lavoro di informazione, che fu fatto con continui volantinaggi sia dagli occupanti che dai compagni, soprattutto di lotta continua, fece in modo che tutta Milano venisse a conoscenza dell'occupazione. Nell'occupazione venne organizzato un asilo. I bambini presenti erano circa 150, accuditi a turno dalle madri e da alcune compagne che in un'intervista dicono: «Tenendo i bambini in comune stanno meglio loro e stiamo meglio noi. Anche i bambini lottano, hanno fatto i cortei con noi, i blocchi stradali, hanno preparato i cartelli e sono i più attivi a raccogliere soldi. Oltre all'asilo vengono allestiti anche una mensa e un ambulatorio sanitario autogestito, quello che sarà ricordato come l'ambulatorio rosso, in cui medici e studenti rivoluzionari inseriti nell'occupazione prestavano assistenza gratuita, distribuivano medicinali e curavano i bambini, che spesso si ammalavano a causa delle condizioni malsane in cui avevano vissuto. L'ambulatorio nasceva dal rifiuto di un sistema sanitario visto come uno strumento per ingrassare le industrie farmaceutiche e i baroni della medicina, che ignoravano le reali cause delle malattie delle classi subalterne, come lo sfruttamento, l'inquinamento e l'umidità dei tuguri. Gli occupanti, in un'intervista che uscì su Lotta Continua dell'11 giugno del 1971, dicono: «È nell'uso di questi servizi che impariamo a essere comunisti. Diamo la precedenza a chi ha più bisogno e ci dividiamo le cose con una decisione collettiva. Le case sono state costruite per rinchiudere ogni famiglia dentro il suo appartamento e non farle avere contatti con i suoi vicini. Ma nella lotta non ci si appropria solo delle case, così come i borghesi le hanno volute, per tenerci divisi. Le si trasforma, la casa diventa un centro di organizzazione, la vita in comune prende il sopravvento su quella individuale». Queste strutture intendevano prefigurare un'organizzazione comunitaria della vita in cui i bisogni collettivi prendevano il sopravvento su quelli individuali. Il martedì e il giovedì successivo vennero fatti dei blocchi stradali con le donne e i bambini in prima fila. I blocchi stradali davanti all'occupazione vennero fatti spesso per poter parlare con gli automobilisti e la maggior parte delle volte erano fatti a singhiozzo. L'ultimo giorno di occupazione il blocco si protrasse a oltranza. Gli automobilisti non si arrabbiavano, anzi molti di loro davano soldi per sostenere la lotta. Mercoledì 2 giugno fu organizzata una manifestazione a Porta Ticinese, dove si teneva la festa del Naviglio e si sapeva che doveva essere presente il sindaco Aniasi. In testa al corteo c'era uno striscione su cui era scritto «Casa occupata». Il corteo passò lungo il Naviglio, gridando slogan come «Case subito», «Case gratis a tutti i proletari», «Nelle baracche ci vadano i padroni». Ma Aniasi non c'era. Quindi gli occupanti salirono sul palco occupandolo per qualche minuto. Poi il corteo ripartì per tornare alle case occupate. Una ventina di compagni andarono in comune, dove c'era la riunione del consiglio comunale, ma nessuno volle ascoltarli. Allora venne occupata una sala del comune dalle 17 alle 24. Al ritorno in via Tibaldi l'assemblea decise la continuazione della lotta, ricordando che l'occupazione di via McMahon, di cui abbiamo parlato in una precedente trasmissione di

0: venne sottoposto a un processo popolare in cui venne dimostrato come fosse un servo dei padroni, un imbroglione e uno sfruttatore. Venne quindi invitato a lasciare un'offerta consistente alle famiglie occupanti. Solo allora Catalano poté andarsene. Un corteo lo accompagnò lungo la strada del ritorno, che gridava: «La casa si prende, l'affitto non si paga». Un bambino in testa al corteo teneva un cartello su cui era scritto: «Sono Catalano, servo dei padroni». Verso le 20:30 arrivò un commissario di polizia che venne accompagnato dagli occupanti che gli gridavano: «Servo del padrone, vogliamo le case!». Il PC sull'unità si dichiarò contrario alle occupazioni, definendole gesti di gente esasperata e strumentalizzata. In una conferenza stampa il comitato di occupazione rispose: «Non ci strumentalizza nessuno. Le cose le decidiamo noi. Qui ci sono solo compagni comunisti che ci aiutano e tantomeno siamo esasperati. La nostra azione è frutto di una grande maturità politica. Sappiamo che questo è l'unico modo per avere una casa. In assemblea si decidono le forme di lotta, l'organizzazione della vita in comune dentro la casa, i bisogni più urgenti a cui bisogna dare la precedenza. Tutto quello che si fa è stato prima discusso da tutti». Ascoltiamo ora Via Tibaldi di Dario Fo, dallo spettacolo Morte e Resurrezione di un pupazzo.
1: Si sono riuniti, si sono messi d'accordo nella nottata per via della casa. Finalmente sta legge l'è passata. Deve essere una legge molto buona, per forza è così. Si è stenuto perfino il PG. Vedete, si è tenuto il PG, guarda che deve essere una legge. Noi barracati ci abbiamo fiducia che fra qualche momento ci arriva l'alloggiamento, perché adesso è una vita grama, vita da troia, vita da puttana. Piove, siamo in 10 dentro la tana, piange il bambino, c'ha la tosse, ci manca il chinino e la moglie c'ha l'asiatica, e da noi è arrivato un po' in ritardo. La nonna è in coma, la zia la trasfusa, nel senso che vomita, insomma, perché sta poco bene di stomaco. Poi c'è il gatto che ha fatto i gattini, ma l'altra notte l'ha riempito di botte la gatta. Per lo spavento gli è andato via il latte, pensa tutti i gattini senza il latte. Poi baraccati, ci abbiamo fiducia che tra qualche momento ci arriva l'alloggiamento, ma passa un mese, ne passano tre, la nostra fiducia la vada via in pe. Facciamo fagotto, tiriamo sui stracci, porca puttana, di casa ce n'ho più di 100 e tutti disperati ci siamo entrati, mamma, bambini, gatti, gattini, ci siamo stravaccati due materassi per uno, 30 coperte, è un po' un accampamento, la luce non c'è, non c'è riscaldamento.

piange la mamma, il bambino, la zia da tra sé. Fuori sgombrare, arriva la pula! Si c'hanno le facce cattive, fuori di qui! Sti preti barbuni a forza dei puntini ci sbattono giù, ci sbattono fuori con i materassi, neanche un po' di rispetto, almeno per i gatti, di quattro gattini! Ne ammazzano tre. Ah!

Adesso silenzio e fate i buoni, se no ritorniamo coi bastoni. Patata, patata! Arrivano le suore, ci fanno pregare e noi tutti in coro le mandiamo a cagare nei loro cessi con i crocifissi. Facciamo fagotto, tiriamo sui stracci. Porca puttana, attraversiamo la città senza la metropolitana e arriviamo all'università. No, non per studiare, per andarci ad abitare. Ci sono una squadra di studenti che dentro la scuola ci hanno alloggiati, più di 100 disperati, con le mamme, i bambini, i gatti, i gattini. E c'è perfino un cane bastardo che fra l'altro deve essere un po' sordo, è andato già 3 volte sotto il tram. Bastardi, boia, figli di troia, si sentono ancora le

soffocano tutti, ci piangono gli occhi, la mia zia la trassù, c'ho il bambino che c'ha il mal di cuore, è diventato smorto, presso un dottore, signor poliziotto, ci abbia pietà, non si fa in tempo, ormai è già morto, un morto di fame in meno da sfamare, il signor commissario ci grida, assassini, ci dite quando fate le occupazioni per l'alloggio, o senza tetti incoscienti, lasciateli a casa i bambini!

0: si fanno i bambini quando si vuole avere una casa, altrimenti i bambini si lasciano a casa e non si va a prendere le case.
1: Domenica 6 giugno, alle 6 di mattina, in via Tibaldi arrivò un enorme schieramento di forze, formato da 2000 poliziotti e carabinieri con blindati, due idranti e una ruspa, un vero esercito. Il servizio d'ordine ripiegò sulla retrostante massicciata della ferrovia. Lo scontro frontale era impraticabile. Di fronte a un tale spiegamento di forze era impossibile resistere. Vennero erette delle barricate che però vennero facilmente rimosse da poliziotti e carabinieri. A causa dello sgombero morì un bambino, Massimiliano Ferretti, di 7 mesi. Era figlio di una coppia di proletari immigrati, Ugo Ferretti e Silvana Salice. Massimiliano era nato con un grave vizio cardiaco, probabilmente a causa dei calci ricevuti dalla madre durante un precedente scontro con la polizia, ed era anche affetto da frequenti bronchiti. La sua salute era stata minata dalle condizioni del Tugurio, umido e infestato dai topi, in cui la famiglia viveva in via Gratosoglio. Era stato all'ambulatorio rosso che a Massimiliano Ferretti i medici avevano diagnosticato il vizio cardiaco e gli avevano fornito le cure necessarie, portandolo ad un temporaneo miglioramento, prima che durante lo sgombero rimanesse esposto per ore al freddo e alla pioggia. Morì poco dopo il ricovero d'urgenza alla clinica Mangiagalli. Il padre di Massimiliano, originario di Ascoli Piceno, era rimasto orfano di madre da piccolo. Fu mandato quindi in seminario dal padre, ma presto finì al riformatorio, dove rimase fino alla maggiore età. A 21 anni rubò una bambola, un orologio e 5.000 lire e un televisore. E per questi furti rimase in galera per 12 anni, dal 1959 al 1967. Poi venne rinchiuso in una casa di lavoro per 2 anni. Mentre era in carcere, conobbe, tramite una rubrica di Cuori Solitari, Silvana, originaria di Foggia. Si erano sposati a Foggia nel gennaio del 1970 e avevano un altro figlio più grande, Fabio, che nel giugno 1971 aveva 22 mesi. La coppia era emigrata a Milano in cerca di lavoro, ma si era ritrovata a vivere in condizioni di estrema indigenza. Pagavano un affitto altissimo, 23.000 lire per un tugurio. La paga mensile di un operaio era allora di 100.000 lire. Dopo lo sgombero di via Tibaldi, un prete, Don Ferdinando Tagliabue, De Fabiani, caporedattore del quotidiano cattolico Avvenire, e un monsignore molto vicino all'arcivescovo, cercarono di convincere Ugo a firmare una lettera contro Lotta Continua, accusandola di aver strumentalizzato la tragedia, a rinunciare all'autopsia sul corpo del figlio, a chiedere un funerale privato e religioso in cambio di una casa, un posto di lavoro come fattorino in una banca e la somma di 50.000 lire e il condono dei 2 anni di casa di lavoro che doveva ancora scontare. Ugo Ferretti inizialmente cercò di prendere tempo, ma in seguito rifiutò e denunciò pubblicamente il ricatto durante una conferenza stampa, dichiarando che il figlio avrebbe avuto un funerale proletario con le bandiere rosse. Al funerale di Massimiliano uno degli occupanti intervenne e disse: «Con Massimiliano i padroni credevano di aver vinto, contro la sua debolezza, contro la sua povertà, hanno creduto di avere buon gioco. Oggi siamo qui per dimostrare che anche con Massimiliano i padroni hanno perduto. Prima ancora che nascesse i calci dei poliziotti nel ventre della madre incinta, poi il freddo e la miseria dei ghetti, in cui gli speculatori e i sindaci rinchiudono i proletari, lo hanno fatto venire al mondo debole e malato. E ancora la fame, la mancanza di medicine e infine lo sgombero violento della polizia hanno stroncato definitivamente la sua vita. Ma ora al suo posto ci sono molti altri, pronti a continuare la lotta, a chiedere e a fare giustizia di coloro che hanno provocato la sua morte, a raccogliere quanto Massimiliano, con i suoi 7 mesi di vita dura, faticosa, sofferta, ha indicato la volontà dei proletari di lottare per essere felici, liberi e uguali. Per questo Massimiliano è un nostro fratello, è un nostro compagno di lotta, perché ci è stato ucciso mentre intorno a lui 60 famiglie operaie, uomini, donne, bambini, vecchi, costruivano un modo nuovo di vivere, organizzarsi, imparare, giocare, amare. Capivano e facevano capire che l'egoismo e l'individualismo sono conseguenze dello sfruttamento capitalistico, della violenza dell'uomo sull'uomo. Dimostravano concretamente che il comunismo è possibile, che è la sola soluzione all'oppressione e alla miseria. Dopo lo sgombero, gli uomini vennero caricati su un autobus e donne e bambini su altri due. Nel frattempo affluirono i compagni in via Tibaldi. I pullman con gli occupanti partirono in 3 direzioni diverse per ordine del vice sindaco Borruso. Il pullman degli uomini arrivò in questura, dove vennero identificati e denunciati, e poi gli venne fatta una proposta. «Noi vi paghiamo un pranzo e un biglietto per tornare al sud e vi rilasciamo». Ovviamente gli occupanti risposero che non avrebbero mai accettato simili proposte e intonarono bandiera rossa. I due pullman con le donne e i bambini arrivarono a 2 case di riposo, quella di via San Virgilio e quella di via Panigada. Le donne si rifiutarono di scendere e occuparono i pullman per diverse ore. Arrivarono gli studenti che sostenevano la lotta portando cibo e altre cose necessarie per i bambini. 3 compagni furono fermati dalla polizia senza motivo. Zagari, che comandava le forze di polizia, cercò di far ripartire i pullman promettendo di far ricongiungere le famiglie. Ma le donne bloccarono subito dopo uno dei pullman e poco dopo l'altro e scesero con i bambini e andarono con i compagni intervenuti alla sede del manifesto che fu messa a loro disposizione. Il commissario Zagari allora minacciò: «Se tornate alle vostre baracche, rilasceremo i vostri mariti». Dopo arrivarono anche gli uomini che erano stati rilasciati. Venne fatta un'assemblea degli occupanti e dei compagni, in cui venne deciso di trascorrere la notte nella facoltà di architettura di via Bonardi, all'interno di Città Studi, per poi riorganizzarsi e decidere le future mobilitazioni e le forme di lotta. Su invito del collettivo autonomo di architettura, che in accordo con gran parte del corpo docente portava avanti l'occupazione della facoltà, fin dal gennaio 1967 il Politecnico di Milano era stato occupato in maniera quasi permanente e si svolgevano seminari sui temi dello studio e degli sbocchi professionali e molti professori erano stati coinvolti. Più che un'occupazione era un'autogestione. Per questo si realizzò una convergenza quasi automatica con l'occupazione di via Tibaldi. Lotta continua. Insieme agli occupanti, ad architettura realizzò un'infermeria, un asilo e una mensa con un'enorme cuscina economica. Furono preparate le vie di fuga perché la polizia aveva iniziato ad assediare l'università. Ed ora ascoltiamoci la ballata di via Tibaldi di Antonio Virgilio Savona, uno dei componenti del quartetto Cetra.

Erano in tanti venuti a Milano per sopravvivere e per lavorare, e si erano accampati in vecchie catapecchie, anche pagando la Jescal. Ma un giorno seppero che in via Tibaldi coi contributi pagati da loro facevano una casa, ma solo per i ricchi, di quelle con i trippi servizi. Evviva l'Italia, l'Italia dei santi, dei grandi poeti e dei naviganti. Quando una voce nei ghetti operai disse: prendiamoci quello che è nostro, la casa fu occupata in segno di protesta contro i padroni e la Jescal. Chiusi lì dentro con donne e bambini, dandosi aiuto alla meglio tra loro, provvidero alla mensa e all'ambulatorio fin tanto che scoppiò un pandemonio. Evviva l'Italia, l'Italia dei santi, dei grandi poeti e dei naviganti. Furono presi da circa 2000 baldi ragazzi della polizia, dovettero sloggiare col solito ricatto, minaccia di foglio di via. Si ritrovarono in mezzo alla strada, con i più piccoli stretti sul petto. La pioggia quel mattino veniva giù a dirotto, si seppe poi che un bimbo era morto. Evviva l'Italia, l'Italia dei santi, dei grandi poeti e dei naviganti. Gli uomini che erano capofamiglia furono tutti portati in questura, le donne e i bambini di quei poveri cristi dovevano andare agli ospizi. E fu così che i compagni studenti li accolsero tutti ad architettura, ma per i poliziotti non era il luogo adatto, di nuovo fu sferrato un assalto. Evviva l'Italia, l'Italia dei santi, dei grandi poeti e dei naviganti. Furono tutti con garbo scacciati, donne, bambini, studenti e docenti, trattati con riguardo coi gas e i manganelli, di via fate bene fratelli. Dopo 2 giorni tornarono ancora, e la battaglia fu ancora più dura, braccati per le strade, stipati in cellulari e poi uno per uno schedati. Evviva l'Italia, l'Italia dei santi, dei grandi poeti e dei naviganti. Di quel bambino era crepato e all'obitorio tenuto in attesa, data la notizia che il padre, guarda caso, era un bandito, un evaso. Ma dalla stampa fu poi precisato che quell'evaso nel fondo era buono, lettera firmata, aveva dichiarato: dai rossi sono stato incastrato. Evviva l'Italia, l'Italia dei santi, dei grandi poeti e dei naviganti. Dopo si seppe la giusta versione, che venne dalla controinformazione, si seppe che il messaggio fu scritto dalla mano di un prete o di un parrocchiano, e venne a galla che quel poveretto fu ricattato e a firmare costretto. Gli dissero: ti diamo la casa ed il condono, a patto che tu firmi e stai buono. Evviva l'Italia, l'Italia dei santi, dei grandi

Uno dei membri del collettivo autonomo disse in un'intervista: il collettivo autonomo di architettura si era allontanato dal movimento studentesco di Capanna, rivendicando la propria autonomia. Aveva stilato un proprio documento, detto il documento dei 31, che contestava una serie di atteggiamenti di gestione dell'occupazione di architettura e della sua autogestione. Tutto questo è durato fino al settembre 1972, quando il collettivo è confluito in lotta continua. Il gruppo, a cui guardavamo con più interesse, venimmo a conoscenza dell'occupazione di Via Tibaldi perché a quei tempi si sapeva tutto di tutti, tutto quello che succedeva in città. C'era una rete di informazione che andava al di là delle comunicazioni ufficiali, attraverso contatti interpersonali. Comunque, l'occupazione di Via Tibaldi aveva avuto un ampio riscontro sulla stampa. Il collettivo autonomo di architettura assunse un ruolo di rilievo quando Via Tibaldi fu sgomberata. La Procura della Repubblica ordinò lo sgombero immediato della facoltà di architettura, nonostante che il preside della facoltà di architettura, Portoghesi, dichiarasse che la facoltà era disposta a ospitare le famiglie sgomberate. Alle 17 arrivarono ad architettura 3.000 fra poliziotti e carabinieri che durante la notte attaccarono la facoltà. Iniziarono le prime cariche all'esterno. La battaglia continuò fino alle 2 di notte. C'era chi teneva gli scontri all'esterno mentre gli altri se ne andavano dalle vie di fuga predisposte. Non ci furono arresti perché quando i poliziotti riuscirono a sfondare non trovarono nessuno dentro la facoltà. Lunedì 7 marzo, la mattina, le famiglie sgomberate si riuniscono in assemblea alla Casa dello Studente. Nel pomeriggio gli studenti dei gruppi rivoluzionari e le famiglie sgomberate rioccupano la facoltà di architettura con l'appoggio di una parte dei docenti e del preside, che decretò la riconversione di tutta l'attività accademica in un unico seminario monografico che ha come tema il problema della casa nell'Interland milanese. Inoltre reclama la presenza degli occupanti in quanto consulenti scientifici di detto seminario. Uno degli occupanti in un intervento al seminario disse: «Molti di noi hanno fatto solo la terza elementare. Queste cose però siamo capaci di insegnarle. Siamo capaci di spiegare come vivevamo al sud nelle baracche e nella miseria, come viviamo oggi al nord nelle baracche e nella miseria. Siamo finalmente capaci di usare queste aule moderne e pulite che noi non sognavamo nemmeno e che i nostri figli non avrebbero mai visto. Le usiamo per mangiare e dormire, meglio di quanto facevamo a casa nostra. Le usiamo per vivere insieme e soprattutto discutere e organizzarci insieme a tutti gli altri proletari, anche agli studenti, a quegli studenti che vediamo al nostro fianco nella lotta e con i nostri stessi obiettivi, non solo a parole, a volantini o a manifestazioni. Il 9 giugno, alle 5 del mattino, il seminario fu interrotto dall'intervento della polizia che circondò l'intera zona di Città Studi con 3 cerchi concentrici. Polizia e carabinieri invasero la facoltà di architettura mentre Portoghesi stava tenendo una lezione sulla questione delle abitazioni. Vengono fermate oltre 600 persone, tra cui studenti, professori e l'intero consiglio di facoltà. Ci furono molti feriti. Alla fine furono convalidati 20 arresti. Le famiglie furono riportate nei paesi da cui provenivano. Sempre nell'intervista, il compagno del collettivo autonomo di architettura raccontò: «Ricordo l'occupazione militare di Città Studi da parte della polizia e un nuovo sgombero che ha coinvolto tutti i docenti che quella notte erano stati chiamati a presidiare la facoltà. Era stata indetta un'assemblea permanente a cui partecipavano anche i docenti. Quando poi è intervenuta la polizia, il professore di turno ha affermato che si stavano tenendo lezioni sull'edilizia popolare e che le forze dell'ordine stavano interrompendo un pubblico servizio. I poliziotti sembravano fuori di testa, urlavano, lanciavano lacrimogeni, spaccavano macchine e moto, un isterismo pazzesco.
e poi praticamente sono entrati dal portone. Forse il capo dei bidelli, che era un ex carabiniere, aveva aperto l'entrata principale. Nel frattempo, anche nelle altre città italiane si organizzano assemblee e cortei di studenti e famiglie di senza casa. A Messina, un corteo di famiglie senza casa ed occupanti contesta una manifestazione della sinistra ufficiale, che ha per tema la riforma della casa appena varata in Parlamento. I manifestanti gridano: Milano, Roma, Messina, stessa lotta. E quindi ascoltiamoci Da Via Tibaldi di Diego De Palma.

martedì, 1° giugno, 120 proletari hanno preso possesso di due case popolari. Popolari mica tanto, quasi lusso invece sì, anche se le han costruite quelli dell'IACP. Ecco dunque dove vanno i soldi dei lavoratori, o le case non le fanno, o le fanno pei signori.

giovedì 3 di giugno le famiglie al comune protestando hanno ottenuto qualche assicurazione, gli hanno detto che al più presto si sarebbero riuniti per trovare la soluzione al problema dei baraccati, soluzione che è arrivata la domenica mattina, tutti fuori sotto l'acqua che la polizia è vicina, soluzione che è arrivata.

Lunedì 7 giugno chi compra l'unità legge violenti scontri all'università, cariche candelotti contro lotta continua, ancora avventurismo tra le masse si insinua, pochi provocatori che forse son pagati.

Le famiglie degli occupanti riescono il giorno successivo a trovare rifugio presso la sede delle ACLI, che diventa il nuovo centro di organizzazione della lotta. Il 12 giugno si svolse una grande manifestazione cittadina, indetta dall'Assemblea Permanente dei Senza Casa di Via Tibaldi, a cui parteciparono circa 30.000 persone, a cui aderirono 32 organizzazioni della sinistra rivoluzionaria, a sostegno della lotta per la casa, che riempì le strade da Loreto a San Babila. Il corteo vede la partecipazione unitaria di operai, studenti e famiglie occupanti. Fu anche una manifestazione antifascista. Uno slogan molto gridato era «Maggioranza silenziosa, ti faremo tacere per sempre», urlato ancora più forte in piazza San Babila, luogo di ritrovo dei fascisti milanesi. Di fronte all'enorme dimostrazione di forza del movimento, nonostante la pesantissima repressione, il comune e lo IACP furono costretti a cedere. La casa venne assegnata non solo alle 67 famiglie protagoniste della lotta, ma anche alle 140 famiglie confinate ancora nei centri sfrattati. Le famiglie ricevettero inoltre 500.000 lire a titolo di indennizzo per la copertura delle spese sostenute e l'affitto gratuito per i primi 6 mesi. Le autorità furono costrette a rilasciare tutti gli arrestati durante gli scontri avvenuti a Città Studi e presso la facoltà di architettura. Quando i dirigenti della polizia provarono a rilasciare i membri del consiglio di facoltà trattenendo gli altri, il decano del consiglio di facoltà dichiarò che sarebbe stato l'ultimo a lasciare la questura. Allora il questore dovette cedere e furono rilasciati tutti. Ma 8 docenti, tra i quali il preside Paolo Portoghesi, che avevano organizzato il seminario permanente, furono espulsi da architettura per aver sperimentato con gli studenti e ospitato degli sfrattati, e il rettore del Politecnico ordinò la chiusura della facoltà di architettura. Sulla lotta continua del 26 giugno 1971 possiamo leggere: «I proletari di via Tibaldi hanno vinto. Essi hanno mostrato a tutti cosa vuol dire prendersi la città. I proletari di via Tibaldi si sono presi la città perché hanno scelto di essere protagonisti, punto di riferimento, momento di confronto. Si sono presi la città imponendosi alla coscienza del proletariato milanese, facendo vedere come si può e si deve fare. Si sono presi la città facendo saltare gli schemi, analisi, gli interessi di vari raggruppamenti politici e della sinistra rivoluzionaria, coinvolgendo e travolgendo organizzazioni integrate e revisioniste. Nessuna lotta prima di via Tibaldi aveva saputo colpire così efficacemente la politica delle riforme, la logica riformista. L'occupazione di via Tibaldi dimostrò, come era già avvenuto in fabbrica, che con l'azione diretta l'unità degli operai, studenti, proletari e immigrati, costruendo la solidarietà intorno alla lotta, era possibile vincere. Non c'erano solo gli operai e gli studenti, ma c'era un intero sistema che attraversava la città che poteva essere conquistato. Per chi volesse approfondire, consigliamo la lettura di A cura de La Barricata. Prendiamoci la città, una storia così non dovrebbe finire mai. Di Guido Viale, Prendiamoci la città. Gli articoli sull'otta continua dell'11 e del 26 giugno 1971 scaricabili dal sito web ostuniribelle.it. C'è anche un documentario realizzato dal collettivo Cinema Militante milanese dal titolo La città del capitale, visibile su YouTube. Finisce qui anche questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte. Alla prossima!

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una onda sonica. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare un nemico, fatti scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola porterà la morte eterna.

sarà una tempesta, la nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
3: Radio Wombat.
4: Da sempre.
3: E obiettivamente.
5: La migliore.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be. The foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla terra.
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: E buonasera, ben ritrovati e ben ritrovate alla nuova puntata delle porte di Tannhäuser qui su Radio Wombat 1359, onde mediocri.
1: Buonasera, benvenute, benvenuti. 16 febbraio, sì, 2026, non la prima puntata, una delle prime puntate del 2026, non mi ricordo, sicuramente ne abbiamo fatta una sull'inverno.
0: Abbiamo fatto solo quella dell'inverno perché poi c'è stata la serata Loveland, scusate, Nervature.
1: Sì,
0: bellissima serata
1: live a cui abbiamo voluto giustamente dare spazio. E torniamo oggi invece con una puntata più consueta delle nostre porte di Tannhäuser. Ricordiamo subito, velocemente, 13.59 onde mediocre, come dicevi giustamente in apertura, nella zona di Firenze e dintorni, ma anche radiowombat.net in streaming per ascoltarci da ovunque siate, e poi le varie posta wombat@insiberia.net
0: per scriverci,
1: per mandarci la posta, e poi diretta wombat.vado.le per chiacchierare con noi in diretta se ci state ascoltando intorno appunto alle 21 di un lunedì su due, se no ci ascoltate in podcast e quindi non scriveteci perché non vi ascoltiamo noi.
0: No, esatto, non risponderemo.
1: Sì. Indifferita.
0: Punto vado lì, ho scritto, invece punto vado punto...
1: Dove vado? Lì.
0: Lì.
1: E quindi prima puntata di... cioè prima... allora sì, no, forse questo è proprio un lapsus. Puntata che vogliamo dedicare a Ballard perché ve l'avevamo già spoilerato l'ultima volta. Effettivamente Ballard per noi è un mostro sacro che abbiamo aspettato, abbiamo procrastinato, abbiamo centellinato fino a quando alla fine abbiamo deciso di farlo, e chiaramente è molto probabile che da una puntata poi ne sboccheranno altre 100 perché ci conoscete.
0: Sì, sicuramente, almeno due di sicuro, perché non riusciremo ad esaurire l'argomento stasera, però Ballard è troppo importante, per la fantascienza, perché è colui che, spoilerando subito così si ha già la chiave di lettura secondo me giusta per Ballard, che è colui che ha cominciato a dire che la fantascienza non era solo viaggi astronavi esplorando quello che c'è fuori, lontano da noi, ma in realtà è esplorare quello che c'è dentro di noi.
1: Esattamente. Il famoso inner space di cui dopo vi parleremo abbondantemente.
0: E questo cambierà tutta la fantascienza, cioè, insomma, parte della fantascienza e quella che è moderna.
1: E sicuramente, fra l'altro, influenzerà il cyberpunk, cioè quello che ha dato vita di fatto al cyberpunk.
0: Senza dubbio, infatti, con insomma, c'è tante cosine da raccontare. Partiamo con un pezzaccio e poi partiamo subito.
1: Yes.
0: Con Ballard, appunto, un po' di biografia, di opere, ma insomma soprattutto la poetica, è quella che ci interessa più di tutti, e quindi vamonos.

0: Cosmonauti alla deriva! Rimbalziamo nel niente.
1: Anche se abbiamo detto che non parleremo di spazio, ma invece un po' sì.
2: No, vabbè, un gocciolino sì, è sì. Chiaro, la fantascienza non può prescindere eccessivamente. Infatti. Però passa anche da... No, in Ballard passa da tante altre cose.
1: Vari spazi. Quindi, allora, per iniziare ad entrarci dentro Ballard, yes, diciamo, yes, iniziamo con, in maniera un po' strana rispetto al solito, vi diamo delle coordinate iniziali per, se volete approfondire, invece di darvele alla fine ve le diamo adesso, che sono tre libri un po' anomali riguardo Ballard, perché non sono i suoi libri, i romanzi o i racconti più conosciuti di cui ovviamente comunque dopo parleremo, però sono nell'ambito della saggistica. Sono un libro che si chiama I miracoli della vita, che è l'autobiografia di Ballard, che ha pubblicato, è stata pubblicata nel 2008-2009 in Italia, dove fra l'altro annuncia al mondo di avere un cancro e Ballard, ahimè, muore poi l'anno dopo, nel 2009. E ve lo diciamo perché I miracoli della vita, lo citeremo anche all'interno di questa puntata, è un'autobiografia veramente interessante, è scritta con lo stile umoristico chiaro, limpido, tipico di Ballard, che comunque sapeva scrivere anche bene, ed è molto interessante perché intanto approfondisce molto meglio di come faremo noi alcuni, cioè, diciamo, il cuore della sua poetica, quindi alcuni temi suoi centrali, Crash, la fiera dell'atrocità, le racconterà bene anche proprio da come gli sono nate in testa, e quindi è molto, certo, interessante. E poi racconta il primo periodo biografico, il primo periodo della sua infanzia, che insomma è stato molto interessante, è stato particolarmente interessante e denso di cose. Altra cosa interessante, altro libro che vi consigliamo è Fine millennio, istruzioni per l'uso, che invece è un libro di saggistica che però contiene una bella raccolta di saggi che Ballard ha scritto. Questo perché siamo abituati chiaramente a immaginare Ballard, a considerare Ballard uno scrittore di narrativa, cosa che ovviamente è, ma è anche particolarmente sottile e come dire, tagliente nella sua critica politica, e in questo libro Fine millennio, istruzioni per l'uso, si è preso la tranquillità anche di spiegare bene che cosa ci aveva in testa. Un altro libro, che l'ultimo che vi consigliamo per iniziare, è un libricino assolutamente introvabile, ahimè, del resto anche gli altri sono introvabili in versione digitale, mentre questo invece è introvabile nella versione fisica. Si chiama Consumate il futuro, uomo e tecnica attraverso lo sguardo di Ballard, di Emanuela Puvia, ed è stato pubblicato da Collane di Ruggine, un progetto di autoproduzioni che poi ha dato vita alla rivista Ruggine di letteratura fantastica. È un'autoproduzione che quindi è esaurita da tantissimi anni. Il libricino dovrebbe essere stato pubblicato intorno al 2007, quindi è finito da tanto, ma lo potete scaricare su il sito collanediruggine.noblogs.org. andate su il catalogo e lì trovate il PDF liberamente scaricabile. Ve lo consigliamo perché è un libro tratto da una tesi di laurea, ma è veramente molto molto interessante, approfondito da uno sguardo anche filosofico su Ballard e sul presente e sulla tecnica soprattutto.
2: Appunto, poi è una tesi di filosofia, quindi ci sono degli strumenti e di analisi che, insomma, diversi magari rispetto a un linguista, rispetto a un classico studiosa di lettere. Vabbè, mi sentirei anche di aggiungere, anche in ordine di importanza per quanto mi riguarda, Ballard Land di, come si chiama, Michele Neri. Mm-hmm. Che parla di Ballard, ma in generale anche lui forse un pochino più, secondo me è più interessante l'aspetto filosofico qui, però insomma è un interesse, è piccolino, è interessante,
1: da altre angolature.
2: Esatto, da altre angolature, insomma è abbastanza divertente, più che altro perché lui è stato in contatto fisso con Ballard. Vedi. Ho letto. Cioè, era proprio, aveva... Perché poi Ballard, appunto, era uno che non si tirava indietro mai. Per esempio, non aveva mai levato dall'elenco telefonico il proprio numero di casa.
1: Ma dai.
2: Per cui chiunque lo poteva chiamare senza nessun problema e lui rispondeva.
1: Ma guarda, io leggendo la sua biografia, per quello anche la consigliavo, perché mi sono fatta l'idea di una persona veramente troppo simpatica. Cioè, comunque una persona super tenera, alla mano, tranquilla, che non se l'è mai tirata, con un'incazzatura addosso potente,
2: esatto.
1: Che però non rovesciava addosso agli altri, cioè che comunque non faceva in modo che, come direbbe qualcuno, perdesse la tenerezza, cioè comunque è una persona, almeno da quello che scriveva, sembrava molto
2: sì,
1: bella.
2: Sì, no, vabbè, ora non spoileriamo troppo, avrei veramente tanto da dire subito, quindi iniziamo con ordine. Iniziamo da dove è nato,
1: Sì, perché già quello...
2: Già non ce l'aspettiamo, perché se uno non lo legge non lo sa, perché nasce a Shanghai.
1: Uh-huh.
2: E diciamo, ma è Shanghai, Vallad non era certo cinese, ecco.
1: Nasce il 30, sì, a Shanghai, perché i suoi genitori erano dei diplomatici dell'impero britannico, il glorioso impero britannico, che quindi spediscono i suoi genitori in missione diplomatica a Shanghai, e a un certo punto Ballard si ritrova durante il periodo, per l'appunto, dell'occupazione giapponese di Shanghai. Quindi in realtà lui ci racconta nell'autobiografia questo momento particolarissimo, dove si passa da un momento di euforia in cui lui racconta questa Shanghai vista dalla diplomazia britannica, quindi dai coloni, e ci racconta questa Shanghai fatta di feste, festini di alto bordo, dove la madre era, ci racconta, sempre sbronza dalla mattina alla sera. Cioè, lui racconta che i suoi genitori avevano un martini con un'oliva sul comodino ed era la prima cosa che mettevano in gola.
2: Fantastico.
1: E ci raccontava, sì, di questo mondo fatto di psicofarmaci e euforia e feste. E poi a un certo punto si ritrova in un campo di prigionia. Lui era molto piccolo, perché era nato nel 30. Qui stiamo parlando...
2: Allora, i giapponesi iniziano la guerra contro la Cina nel 31. Quindi l'anno dopo in cui lui è nato. Poi di fatto poi lo interneranno...
1: Dopo. Sì, perché lui passa 2 anni, dal 43 e il 45. Quindi un po' di anni dopo, però appunto lui era piuttosto piccolo... E ci racconta anche lì di questa sua esperienza con gli altri bambini, figli di britannici, di altri diplomatici. E in realtà, buffamente, lui ci racconta, ora non facciamoci l'immagine di un campo di prigionia dove lui era, sì, del campo di concentramento, no. Seviziato. In realtà ci racconta di uno dei periodi più belli della sua vita. Perché aveva, ci racconta di una solitudine estrema rispetto ai suoi genitori, perché i genitori, come ve li abbiamo descritti prima, ve li potrete immaginare, non se lo cagavano lui sostanzialmente, quindi lo lasciavano da solo a giornate, e lui però finalmente in questo campo di prigionia poteva stare con altri bambini, giocavano, avevano tutto questo spazio verde in cui giocare, e si nascondevano, immaginavano tutti i mondi strani, e lui se la ricorda come un mondo bellissimo,
2: sì.
1: Il che fa abbastanza effetto, però tant'è.
2: Sì, perché di fatto, insomma, una volta che i giapponesi invadono la Cina, ma insomma in quei territori continentali che invadono, quando trovano dei diplomatici, comunque dei civili, non dei militari, i giapponesi li internano dentro dei campi di internamento, di fatto che sono circondate e non possono uscire.
1: Però hanno la casetta, c'hanno.
2: Esatto, non sono i campi di concentramento chiaramente alla Nazi style, ma nemmeno quelli che i giapponesi poi metteranno in atto durante la Seconda Guerra Mondiale contro i soldati americani, che erano belli tosti invece, si sa, di grandi torture, eccetera, eccetera. C'è anche filmografia, fiore di filmografia su questo.
1: E ovviamente non era neanche il trattamento che riservavano ai cinesi, invece, ovviamente. Quindi,
2: sì, esatto, no. Ci sarebbe un bel capitolo da fare sui giapponesi in Cina, fatto un bel tritello.
1: Horror, direi, una puntata
2: abbastanza,
1: horror.
2: Abbastanza.

0: Spielberg, scusami, il film,
1: ah,
0: volevo
1: ecco.
0: dire, sì, ciao, il libro, scriveva anche, no, il film è omonimo e niente, però vi consigliamo di leggere il libro, ovviamente, perché...
1: Vabbè, ciao, c'è un paragone.
0: Sì, è poi bellissimo, insomma. Nel 1946 Ballard si trasferisce in Bretagna, quindi praticamente uscito dal campo di prigionia dopo poco, con appunto si trasferisce in Gran Bretagna e inizia gli studi. All'inizio studia medicina a Cambridge e lui tra l'altro voleva diventare psichiatra, ma questo poi non gli riuscì perché pare, folgorato dall'Ulisse di James Joyce, abbandonò medicina dicendo che in effetti forse non era quella la sua strada e decidendo in qualche modo di diventare uno scrittore. Dopo, poi in realtà fece una serie di lavori occasionali, lavoretti, tra cui molto importante l'autore di testi pubblicitari, quindi conobbe da vicino il mondo della pubblicità, dell'advertising degli anni, ricordiamocelo, gli anni 50, i primi anni 50. Insomma, dopo una serie di lavoretti vari, alla fine si spostò in Canada e poi a un certo punto incontrò la fantascienza. Ma vi volevamo leggere questo pezzettino tratto proprio dall'autobiografia di Ballard, I Miracoli della Vita, che racconta il suo ingresso in Gran Bretagna, cioè in Inghilterra, perché era il momento appunto 46 quando lui, catapultato da Shanghai, quindi immaginatevi con un mondo completamente diverso negli occhi, arriva in Inghilterra e lui dice: per la prima volta entravo in contatto con un gran numero di persone di condizione proletaria, con una tale varietà di accenti regionali che ci voleva un orecchio allenato per decifrarli. Girando nella zona di Birmingham, ero stupito nel vedere che vita triste facessero, quanto poco venissero pagati, quanto male venissero istruiti, alloggiati e nutriti. Per me erano una grande massa di forza lavoro sfruttata, più o meno allo stesso livello degli operai industriali di Shanghai. E mi fu anche chiaro, fin da subito, che il sistema classista inglese che conoscevo direttamente allora per la prima volta non era un pittoresco vestigio del passato, ma un sistema di controllo politico. Nei tardi anni 40 e 50 la gente delle classi medie vedeva la classe operaia quasi come fosse un'altra specie e per escluderla si barricava dietro un complesso sistema di codici sociali. Codici che dovevo imparare adesso per la prima volta, mostrare rispetto per gli antenati, non essere mai troppo entusiasta, stringere i denti, essere gentili con i più giovani, rispettare la tradizione, stare in piedi quando si suona l'inno nazionale, offrire la propria guida, essere riservato e così via. Tutto calcolato per creare un senso di opprimente deferenza. Nella vita delle classi medie inglesi tutto ruotava intorno a codici di comportamento che, per quanto inconsciamente, incoraggiavano a praticare la mediocrità e non aspettarsi mai troppo dalla vita. In breve, non pagavano gli inglesi un prezzo salatissimo per il sistema di autoillusione che era praticamente alla base di tutta la loro vita? Era la domanda che sembrava balzare agli occhi dalle strade dissestate e dalle buche delle bombe quando misi piede per la prima volta in Inghilterra e che in gran parte fu all'origine della difficoltà che trovai ad ambientarmi qui. Essa alimentò la mia incertezza su me stesso e mi incoraggiò a vedermi per il resto della mia vita come un estraneo e un dissidente. Probabilmente mi indirizzò nel diventare uno scrittore specializzato nel prevedere e, se possibile, provocare il cambiamento. Il cambiamento, pensavo, era ciò di cui l'Inghilterra aveva disperatamente bisogno e lo penso ancora adesso.
1: Allora, qui vediamo diverse questioni interessanti. La prima è il nucleo della sua poetica che si sente già in queste prime parole, cioè riconoscere che la società intorno a te in realtà è una società oppressiva e la sua voglia di diventare scrittore per cambiare, per far parte del cambiamento. Tutta la sua poetica è su azione, azione, cioè fare qualcosa davanti a situazioni irreparabili, dove sai che prenderai mazzate nei denti, ma comunque invece si fa, si agisce su quello che accade. E questo viene proprio dall'Inghilterra, che lui conosce subito nel primo dopoguerra, che è un paese chiaramente distrutto da decenni di bombardamenti, guerra che tra l'altro la seconda guerra mondiale comunque

0: avvenuta non tanto dopo la prima guerra mondiale, quindi vuol dire che si sono perse varie generazioni di persone. Poi chi ci andava in prima linea? Ci andavano i poveracci. Poi sì, poi c'era il nobile. Gli inglesi ci avevano ancora i nobili con la spada
1: E come?
0: che guidavano, però.
1: E poi la crisi economica conseguente, devastante.
0: Esattamente. E è interessante questo che lui nota la questione del classismo. A, perché sarà importante, perché lo riporterà pari pari in tante delle sue opere, cioè la presenza di una sorta di casta o comunque di classi diverse ma lontane fra di loro, interconnesse ma lontane. Dall'altra, poi, tra l'altro, l'Inghilterra di quegli anni era ancora un'Inghilterra in cui fondamentalmente gli operai erano cattolici e i borghesi erano protestanti.
1: Ah sì.
0: E anche questo fa chiaramente, no? Cioè, se tu hai dei modi di agire, di fare nella quotidianità diversa, eppure una religione che poi di fatto è la stessa, ma ha dei diktat diversi all'interno della propria liturgia, insomma.
1: Sì, senza contare tutte le colonie, tutta la retorica dell'impero e vabbè.
0: Già, ecco, l'altra cosa che volevo dire è questa: gli anni 50 sono gli anni in cui la figura della corona inglese inizia a raggiungere uno dei suoi massimi. Perché l'ho studiato all'università a un certo punto, molto figo. Se si va a vedere la storia della corona inglese, della sua rilevanza, perché di fatto la corona inglese non ha potere politico.
1: Ah no, infatti.
0: È un potere religioso che è rimasto da Enrico VIII, per cui tutte le grandi cerimonie le fa il re, la regina. E insomma è qualcosa di una sorta di vessillo del paese che deve unire, ma di fatto non, per lungo tempo in realtà non valeva tanto. Sì, se God Save the Queen va bene, ma
1: Sono
0: non è.
1: cose che si dicono, sì.
0: E invece in questi anni qua, grazie anche alla Seconda Guerra Mondiale, dove la regina Elisabetta diventa molto famosa perché lei fa il meccanico di aerei da guerra, cioè si arruola un regnante, non era regina, era principessa. Un regnante che si arruola, ah! E da lì la costruzione della figura della corona come unione del popolo, nonostante il popolo stia male, qui comincia a compattarsi e Ballard lo vede.
1: Lo vede e vede anche i segnali del suo sgretolamento, mi verrebbe da dire.
0: Certo.
1: Sono diversi gli autori che proprio in quegli anni lì, negli anni 50, iniziano paradossalmente proprio nel momento di massimo splendore e di massima morsa del regno, dell'impero, iniziano a vedere i segni di uno sgretolamento. Anche tutto questo complesso sistema di regole che ci diceva Ballard in questa citazione. È proprio il segnale di un qualcosa a cui ti aggrappi perché non hai nient'altro e quindi di un potere che in realtà stringe in mano niente poi in fondo. Questo lo nota anche Mervyn Peake, il mio autore preferito di sempre, che anche lui scrive sotto le bombe durante la guerra, scrive il suo meraviglioso Gormenghast e di fatto ne crea un'allegoria dell'impero che si sta sfasciando proprio nel momento di massima propaganda, però, come
0: Sì,
1: dicevi.
0: esatto. E da qui arriviamo facilmente, quindi capirete, all'inner space.
1: Sì, perché allora, come dicevamo, Ballard ha più volte, devo dire veramente esplicitamente, rispetto a tantissimi altri autori, Dick, un autore molto politico, però non ha mai espresso le cose così chiare come le ha espresse
0: Vero,
1: Ballard.
0: vero.
1: Lui l'ha proprio sempre detto, che la fantascienza per lui è sempre stato un mezzo, quindi molto, molto palese. E a un certo punto nel 62, quindi iniziamo a essere appunto, ci allontaniamo un po' dai primi anni 50, nel 62 Ballard scrive un articolo che si chiama Come si arriva allo spazio interiore, Which Way to Inner Space, che appare sulla rivista New Worlds, appunto viene pubblicato come dicevo nel 62.
0: Trentenne, un Ballard trentenne.
1: Sì, quindi insomma neanche troppo pischello, ma che inizia a scrivere la fantascienza. E di base quello segna la nascita di quella che poi
0: Eh
1: viene
0: sì.
1: chiamata la New Wave britannica, ma direi non solo perché segna effettivamente una svolta nella fantascienza. E Ballard fondamentalmente cosa fa? Lui sposta l'attenzione sullo spazio interiore, sull'inner space. Quindi basta spazio stellare, basta queste esplorazioni, se vogliamo, molto maciste della fantascienza classica, dove c'erano queste esplorazioni di cui vi abbiamo parlato abbondantemente anche in altre puntate. Ora basta, è giunto il momento di esplorare lo spazio interiore. Perché? Perché dentro la nostra psiche è in atto un'aggressione da parte dei mass media e della cultura capitalista, e c'è una battaglia per resistere all'invadenza tecnologica. Quindi lui intravede da una parte la tecnica, la tecnologia come qualcosa di minaccioso, e questo l'abbiamo visto anche in altri autori dell'epoca, ma soprattutto vede la nascita della società dello spettacolo, dei mass media,
0: dei consumi,
1: e che tutto ciò provoca delle reazioni all'interno della nostra psiche che sono travagliate, cioè sei bombardata, c'hai una serie di informazioni e di input in qualche maniera che ti tirano per la giacca, ti spingono a comportarti in una maniera, ma tu ci avresti anche delle altre reazioni. Quindi di fatto nella tua testa c'è un vero e proprio campo di battaglia. E lui dice, Ballard dice, è di questo di cui dovrebbe parlare la fantascienza. La fantascienza dovrebbe parlare dell'essere umano e di ciò che ha dentro la testa e cosa lo spinge, cioè la sua reazione a tutto questo, alla modernità, se vogliamo. E quindi dovrebbe parlare della nascita della società dei consumi, dell'invasione mass mediatica, e lui lo fa, parla ampiamente delle tecnologie asservita all'industria bellica e farmaceutica, perché parla sia, ma molto esplicitamente, della tecnologia come un qualcosa di appunto funzionale alla guerra e alla farmaceutica industriale, al controllo della vita degli individui, alle varie nocività che intossicano la nostra terra, di fatto, il nostro pianeta, e soprattutto la logica, alla base di tutto, la logica del profitto e del mercato. Tutto ciò Ballard lo scrive ovunque.
0: Sì. Ora, dal punto di vista ecologico, in realtà poi Ballard si riconosce i danni che l'umanità sta facendo al mondo, cioè lo riconosce, ma non prenderà mai posizioni ecologiste.
1: No,
0: perché è troppo affascinato dalla tecnica, è troppo affascinato dalla fantasia, lo dice proprio a un certo punto. Però lo fa presente, cioè lui infatti, no, si dice che lui abbia anticipato tante cose, abbia capito tante cose che sarebbero successe, però è anche vero che se riesci a essere nel mondo, a aprire bene gli occhi, a capire come funziona, non ci vuole un indovino, ecco,
1: sì,
0: eccessivo per capire quella. Ora, sai, noi ora siamo in un momento di passaggio grosso, difficile capire cosa succederà, perché è un momento di rottura. Lui invece era all'inizio della costruzione di qualcosa che avrebbe permeato l'Occidente fino ad oggi, e quindi lui già capisce, cioè è lungimirante.
1: E comunque certe predizioni da Cassandra ce le possiamo arrogare pure noi, penso.
0: Ma sì,
1: non,
0: certo,
1: non ci andremo,
0: certo,
1: tanto lontano.
0: Certo.
1: Quindi l'inner space sostanzialmente è l'inconscio, poi detto in parole povere, cioè non tanto povere, il contrario forse, ed è in qualche maniera è proprio un ambiente, perché Ballard ne fa proprio un mondo, è come se fosse proprio un mondo a sé stante, dove le nostre percezioni del presente, che come abbiamo detto è sovraccarico di flussi informativi, diktat, input, qualsiasi cosa, si fondono con le immagini del passato, che però noi chiaramente lavoriamo nel nostro inconscio, quindi non sono vere, reali, sono immagini già trasfigurate in qualche maniera. Tutto ciò messo insieme, rimescolato, dà vita dentro la nostra testa a una rielaborazione personale dell'esistente, in qualche modo creano un mondo. Quindi questo intende Ballard quando parla di inner space, un vero e proprio mondo. Quindi quando parla di esplorare l'inner space non è che lo dice tanto in maniera figurata, intende proprio un mondo di, come dire, rielaborazione di quello che viviamo, e bisogna conoscerlo, bisogna capire che cosa il presente agisce sul nostro inconscio.
0: Esatto, e come questo modifica la nostra percezione della realtà, e di fatto modifica la realtà. molto interessante. Si vede bene che viene dalla cultura, l'abbiamo detto fino, tutto quello abbiamo raccontato fino, dalla cultura inglese. Una cazzo di isola, quindi un mondo a sé, che con occhio al passato, la grandezza infinita, e un occhio anche al futuro, che di fatto però era un impero che si stava sgretolando. Questi temi ti portano effettivamente a riflettere poi su effettivamente qual è il mondo che ti circonda, quello che ti raccontano, forse è un po' diverso.
1: E proprio per questo, grazie a queste riflessioni, Ballard arriva al suo concetto di tecnica. Cioè la tecnica per Ballard è di fatto un qualcosa di estremamente umano. Cioè la tecnica è umana sempre, quindi è molto diverso dal significato al limite del religioso che gli diamo attualmente, no? Cioè, ecco, dove la tecnologia sembra qualcosa che ci cala dall'alto, ci arriva addosso, noi non sappiamo mai, non lo so, mi viene in mente l'intelligenza artificiale, di cui parliamo spesso come se fosse una realtà slegata dagli esseri umani, cioè è un qualcosa che c'è, è arrivata.
0: Di fatto tu usi qualcosa che non comprendi, no?
1: Non la comprendi, non sai come funziona. Ti sembra quasi mistica, è quasi un qualcosa proprio a sé stante.
0: Come il fax.
1: E in realtà invece Ballard ci tiene a ancorare la tecnica sempre all'uomo,
0: esatto.
1: All'uomo nel senso all'essere umano, e per questo non è mai neutrale, quindi la riconduce sempre al mondo umano e a togliergli quell'aura sacrale, no? come si diceva, proprio per il discorso che si faceva all'inizio, cioè alla sua visione di classe, dove quindi sa bene che la tecnica è qualcosa che l'essere umano utilizza per esercitare potere e dominio, e quindi
0: perché senza di esso l'umano non sopravvive.
1: Eh no, perché di base quello che dice Ballard è l'essere umano, beh, non lo dice solo Ballard,
0: no,
1: effettivamente,
0: no, certo.
1: L'essere umano è un animale tecnologico, perché altrimenti non riuscirebbe a sopravvivere nella natura, diciamo. E quindi ha bisogno di utensili, di tecnica per riuscire a sopravvivere. Questo fa sì che i due destini, diciamo, sono strettamente connessi, cioè l'essere umano non può vivere senza la tecnica non può vivere senza l'essere umano.
0: Esatto, e poi appunto questa questione della tecnica necessaria per sopravvivere è qualcosa che ti cambia il cervello. Non a caso gli ominidi, una volta avuto un pollice opponibile, cominciano a costruire gli utensili, e più costruivano utensili, più il cervello si ingrandiva, no? Si sviluppava. E lui, nello stesso modo, lo riporta sull'uomo in sé, in modo generico, generalista, insomma, perché la tecnica è vedere oltre il presente, e trasforma la dimensione del possibile. Aspetta, perché questa frase è fighissima. Il senso della tecnica, quindi, sta tutto nel vedere oltre il presente la dimensione del possibile e trasformare il già dato. Cioè, tu prendi qualcosa che c'è già e lo trasformi. Allora, il tuo cervello è capace di trasformare qualcosa che già c'è. Poi, trasformarlo in qualcosa di positivo o negativo, poi quella è un'altra questione, perché poi, di fatto, come ci dice Ballard, l'uomo è spinto a trasformare, però spinto dalla sete di potere.
1: Eh sì.
0: Di controllo, di arraffamento.
1: Eh sì. Sì, anche qui c'è tutta la questione che si diceva all'inizio del fatto che Ballard vede la fantascienza e la tecnica e la tecnologia come un qualcosa di trasformativo, e quindi tutta la sua letteratura è impermeata, come dicevi te all'inizio, di questo senso di trasformazione. La tecnica serve a poter trasformare, chiaramente ha ben chiaro che la tecnica generalmente gli esseri umani la usano per trasformare in senso di potere e dominio, non sempre, ma ahimè lo è.
0: Sì, sì, cioè il coltello, la felce che usi per tagliare la carne, però la usi anche per cacciare.
1: È la vecchia questione.
0: Esatto. Allora, tutto sommato, quindi non sono più miracoli, ma è qualcosa riportato all'umano e di conseguenza mai neutrale.
1: No.
0: La tecnica non è mai neutrale, ma è sempre umana, e di conseguenza schierata.
1: Esatto, però lui la vede, devo dire, questo in maniera per aprire un varco, la vede come un modo per riconciliarsi con il mondo, con la natura, diciamo. Cioè, certo, è grazie alla tecnica, secondo Ballard, che in qualche maniera l'essere umano supera la sua... No, beh, non è vero, non la supera, però viene a patti con la sua mortalità, con la sua fragilità, per riuscire, e in qualche modo si riconcilia. Occhio che Ballard non dice mai che quindi la domina, non ha nessun desiderio di potenza, devo dire, nei suoi libri.
0: No.
1: Anzi, ma c'è una questione di riconciliazione, di non sentirsi sempre braccato e sottomesso, ma in qualche maniera riconciliarsi e arrivare a una serenità, una serena convivenza. Questo è quello che auspica in realtà Ballard dalla tecnica. Poi quasi tutta la sua letteratura parla di tutt'altro che mondi sereni e conciliatori, ma invece di una tecnica che ha devastato e assillato l'essere umano e il mondo che lo circonda.
0: Esatto, di base ai suoi personaggi spesso e volentieri va male.
1: Sì.
0: Va male, ma loro l'affrontano a testa bassa e in qualche modo trovano la quadra della situazione. Appunto, non è più un miracolo, ma il miracolo è quello che vi facciamo sentire noi.

0: Ed eccoci qua, queste sono le porte di Tannhäuser, stiamo parlando di Ballard e della sua fantascienza, del suo inner space.
1: Eh sì, e chiaramente questo era un po', diciamo, l'inizio della sua poetica. L'inner space è uno dei concetti più importanti che troviamo nella letteratura di Ballard. Abbiamo detto che inizia a scrivere di fantascienza, pubblica questo articolo che di base è un articolo saggistico in realtà, ma nel frattempo inizia a scrivere anche narrativa e il suo primo romanzo fu Il vento dal nulla, The Wind from Nowhere, nel 62 sempre, che è un po' il primo romanzo anche di questa tetralogia della catastrofe chiamata, o degli elementi, viene trovata in tutti e due i modi, che potremmo definire di genere catastrofico, perché in effetti è sì. Così, anche se poi in realtà Ballard ci ritornò un po' sopra, erano anche i suoi primi romanzi, però di fatto ebbe un buon successo e gli, diciamo, spianò un po' la strada per la carriera di scrittore. Oltre a, appunto, al vento da nulla, ci furono Il mondo sommerso, The Drowned World, Terra bruciata, The Burning World e Foresta di cristallo.
0: Esatto, potete ritrovare la raccolta che hanno fatto purtroppo Mondadori, ma
1: sì,
0: che
1: è quasi
0: contiene
1: tutto.
0: Proprio lo sì, ma è purtroppo
1: Sì, tra l'altro, piccolo inciso, la Shake aveva i diritti per Ballard e li ha venduti.
0: Vabbè, ma infatti, queste follie. Vabbè, probabilmente.
1: Polemica.
0: Ma tipo, sai, sta per chiudere. È probabile che chiuda, o cioè, hanno messo in integrazione la Epli.
1: Ah, ecco.
0: La casa editrice Epli.
1: Ecco.
0: Ma forse è successa una roba tipo la Shake, cioè litigi interni, perché di fatto vanno bene, di fatto è un'azienda sana, però litigi interni su dove andare, su vendere o non vendere alla grande distribuzione o rimanere indipendenti, hanno messo cassa integrazione tutti a 100 dei dipendenti. Forse alla Shade una roba similare successe.
1: In ogni caso, il nostro Ballard fece questa tetralogia, appunto, quattro romanzi sulla catastrofe, che, come avrete notato, erano anche basati sui quattro elementi aristotelici, sì. Aria, acqua, terra e fuoco, più un quinto elemento, il tempo, che
0: non
1: domina
0: l'amore.
1: La foresta di cristallo.
0: Per Luc Besson è l'amore il quinto elemento.
1: Esatto, no, lui c'aveva il tempo. E, sì, chiaramente, come avrete intuito, si tratta di romanzi che vedono delle catastrofi, vari tipi di catastrofi. Lui, secondo me, un po' si diverte pure a immaginare l'apocalisse, un disastro, e vede come gli esseri umani possono in qualche modo cavarsela in questi contesti. E però anche qua Ballard lo fa in una maniera ben diversa da tanta altra letteratura fantascientifica che ha affrontato il tema catastrofe. E in questo caso lui come dire, immagina le catastrofi perché sono delle situazioni di crisi, anche di collasso in qualche modo della struttura spazio-temporale, perché di base in tutti questi romanzi i protagonisti si trovano spaesati in un mondo che non è più quello che conoscevano e si ritrovano in un ambiente in cui le conoscenze acquisite non tornano più, non sono valide, non valgono. E quindi le condizioni dell'esistenza devono essere costantemente verificate, quindi è come se fosse un enorme grande test continuo, una grande prova che le protagoniste di questi romanzi si trovano a vivere. E però Ballard di nuovo utilizza questa immagine della catastrofe come un evento che in qualche maniera annulla la distanza tra il soggetto e il mondo, perché abbiamo detto che l'individuo al suo interno si scatenano delle battaglie, ci sono dei rivolgimenti epocali. Ecco, qui si annulla la distanza, cioè anche nel mondo si scatena una battaglia, si scatena una catastrofe, e quindi l'individuo e il mondo in qualche maniera vivono dello stesso destino. Mm-hmm. E questo per Ballard è un modo per rendere collettivi anche i traumi e gli eventi catastrofici degli individui. Per Ballard l'individuo è sempre collettivo in realtà, cioè non separa mai, non parla mai di drammi individuali che non hanno relazione col resto del mondo.
0: Sì, è vero, è vero. È vero. Per esempio, facciamo un esempio. Il vento del nulla. Del nulla?
1: Dal nulla, sì, perché arriva sto vento.
0: Fondamentalmente, esatto, a un certo punto comincia a spirare questo vento. Tutto sommato piglia bene, gli esseri umani sono contenti, è un vento, sfruttiamolo, appunto si inizia a capire come poterlo sfruttare, siamo contenti, sposta. Però questo vento non smette, anzi aumenta, aumenta sempre di più, finché non comincia a creare i primi grandi danni. Allora l'umanità comincia a preoccuparsi, che si fa, che non si fa, e intanto viene distrutto tutto, allora dobbiamo costruire un palazzo che riesca a resistere. E allora è lì la collettività, l'unione per cercare di sopravvivere, perché nel mentre comunque gli umani vengono spazzati via, riusciranno a creare un edificio, per non spoilerare, un edificio in qualche modo cerchi di resistere, ce la farà a resistere a questo vento, sì o no? La fine non è scontata.
1: No,
0: non è scontata, perché è diversa dal solito. Dai, c'è poco da fare, per quello non volevo
1: entrarci.
0: Alla fine è una roba non troppo lunga, te la leggi abbastanza veloce.
1: Ma quindi... sì, è bello tra l'altro. E però appunto la catastrofe in questo caso, come si diceva, non è un evento distruttivo da cui poi tu ti devi leccare le ferite e vabbè, e provare a farcela. È un agente di trasformazione, cioè in qualche maniera ti apre nuove possibilità. Quindi anche qui in qualche maniera, come si diceva prima, ti riconcilia col mondo ancora una volta, perché il destino tuo, dei tuoi movimenti personali, individuali, dei tuoi logorii sono gli stessi che sta vivendo il resto della collettività, fra l'altro neanche solo gli esseri umani, ma tutto proprio il territorio, il terreno che c'è intorno. E quindi in realtà è interessante, chiaramente sono i primi romanzi di Ballard dove comunque, devo dire, anche lo stile è abbastanza ancora lineare. Cioè, Ballard è noto per essere molto surrealista, ecco, sì. Qui ancora no. Cioè,
0: infatti
1: qui
0: un po' rinnegherà, il primo lo rinnegherà.
1: Sì, perché di base è ancora piuttosto classico, anche se comunque si intravede il Ballard anche di poi. Però all'inizio, insomma, è abbastanza strano come romanzo ballardiano.
0: Però appunto anticipano, no? Per esempio, il mondo sommerso è lo scioglimento delle calotte polari.
1: Sì.
0: Siamo negli anni 60.
1: È abbastanza impressionante questo. Sì.
0: Che già si sapeva, già c'erano i primi allarmi, però è quindi appunto un mondo sommerso creato dallo scioglimento perché l'uomo appunto
1: ha fatto casino.
0: Terra bruciata, invece... è un mondo in cui l'acqua è scarsa, cioè, quindi arriva dopo il mondo sommerso, invece c'è troppa acqua. In questo caso è il contrario, terra bruciata descrive un mondo in cui l'acqua è scarsa, dopo a un certo punto c'è una siccità talmente lunga che i fiumi non esistono quasi più, la terra è polvere perché quindi non è più fertile, e quindi ci si dirige verso gli oceani in cerca di acqua, però si sa che l'acqua dell'oceano non è ottima, bisogna poterla... insomma, bisogna trasformarla, no? E quindi ci sono c'è la siccità, già mi ricordo, creata dai rifiuti industriali gettati nell'oceano, e quindi ti avvicini a quello che hai già inquinato. E tra l'altro, appunto, gli oceani inquinati, le microplastiche sono
1: 62, una delle...
0: che ci sta entrando nel cervello o nei feti, dice.
1: Chissà.
0: Perché utilizziamo... vabbè.
1: Questo ancora non c'era arrivato Ballard, però c'era
0: no,
1: vicino.
0: No, però per dire, l'argomento l'aveva già tirato in ballo.
1: Ma tra l'altro ricordiamoci che adesso leggere i suoi romanzi può essere abbastanza... boh, come dire, per certi versi l'argomento catastrofe è un argomento ormai abbastanza sulla bocca di tutte, dobbiamo dire. Ma qui stiamo nel 62, all'inizio degli anni 60, ma al di là della questione previsione c'è la questione del fatto che era un momento storico in cui si spingeva un progresso, un consumismo, era l'epoca felice in cui ci si doveva rialzare dalla guerra, si doveva vivere nell'abbondanza. Quindi
0: lui invece è boom economico.
1: È boom economico in pieno e non si doveva parlare di cose deprimenti. Lui parla di mondi carenti, cioè parla della carenza, è tutto andato a schifio. Quindi, insomma, non era, non togliamo dal suo contesto storico, perché ovviamente era la catastrofe vista in quel momento, era anche un voler riportare alla luce cose che si volevano anche dimenticare.
0: Però è vero anche che c'è il Vietnam, non c'era il suo boom economico, c'era lui era in Canada, e per cui di fatto se l'è vissuto.
1: Certo.
0: E poi gli Stati Uniti, sì, poi si va negli Stati Uniti o rimane sempre in Canada.
1: No, rimane in Canada. Non vada negli Stati Uniti.
0: No,
1: mai.
0: Non ci va a vivere, no. Sì. Però insomma, c'è anche quella roba lì, c'è il Vietnam, il Canada, insomma, sì. La Corea e il Vietnam.
1: Ma certo, è chiaro che era una rimozione collettiva a cui Ballard si opponeva. A seguito di questa tetralogia pubblica una caterva di racconti che fra l'altro trovate in delle varie raccolte. Vi invitiamo a leggerli perché sono veramente belli, sono uno più bello dell'altro. Sono molto surreali, come dicevamo, alcuni sono proprio, come dire, godibili nella loro semplice surrealismo, cioè proprio sono storie divertenti, surreali, molto divertenti. Altri sono invece un po' più taglienti. E di base una delle cose che le accomuna è il fatto che ci sono queste persone che si trascinano senza capire cosa gli sta succedendo, cioè stanno in questi mondi in balia di un capitalismo estremamente aggressivo, pervasivo, e loro stanno lì che non capiscono bene che cosa gli sta succedendo.
0: Sì, cioè di fatto Ballard spesso non dà una risposta, non si sa perché sia, cioè ora è nella prima tetralogia, però il vento non ha nulla, non è che lui ci dirà mai da dove arriva.
1: No,
0: non è importante. Mm-hmm. Questo è
1: sì. E tra l'altro, così per fare una chiosa, la donna,
0: giusto.
1: I personaggi femminili in Ballard sono particolarmente bersagliati dalla società del consumo, e Ballard lo sottolinea moltissimo. Io devo dire anche per questo amo molto Ballard, perché le figure femminili in Ballard sono sempre meravigliose, cioè nel senso sono molto complesse, molto approfondite, hanno dei ruoli mai stereotipati, anzi veramente belle, e sono spesso delle donne che hanno delle reazioni molto violente, estremamente violente, perché subiscono una violenza maggiore, e quindi Ballard riesce in qualche modo a far venire fuori questi entrambi lati della violenza. E questo è, insomma, anche particolarmente scioccante quando lo leggi.
0: Ma secondo te la figura della regina Elisabetta ha aiutato nella società conservatrice inglese a emancipare un po' più la donna?
1: Oddio, che domanda.
0: Interessante, mi è venuto in mente ora, non ci avevo mai pensato. Chissà, forse no, perché comunque è un regnante, è un'altra classe.
1: Non lo so, io non credo molto all'empowerment come metodo di liberazione femminile. Però, chissà,
0: no,
1: devo dire, ora mi cogli di sorpresa. Però, sì, boh, per certi versi, sai, io sono anche abbastanza laica che qualsiasi tutto fa brodo a un certo punto.
0: Certo.
1: Però è pure vero che un certo ecco, il potere non mi torna mai come soluzione anche alla liberazione, ecco.
0: No, è che mi domandavo, cioè, perché ho pensato a questo, perché appunto queste figure femminili veramente interessanti, belle da leggere e forti.
1: Ah sì, sì.
0: E forti. E mi domandavo da dove cioè come è aggiunto a questa visione della donna?
1: Ma allora non lo so, però una cosa che so, che c'è scritta molto chiara nella sua autobiografia, lui aveva per esempio un rapporto con la moglie bellissimo, moglie che muore, ahimè, molto presto, e di cui lui sentirà la nostalgia per sempre. E molto spesso, lui questo scrive nella sua autobiografia, le donne sono un po' un modo anche per ricordare la sua moglie, a cui doveva volere un gran bene, ecco.
0: Okay.
1: Però ora questo mi spingo un po' troppo nei dettagli biografici per immaginare cose che ovviamente non
0: sì,
1: so.
0: Sì, va bene,
1: sono illazioni.
0: Sono illazioni.
1: Però giusto. Ecco, sicuramente ecco, non lo so, a me viene spesso Ballard lo accostiamo a Dick come tipo di
0: certo.
1: scrittura. Ecco, Dick era completamente misogino, come abbiamo visto, c'era un personaggio che oggettivamente con le donne aveva un rapporto pessimo e le donne avevano un rapporto pessimo con lui.
0: Sì.
1: Mentre invece Ballard, non lo so.
0: Vabbè,
1: magari
0: anche tutto Grullo è drogato,
1: Eh sì, capito, e non a caso. Ora, magari Ballard io lo sto idealizzando, e sembra che sia il mio eroe, però ecco, non lo so, mi sono fatta...
0: Fino a prova contraria è un
1: ma infatti, nostro, dai. Ma infatti, ora se nessuno ci, se qualcuno ci scrive parlandoci male di Ballard, guarda...
0: C'è un tipo che ho visto sul, mi ricordo su quale social di della nostra area che diceva, perché era una differenza fra noi e quegli altri, che noi sfanculiamo tranquillamente se qualcuno scazza di brutto.
1: Sì, sì, è vero.
0: Quindi siamo pronti a rinnegare Ballard, però... Speriamo di no.
1: Però dai, no, per favore, non ci toccate Ballard, dai, sennò veramente non ci abbiamo più certezze in questo mondo.
0: Allora, però, le certezze invece però di Ballard arrivano dopo, perché gli anni 70 sono anni splendidi di produzione per Ballard, perché arriverà quel gran capolavoro della mostra delle atrocità, The Atrocity Exhibition.
1: Esatto, allora, la mostra delle atrocità viene pubblicata nel 70 proprio, tondo tondo, ed è un po' uno dei suoi capolavori. Io penso, io lo metto insieme a Crash, ce ne sono vari, insomma, tra cui secondo me anche tanti racconti sono bellissimi, però...
0: Sì, sì, certo, certo.
1: Però effettivamente la mostra...
0: Tra l'altro c'è un'antologia messa in ordine cronologico di solo i racconti brevi di Ballard, ora ve la ritrovo.
1: No, strabella, sì, sì, sì, ma io l'ho usi, cioè ce l'ho, alcune antologie sono bellissime. Comunque sì, la mostra dell'atrocità, o la fiera dell'atrocità, secondo la traduzione... sono 15 racconti che lui in realtà chiama anche romanzi brevi, insomma, sono, però di fatto sono racconti in cui, guarda, come dicevi giustamente prima, il filo comune, oltre al protagonista che ricorre in tutti questi racconti, è l'ossessione maniacale per la guerra del Vietnam.
0: Sì, sì.
1: Poi c'è la psicopatologia, la pornografia, il potere dei media, le vittime di incidenti stradali, questo lo vedremo. Anche in Crash, le icone del sogno americano rigorosamente morte, e quindi diciamo ci sono vari elementi che arrivano quasi come dei flash, che sono chiaramente la somma o quantomeno degli esempi della società che Ballard vuole descrivere. Tra l'altro, parlando di previsioni, in questo libro, nella mostra dell'atrocità, Ballard prevede 11 anni prima l'elezione a presidente di Reagan. Cioè, prevede l'elezione di Reagan, immagino che l'avesse buttata lì come una butade. Cioè, secondo me lui era tipo, ora dico una cazzata, metti che... Ma
0: cioè, è come Trump in Ritorno al Futuro.
1: Capito?
0: Che è presidente degli Stati Uniti d'America...
1: Esattamente, cioè, che secondo me volevi dire una cazzata, hai detto, oh, guarda, ora proprio ho capito, e poi è come se facessimo presidente Reagan. E invece, hai visto, è andata male.
0: Comunque, Fanucci, chiaramente, ha pubblicato la serie in tre volumi divisi per, tipo, il primo volume dal 56 al 62, quindi sono tutti per i pre.
1: Bellissimi, tra l'altro. Allora, questi romanzi, sia la mostra dell'atrocità che Crash, di cui parleremo un po' meglio dopo, c'è sempre anche lì una catastrofe, ma questa volta la catastrofe è provocata dall'ipertrofia tecnologica, che da un lato modifica di fatto il paesaggio, perché lo modifica davvero, perché lo annulla in qualche maniera in un incubo popolato da personaggi di celluloide, notizie patinate, il vuoto della pubblicità, e dall'altro lato, quindi come svuota il mondo esterno, invade il mondo interno, l'inner space, sovraccaricandolo di informazioni e stimoli. Se vi sembra che questa cosa abbia a che fare con il nostro presidente, è esattamente così.
0: Arriva in fondo.
1: e fondamentalmente media questa maniera ogni possibile esperienza, ogni possibilità di esperienza tattile, fisica, vera, inducendo dei falsi bisogni attraverso il linguaggio pubblicitario.
0: Tac!
1: Eccoci.
0: Eccoci.
1: E siamo a noi. Siamo a noi, e molto bello il linguaggio, stilistico con cui Ballard sceglie di raccontarci questo. Cioè, non lo fa attraverso un romanzo lineare, ma lo fa attraverso dei flash di fatto che bombardano il nostro cervello. Quindi la mostra delle atrocità è letteralmente questo. L'industria della comunicazione, di cui peraltro Ballard, come abbiamo visto, ha una buona conoscenza perché ci ha anche lavorato, e questo ricorre nei suoi romanzi, riesce a creare una distanza incolmabile tra il reale e il soggetto, perché i prodotti pubblicitari della comunicazione deformano il vero, quindi tu a un certo punto ti ritrovi in questi mondi dove non sai più cosa è vero e cosa è falso, e, o magari lo pensi di sapere ma perché è tutto molto deformato, e quindi c'è una grossa, un'estrema difficoltà per l'individuo di distinguere il mondo, quello percettivo, reale, tangibile, da le sue rappresentazioni in qualche maniera che sono finte, che sono finzione.
0: Quindi, come avete capito, tendenzialmente c'è un potere che in qualche modo indirizza l'esperienza del reale dell'individuo.
1: Sì. E lui questi romanzi, racconti, microromanzi, li inizia a scrivere a metà degli anni 60, quindi, come dicevamo, proprio in questo momento di contrasti molto cromatici, proprio grossi, tra un'epoca dell'abbondanza, appunto così come viene distorta e così come viene raccontata, e un mondo di atrocità che Ballard mette in relazione molto stretta. E quindi sono delle schegge impazzite in qualche maniera, sono conversazioni, notizie, dati, immagini, sono proprio un bombardamento.
0: Sì.
1: E quindi niente, questo chiaramente è anche proprio un voler mimare quello che poi succede nel nostro inner space quotidianamente, e quindi chiaramente anche portandoti davanti quello che poi succede al tuo io, alla tua al tuo individuo, alla tua identità. E ora invece, vabbè, no, niente, sempre invece la mostra dell'atrocità, vengono messi in mostra un po', come dicevamo, tutti questi simboli della società tecnologizzata. Quindi, oltre a quello che dicevamo prima, la pubblicità ovviamente, ma c'è anche i simboli tangibili, quindi l'automobile, che sono proprio archetipi, la macchina fotografica, la televisione.
0: Ricordiamo, anni 60-70.
1: Il calcolatore, bello, il computer. Niente, e quelli sono in qualche maniera dei feticci, dei simboli che in qualche maniera appunto contribuiscono a deformare la realtà che hai di fronte.
0: Certo, no, quando si diceva, scusami, prima diceva delle false necessità. Cioè, gli anni 60 sono quelli in America, nei paesi anglosassoni, in cui si ricerca lo status sociale dato dalla macchina, dalla televisione, dagli elettrodomestici, in cui la donna è in un momento più ampio, in cui viene richiusa in casa,
1: certo,
0: dietro agli elettrodomestici di cui ha bisogno.
1: No? Guarda un po'. E però la cosa che accomuna tutti questi simboli è il fatto che ti allontanano dalla percezione diretta. Cioè, se ci pensiamo, l'automobile ti allontana dalla strada.
0: Sì, sì, è vero, è vero.
1: La
0: macchina fotografica.
1: Esatto. Cioè, e tra l'altro tutta questa poetica era, come dire, non so chi ha preso da chi, però Paul Virilio ne scrive benissimo quando racconta appunto della percezione visiva dell'occhio che viene in qualche modo menomato grazie alla televisione, alla macchina fotografica, alla videocamera. Cioè, a un certo punto c'è qualcosa che si frappone tra te e il mondo reale.
0: Tra l'altro, lui si vive, non lo vive, ma lo studierà, la trasformazione della radio, perché la Seconda Guerra Mondiale in America, no, ma anche in Inghilterra, con Churchill, la radio diventa un mezzo per, sì, va bene, se vuoi tenere unita la società, ma per controllarla, per tenerla buona, la propaganda, esatto, non a caso i grandi totalitarismi, dalla Germania all'Italia, al Giappone, creano l'Istituto Luce Italiano, cominciano a crearsi tutte queste macchine del controllo e del consenso.
1: Sì, e la cosa bella, l'intuizione che ha avuto Ballard, secondo me, è quella di capire che questo controllo avviene attraverso un intermediario che viene messo tra il tuo corpo,
0: esatto,
1: e la tua esperienza, esatto, corporea, e il resto del mondo.
0: Esatto, anche perché qui non ci sono più i totalitarismi, o almeno non ci sono quelli manifesti
1: dichiarati.
0: Ci sono, esatto, quelli più nascosti.
1: Eh sì, e quindi la radio è semplicemente un modo in cui tu ascolti non direttamente, cioè quindi non ascolti le persone ma le ascolti attraverso un mezzo tecnologico, e fa buffo dirlo attraverso un microfono e in radio, però è così. Evidentemente la tua percezione del mondo si modifica in qualche maniera, e questo ovviamente senza voler demonizzare sempre la tecnologia, però è vero che a un certo punto si frappone qualcosa tra te e la tua percezione corporea.
0: E infatti, ora non mi ricordo se l'abbiamo scritto qui più avanti, ma gli anni 60 sono gli anni dello sbarco sulla Luna. Va bene? Che è stata una questione epocale. Cioè l'uomo ha messo piede fuori dal proprio pianeta d'origine. E questa cosa nel giro di pochi anni muore, di fatto. L'uomo in realtà smette di sognare di andare, cioè rimane una questione di lotta, di supremazia morale tra le superpotenze, ma di fatto l'uomo smette di sognare.
1: Qualcuno direbbe perché è la volpe e l'uva, cioè come te riesce?
0: No, esatto, proprio perché è assuefatto a quello che invece la Terra gli sta dando e falsamente crede di aver bisogno, diciamo. E quindi di fatto la tecnica che doveva portarci alla grandezza, lo dice proprio Ballard, non mi ricordo dove, ma l'avevo letto, e poi di fatto in realtà no, ci riporta giù invece di portarci su.
1: Eh sì. E 3 anni dopo della mostra dell'atrocità esce Crash. Crash è secondo me veramente un capolavoro, dovete avere un po' di pelo sullo stomaco, ma comunque è meraviglioso. E di fatto riprende in dosi massicce, cioè effettivamente parecchio più così hardcore rispetto a prima, il tema anche degli incidenti stradali, e qui lo vedremo, è una cosa molto particolare, un'intuizione veramente geniale di Ballard, che poi ha dato vita veramente al cyberpunk, della fusione tra carne e macchina. Nel 96, tra l'altro, Cronenberg ne trae un film, il famoso Crash di Cronenberg, bellissimo anche quello, che vi questa volta vi consigliamo di vederlo, ovviamente anche di leggere Crash, ma insomma sono bellissimi entrambi. Questo c'è nell'autobiografia di Ballard, viene raccontato molto bene. Lui non solo ha scritto il libro, a un certo punto il libro parla sostanzialmente, ora non vi facciamo la trama perché non ha neanche troppo senso, perché è completamente surreale come tutte le cose di Ballard. Comunque diciamo che parla delle ossessioni per gli incidenti, cioè a un certo punto c'è un'ossessione che questo protagonista ha per gli incidenti mortali in automobile, quindi macchine che si schiantano e persone, corpi dilaniati da incidenti automobilistici. Questa cosa qua non solo ci ha scritto un libro Ballard, ma per per lanciare questo libro, per presentarlo, lui a un certo punto fa una mostra dove sostanzialmente, senza spiegare niente a nessuno né di cosa si sarebbe trattato, mette in scena Crash, quindi fondamentalmente fa una mostra fatta di enormi foto. Qui c'è un riferimento chiaramente anche a oddio, come si chiama? Non mi sta venendo. Andy Warhol, che anche lui ovviamente ha trattato questo tema. Quindi fa una serie di foto di incidenti stradali e prende fisicamente, facendo carte false, tra l'altro, perché ottenere permessi per fare ste robe racconta un delirio. Prende delle esibisce in questa mostra delle grandi macchine incidentate, completamente distrutte. Ora, lui questa cosa non la dice a nessuno, cioè Crash ancora non era uscito il libro, fa uscire questa mostra e fa un vernissage di questa mostra, un'inaugurazione, dove fa fondamentalmente, mette musichette, presenta queste opere che sono, vi potete immaginare, agghiaccianti, e fa servire fiumi di alcol. Quindi aperitivi e alcol a volontà gratis a chiunque viene. Invita il jet set, un sacco di gente. E cosa che neanche lui aveva previsto, che rimane atterrito, praticamente si scatenano delle orge all'interno di questo vernissage e finisce in una mega orgia, giuro. Quindi lui dice, ok, io avevo scritto Crash a questo punto, cioè non pensavo di averci dato così tanto, ci ha dato parecchio. Perché fondamentalmente la questione morbosa e devastante di simbiosi tra la carne e la macchina, unita alla morte, alla mortalità, è qualcosa che evidentemente colpiva gli esseri umani in una maniera che neanche lui aveva previsto. Quindi Crash fondamentalmente è incentrato, come dicevamo, sull'incidente, che è una metafora ovviamente dell'incontro tra l'individuo il corporeo, cioè l'essere umano, e la macchina, ma per lui è il modo per arrivare a definire quanto l'impatto tecnologico possa in qualche modo essere in grado di plasmare, di fatto, di ridefinire il nostro rapporto con il corpo e con il sesso, anche perché chiaramente la macchina si mette in mezzo pure lì. Quindi in una società dove tutto viene concettualizzato di base, lo scontro tra corpi e macchine paradossalmente è quello che riporta in primo piano la fisicità. La fisicità della macchina distrutta, mortale, incidentata è quella che ti riporta alla connessione con il tuo corpo. È una via tortuosa e stranissima, però effettivamente per qualche strano destino arriva tantissimo. E, è un po' un linguaggio della carne che poi viene ripreso da Cronenberg in praticamente tutti i suoi film e in tantissimo cyberpunk, e che la carne finora era resa muta in qualche maniera dal progresso scientifico, come l'abbiamo visto prima, la tecnologia, e che torna a esprimersi attraverso la violenza che si sprigiona nell'incidente automobilistico. Quindi un trauma che riporta al centro della questione la carne, con tutta la sua anche sporcizia, come dire, mortalità, e che chiaramente ha a che fare con il contrario, che è invece la macchina settica, senza sangue, senza fluidi, e perfettamente controllata.
0: Sì, sì, certo. Poi quando parliamo di macchina, chiaramente stiamo parlando dell'automobile, stiamo parlando delle macchine, della fabbrica, del braccio meccanico che monta una vite o con la crea, insomma, no? Cioè, sì. In senso lato, ecco, di macchina.
1: Anche se chiaramente Ballard sceglie l'automobile anche perché, non solo perché fa questo riferimento, ma anche perché è chiaramente uno status symbol. Cioè.
0: Certo, certo. Assolutamente. Allora, abbiamo le ultime chicchette, diciamo, per stasera, che sono altri libri da non perdere, ma forse ci riserviamo di prendere la volta prossima,
1: magari sì,
0: almeno direi parte della puntata, magari, se abbiamo voglia, nel senso che ora noi parleremo di due romanzi poi. C'è però una produzione dagli anni 70 in poi, dagli anni 80 fino ad arrivare agli anni 2000, poi ci sarà l'ultimo, la biografia e la fine, la morte. C'è roba molto interessante, tra cui L'Impero del Sole, che è dell'84, quindi insomma c'è ancora un po' da raccontare, ecco.
1: Dai, ci tocca. L'avevamo detto peraltro che si facevano due puntate almeno.
0: Esatto, quindi se vuoi ci fermiamo giusto due minuti e poi ultimi due consigli su due titoli che ci sono particolarmente piaciuti. Oltre a quelli che abbiamo già detto, perché di fatto poi anche quelli, ma riprenderemo anche la prossima puntata, quindi insomma restate comunque ancora con noi, non è del tutto finita.

0: Io c'ho lo sai, c'ho la mia visione della tecnologia particolare.
1: Tamo so fuà.
0: Tutta mia, sì. Per cui bisogna. Cioè, l'addomesticamento. Cioè, non lo so. Non lo so, non è il momento di parlarne. Allora, due grandi titoloni volevamo consigliarvi intanto di Ballard. Partiamo dal meraviglioso L'isola di cemento.
1: L'isola di cemento è veramente straniante perché è un libro, io ve lo consiglio perché secondo me è anche una buona partenza. È molto surreale, come del resto tantissima letteratura di Ballard, come abbiamo già detto. La trama è praticamente inesistente, ma c'ha due temi fondamentali di quelli che piacciono moltissimo a Ballard. Uno, l'incidente automobilistico, come abbiamo già visto. E quindi niente, il protagonista si schianta in macchina, non è uno spoiler perché avviene subito e non è assolutamente questa la questione. E lui a un certo punto si ritrova in una grande aiuola spartitraffico. E questo è l'altro grande tema di Ballard, ovvero questi non luoghi, questi spazi dove, boh, dove l'essere umano si ritrova.
0: Sì.
1: Spaesato, senza capire dov'è, no?
0: No,
1: Quindi
0: Spartitraffico. Geniale, lo
1: centri
0: Spartitraffico è geniale.
1: commerciali, aeroporti e questa iola Spartifraffio, molto
0: Geniale.
1: grande, dove lui a un certo punto si ritrova perché lui è in questa sta guidando in questa sua automobile sfrecciante su questa autostrada e si ritrova per questo incidente sbalzato su questa iola da cui non riesce a uscire, un po' perché è rimasto ferito abbastanza gravemente, infatti ha perso conoscenza e si risveglia dopo un bel po'. Ma poi anche perché è una specie di altro mondo in qualche maniera, sta aiuola, cioè tu non riesci a uscire perché intorno c'è tutto sto flusso di macchine, di autostrade che ti circondano e lui si ritrova lì che non riesce a uscire in questo non luogo ed è spaesato e parte tutto un suo viaggio, trip per cercare di trovare soccorso perché comunque lui si è fatto male. La gente lo ignora, nessuno si ferma. E tra l'altro, uno dei suoi grandi crucci è che dopo che si sveglia, dopo un bel po' di tempo che era rimasto senza conoscenza, si rende conto che comunque nessuno è venuto a cercarlo e quindi si ritrova completamente in balia di questo non luogo. Dove non riesce a capire dove si trova, come uscirne, e questo chiaramente è un'enorme metafora di quelle che, boh, non ha senso manco spiegare, che però sono degne del miglior Ballard.
0: Esatto, no, è incredibile. Altro romanzo pazzo completamente è Il
1: Sì.
0: Condominio, o meglio conosciuto come Condominium, nell'originale è High Rise, perché? Perché sì, condominio è abbastanza generico, in realtà stiamo parlando di vere e proprie torri. È una sorta di... oddio, come si chiama il treno nella neve?
1: Snowpiercer. È
0: Snowpiercer
1: vero, è
0: all'incontrario.
1: vero.
0: Va bene? La vicenda si sviluppa, in tutto ciò si sviluppa in 3 mesi. È interessante sapere fin da subito che, cioè fin da subito, insomma, si capisce presto che, cioè, temporalmente, c'è cioè, un inizio e una fine temporale, cioè, siamo lì, nell'arco di 3 mesi. E avviene all'interno di un grattacielo, chiaramente siamo a Londra. È un grattacielo di lusso. Questo vuol dire non che è abitato solo da ricchi, ma che i piani più bassi sono abitati dai più poveri e più sali, più sali di classe sociale, quindi gli appartamenti diventano più grandi, servizi migliori, eccetera, eccetera. Fuori da questo palazzo che può essere, che è autosufficiente, ci sono le piscine, ci sono le scuole, c'è tutto dentro di questo grattacielo. Vicino ci sono, c'è costantemente la costruzione di questi altri grattacieli molto similari in costruzione, quindi fanno parte, cioè rendono ancora più esclusivo quello a cui appartieni, perché capisci che ne stanno facendo altri, ma che ancora non ci sono.
1: Sì, e poi tu non puoi uscire, cioè nel senso non è che non puoi uscire, ma perché dovresti?
0: Esatto, perché dovresti uscire? Non c'è bisogno di uscire. Però di fatto c'è una vita fuori, si va a lavorare, eccetera, eccetera. Però a un certo punto chiaramente c'è il patatrac. E succede il patatrac esattamente il giorno in cui viene inaugurato l'ultimo appartamento del palazzo. Arriva un mega blackout.

0: E a quel punto il condominio, che doveva essere perfetto nella sua suddivisione in classi, chiaramente esce fuori da controllo perché non c'è più niente. E la gente non sa più quali siano i valori da rispettare all'interno di quel mondo che ti ha costretto a stare lì dentro, perché hai capito che lì dentro c'hai tutto, e abbandoni fuori, abbandoni il lavoro, abbandoni tutto, però poi di fatto, non essendo spaesato, cominciano vandalismi, eccetera, eccetera. Però la follia non finisce certo qui, anche perché di fatto non è che sia gran folle questa cosa qua, cioè a un certo punto, cioè, la follia inizierà dopo, perché chiaramente questo mega condominio comincia ad evolversi, a cambiare, allora c'è chi se ne andrà, zitto zitto, ma chi rimane cerca di vivere, di riuscire a sopravvivere all'interno di questo sistema. Allora ci cerca di salire e c'è la salvezza salendo? Sì, no? Non si sa, insomma, non ve lo dico perché è veramente folle, però se ne vede di tutti, cioè si arriva addirittura alla descrizione di possibili cannibalismi. Non ci so, possibili,
1: Più
0: però.
1: che si sale, diciamo, e più che si va di fuori, ecco.
0: Esatto. E qui, tra l'altro, vi dicevamo di queste figure femminili molto forti, proprio direttamente proporzionali alla violenza che hanno subito. Qui si vede molto bene. Non sto a dirvi bene, però, insomma, a un certo punto c'è una comune di donne a cui si unisce colui che voleva governare tutto. E quindi cosa succederà? Insomma, non so a dirvelo, però capito? Cioè, vi abbiamo dato un po' di input folli di base. La cosa interessante, appunto, è questo mondo chiuso, spaesante, che ti isola da quegli altri e ti riempie di false
1: Di
0: aspettative, di
1: illusioni.
0: false, di illusioni. Esatto.
1: Sì, tra l'altro di Condominium è uscita anche una versione
0: Ah.
1: cinematografica, High Rise, qualche anno fa, non troppi anni fa, molto bella tra l'altro, secondo me. C'è un bel film, chiaramente edulcorato, cioè non vi aspettate il Cronenberg, però secondo me bello, pazzo al punto giusto. Eh sì, è molto godibile, ma anche il libro del resto è molto divertente. Lui si prende delle belle libertà, Ballard, in questo libro, secondo me.
0: Arrivo, scusami, perché io ho letto una cosa, forse non era della D Edizioni. Era una scrittrice giapponese o asiatica che aveva fatto una roba simile a. Ora mi viene in mente rileggere a
1: Io
0: Condominium.
1: forse ho capito cosa dici.
0: Era della D Edizioni, forse
1: Secondo
0: no.
1: me
0: Sì,
1: sì.
0: non la sto
1: Lo
0: trovando.
1: guarderemo, lo
0: La prossima
1: guarderemo.
0: volta.
1: Se ve lo diremo, vi aggiorneremo. Tanto comunque, davvero, ci toccherà un'altra puntata su Ballard, ovviamente. E, a questo punto, immagino che magari faremo sì, come dicevi te, la seconda parte della sua vita, cioè poi gli ultimi romanzi e le ultime cose che ha scritto.
0: Magari se siamo bravi, bravu, potremmo anche riuscire a metterci qualcosa, a farvi capire bene quali sono le influenze che Ballard ha portato poi sul successivo. Potrebbe essere
1: Sì.
0: interessante, così si fa una bella puntata, comunque lunghetta, ma che. Dai, dai,
1: Assolutamente,
0: dai,
1: anche perché
0: proviamoci.
1: ce n'è un bel po', eh.
0: Esatto, ce n'è tantissimo per noi, quindi però. Parlare solo della sua seconda parte di produzione sarà interessante, però forse magari una mezz'ora, 40 minuti finiamo, quindi.
1: Me lo sono segnato.
0: Ah, mo mo segno.
1: Me lo sono segnato.
0: Evviva! Allora, questo era Ballard, speriamo di avervi fatto venire un po' voglia di leggerlo. Tanto lo trovate facilmente online.
1: Ah, sì.
0: Trovate veramente tutto.
1: Sì, trovate tutto, anche nei circuiti pirateschi, trovate veramente tutto lo scibile, tranne, ahimè, i saggi che vi dicevamo all'inizio, come dicevo,
0: Ah,
1: l'autobiografia
0: sì, è
1: e
0: vero.
1: la raccolta di saggi, invece. Io ho faticato moltissimo, magari voi siete più brave, io ho faticato. Vabbè, però nei libri all'usato, per esempio, lo trovate.
0: Sì, sicuramente. Evviva! Allora, grazie a tutte e tutti per essere rimasti qui con noi alle porte di Tannhäuser. Ci vediamo, ci sentiamo tra 2 lunedì e quindi non lo so che cos'è il 2. È il 2 febbraio-marzo, il 2
1: A
0: marzo.
1: marzo, che bello, magari non piove.
0: Speriamo che ci siamo un po' rotti i
1: Speriamo,
0: coglioni.
1: pare
0: Cioè, è
1: essere.
0: importante, la pioggia è importante,
1: Capito? Ma
0: però.
1: sembra essere in Blade Runner. Bello, eh?
0: Sì, è vero. Sembra essere in Inghilterra.
1: Esatto.
0: Con questa pioggerellina fine, queste giornate di pioggerellina fine.
1: Maledizio.
0: Va bene. Wombat.
1: Ciao ciao.
2: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
3: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
4: This is the way. This is the way.
5: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
6: No, io sono tuo padre.
7: È sempre efficiente lanciafiamme.
8: Il mio preferito.
7: Benvenuto sulla terra.
9: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.